0: Love It.
1: Radio Verona in Love.
2: Colpa delle favole.

selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: Hi, this is Robbie Williams.
1: I'm loving angels instead.
2: Radio Verona, in love.
3: Di una parola se non vuoi più.

Radio Verona in Love.

0: Radio Verona in Love.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a venerdì 12 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potrete prendere decisioni importanti, siete un treno in corsa che nessuno può fermare, invece ci sarà una certa scontentezza in amore. Toro, saprete impiegare ogni mezzo per ottenere ciò che volete e nessuno vi potrà ostacolare, in aumento fascino e occasioni d'incontro. Gemelli, rimandate se potete qualche impegno. Se fino ad oggi siete stati un po' sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovrete dare risposte precise e dimostrare la consistenza dei vostri sentimenti. Cancro, se siete single, guardatevi bene intorno. Forse la vostra anima gemella è nascosta proprio fra le persone che frequentate ogni giorno. Leone, non prendete di petto questioni di ordinaria amministrazione. Se ci sono stati omissioni o errori, c'è anche la possibilità poi di porvi rimedio. Vergine, non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa giornata. In ambito affettivo, l'intesa con la persona amata sarà eccellente da tutti i punti di vista. Bilancia, oggi sono favoriti tutti i progetti di cambiamento. Sistemate i conti di casa e le questioni in sospeso, mettetevi d'impegno per migliorare le cose nei rapporti affettivi.

0: Scivola via tranquillamente. Nel Tran Tran quotidiano scoprirete piccoli motivi di gioia e di piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Radio Verona.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate, ben trovati. Si apre questa sera regolarmente la stagione 2026 di Verona Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. Ieri a causa del maltempo è saltata la prova generale, mentre le scenografie danneggiate sono state riparate. Sul palco areniano l'opera di Verdi vedrà come protagonista nel ruolo di Violetta Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
6: Insomma, entrare in questo posto storico è... Cioè, sentirsi il ruolo del titolo, no? in un'opera così importante come La Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
5: Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 12 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Riparate in tempo record le scenografie areniane gravemente danneggiate dal fortunale di mercoledì sera. Dopo essere state rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state trasferite nei laboratori di via Gelmetto e sistemate dai tecnici. In vista della prima del festival lirico di questa sera torna così l'ottimismo. Nella giornata di ieri sono andati conclusi anche tutti gli interventi dei vigili del fuoco, in circa 24 ore risolte un centinaio di situazioni critiche con interventi di soccorso tecnico urgente e di salvaguardia a persone e beni. Da lunedì via 20 settembre sarà nuovamente percorribile in auto a senso unico in uscita dal centro. Non sarà però possibile raggiungere Porta Vescovo. All'altezza di via Arduino scatterà l'obbligo di svolta a sinistra verso via Cantarane. Il comune invita gli automobilisti ad utilizzare l'arteria solo per esigenze di quartiere, evitando di sovraccaricare la viabilità durante questa prima fase di riapertura. L'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari.
7: Diciamo aggiornamento sulla situazione del cantiere. Lunedì di fatto via 20 settembre può essere transitabile a senso unico in uscita. È una viabilità quartierale perché nella parte finale verso la porta fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vuretti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi. Quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino, e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere, perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vuretti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti, e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
5: E a proposito di filovia, la Commissione Mobilità del Comune ha fatto il punto sui cantieri dopo la presentazione del primo mezzo avvenuta mercoledì. A breve partiranno i lavori per il parcheggio scambiatore ad est della città, mentre i primi di luglio prenderanno il via quelli per banchine e marciapiedi di via Mameli. Entro fine mese è previsto anche lo spostamento delle linee urbane 51 e 61. Maxi truffa sui bonus edilizi, sequestrati in tutta Italia crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro, 12 le persone persone indagate per associazione per delinquere. Secondo gli investigatori, l'organizzazione aveva ramificazioni anche nel veronese. Sentiamo Tiziana Abbronzato.
8: Tocca anche la provincia di Verona la super truffa del super bonus 110, ovvero condomini ristrutturati ma super bonus che finivano in tasca altrui. 60 le società prestanome, oltre 2000 pratiche per interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province venete di Verona e Padova, e poi ancora Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli. Gli immobili esistono, come anche le ristrutturazioni, ma eseguite da imprese completamente strane. L'organizzazione li usava per incamerare fondi dei super bonus 110. Come facevano? Intestavano i lavori a delle società prestanome individuate da due professionisti in Lombardia, mentre altri due professionisti della provincia di Chieti accedevano all'Agenzia delle Entrate per generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 5 decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura di Siracusa, 12 indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.
5: E c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, la veronese Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulle presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo mai partita. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta, gli indagati salgono così a 4. Questa era l'ultima notizia, adesso la viabilità e le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
15: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Radio Verona. Viabilità.
5: Subito in A4 Brescia Padova in direzione di Venezia, anzi in direzione di Milano, c'è una coda tra Vicenza Ovest e Montecchio. Nulla da segnalare invece sulla 22 del Brennero. Per quanto riguarda il traffico in città, al momento è sostenuto ma scorrevole, è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
5: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata solata. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, niente piogge, temperatura massima fino a 27 gradi, minima 17, venti al mattino moderati da est nord-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
2: Buongiorno, benvenuti e benvenute. Oggi è giovedì, anzi venerdì 12 giugno. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Per intervenire in diretta il nostro WhatsApp è il 335 60 11 610. Tra pochi secondi partiremo da un tema che riguarda da vicino la sanità e il futuro dell'assistenza sul territorio. Infatti il governo ha deciso di ritirare il disegno di legge sulla medicina territoriale, mentre in Veneto resta aperto il nodo delle case di comunità finanziate con il PNRR. Intanto sul fronte internazionale Donald Trump annuncia un'intesa con l'Iran e parla di firma imminente dell'accordo. In politica, scontro durissimo in Parlamento tra Giorgia Meloni, opposizioni e area vannacciana. A Cortina un'inchiesta sulla cabinovia olimpica coinvolge anche una dirigente veronese del Ministero delle Infrastrutture. E nella notte sono iniziati i mondiali di calcio 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ma apriamo subito con la sanità. È collegata con noi la consigliera regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Sanità del Veneto, Anna Maria Bigon. Buongiorno intanto, consigliera, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
2: Allora, sono costate miliardi di euro del PNRR, avrebbero dovuto rappresentare la risposta al sovraffollamento di pronto soccorso e ospedali, ma chi ci lavorerà dentro? Dopo lo stop alla riforma Schillaci, che avrebbe dovuto integrare i medici di famiglia nelle case della comunità, si apre un interrogativo che riguarda anche il Veneto. Entro il 30 giugno le strutture dovrebbero essere operative. Allora, consigliera Bigon, oggi i veneti devono preoccuparsi che le case di comunità diventino edifici nuovi, ma sostanzialmente vuoti, oppure c'è un piano concreto per farle funzionare, secondo lei?
3: Guardi, grazie mille per la domanda, buongiorno a tutti. Allora, è un rischio che noi avevamo e abbiamo sempre paventato, nel senso che se non c'era una svolta per quanto riguarda i medici di medicina generale e gli infermieri, che sono veramente la spina dorsale di questo sistema territoriale per le case di comunità e per gli ospedali di comunità, le cose ovviamente sarebbero andate male. Mancano 15 giorni alla chiusura del termine dato dal PNRR, dove noi abbiamo ricevuto in Veneto 135 milioni di euro.
2: Sì.
3: Allora abbiamo una situazione veramente drammatica.
2: Mi perdoni, le chiedo solo una cosa: rischiamo di dovergli restituire questi 135 milioni?
3: Ma allora, per quanto riguarda il Veneto, lunedì hanno un primo incontro con i medici di medicina generale, con le singole sindacali, per cercare un accordo. Cosa chiederà il Veneto, visto il ritiro della proposta Schillaci e vista la situazione nazionale nel caos? Chiederà la disponibilità ai medici di fare 4, minimo 6 ore a turno nelle case di comunità.

0: Questo chiederà il Veneto ai medici, ma si può chiedere e si può fare un tavolo a 15 giorni di distanza? Cioè, doveva essere iniziato questo accordo, questa trattativa mesi fa in vista dell'apertura, ma poi abbiamo anche un altro problema. Noi abbiamo 101 case della comunità in Veneto, 99 previste hub, che sono quelle grandi ogni 50.000 abitanti, e 2 SPOC, che sono quelle piccole ogni 20.000 abitanti.
1: Prego.
0: Allora, di queste 99 grandi, ne sono state realizzate al momento 48, sembra, nella fine lavori, per cui vedremo fra 15 giorni se effettivamente i lavori saranno terminati per tutte le 99. È il primo problema. Il secondo, appunto, dice la regione, ne abbiamo attive già 71, ma 71 per la regione Veneto attive significa avere almeno un servizio. Ebbene, abbiamo se non un servizio in queste case della comunità. Sì. Cosa facciamo in questi 15 giorni? Perché non è solo un problema di medici e di infermieri, che è ovviamente la parte principale di gestione, ma è anche una realizzazione e un coordinamento dei servizi che dovrebbe dare al cittadino la casa di comunità.
1: Ecco, consigliere Bigon, tra l'altro io osservo una cosa, che questo ritiro del decreto è arrivato, anche se in un certo senso era nell'aria che il governo poi alla fine avrebbe fatto retromarcia, però è arrivato davvero all'ultimo istante. È come un fulmine a ciel sereno. Insomma, si poteva dire prima, chiaro e tondo, non siamo d'accordo, noi vogliamo ascoltare la FIMG, le corporazioni, anche perché insomma la domanda è questa. Secondo lei è stata una vittoria delle organizzazioni dei medici di base, oppure la riforma è stata progettata male? Sì.
0: Allora, quando succedono queste cose non è mai una vittoria di nessuno, perché di fatto ci rimette il territorio, il cittadino e la gestione dei servizi. Certo è che la proposta Schillaci era la dipendenza di una parte di medicina sì. generale.
1: Sarebbero passati all'SSN, giusto? Come contratto?
0: Sì. È cosa che di fatto, insomma, una buona parte di medici, soprattutto la FIM, è già sempre contestato. A maggior ragione bisognava coinvolgerli. A maggior ragione. Perché? Perché la dipendenza va un po' in contrasto con quello che la FIMS, che è l'organismo insomma sindacale maggioritario all'interno della medicina territoriale, dice: il rapporto di fiducia deve essere una convenzione, non può essere una dipendenza dello Stato. Perché? Perché la dipendenza ti crea alternatività e non sicurezza, mentre per quanto riguarda la convenzione ti dà quel rapporto di fiducia con la famiglia, con la persona, che la dipendenza lo potrebbe dare.
1: Sì, quindi è anche vero
0: un conflitto di base,
1: che sono talmente caricati questi medici di base che a volte difficilmente riesci persino a guardarli negli occhi quando entri in ambulatorio, per cui il rapporto di fiducia sì, ma con riserva, mi sembra di capire, attualmente, per come è strutturato il fatto che ciascun medico sia appollaiato, uso un po' questo termine, nel proprio laboratorio con le proprie regole, le proprie abitudini a cui il paziente deve sottostare.
0: Ma se lei pensa che nel Veneto abbiamo una media di pazienti per ogni medico di medicina generale molto elevata, parliamo di 1.600 pazienti al giorno, alcuni addirittura 2.000, allora qual è il problema? La burocrazia. Noi da anni, e prima o poi arriveremo in Veneto, perché il Veneto si dovrà rendere conto di questa situazione, allora, maggioranza parlo e governo, il 70% del loro lavoro, 60-70%, sono tutti quei passaggi burocratici che impedisce a loro di fare veramente l'attività di medico, di prendere in carico i pazienti. Basterebbe liberarli da questa burocrazia che avremmo già risolto una parte dei problemi.
1: Sì, ma poi tra l'altro io la vedevo un po' così, cioè non c'è il medico fisso di base, ma c'è il tuo storico in un computer. Ti senti male ad una certa ora del giorno, vai dal medico, non trovi Giuseppe, trovi Maria, e comunque apri il tuo storico e ti risolve il problema, no? Non sarebbe stato più logico questo sistema?
0: Anche questo sicuramente, non c'è dubbio, perché di fatto manca ancora questo passaggio, e lo abbiamo nelle medicine di gruppo, che sono il 23% del totale nel Veneto, quindi solo un quarto. Noi dobbiamo investire soprattutto lì, quindi digitalizzazione e trasmissione di dati e coordinamento, ma pensiamo anche che manca la rete tra la medicina territoriale, sarà fondamentale crearla, e l'ospedaliero, perché anch'io, se mi rivolgo all'ospedale, sarebbe giusto che l'ospedaliero conosca la mia stazione storica territoriale.
1: Sì, sì, tra l'altro, esatto, non sono spesso in rete queste informazioni. Comunque, ecco, tra meno di 3 settimane scatta la scadenza del 30 giugno, fissata appunto dal PNRR. Le chiedo, se fosse lei oggi l'assessora regionale alla sanità, quale sarebbe la prima misura urgente per evitare appunto che il Veneto si ritrovi a questo punto con strutture inaugurate ma senza personale sufficiente per garantire i servizi ai cittadini?
0: Sono due cose che dobbiamo fare immediatamente. Una è la parificazione delle borse di specializzazione, perché noi abbiamo metà posti vuoti nelle scuole di medicina generale di formazione in Veneto, metà posti vuoti, vuol dire che comunque un aumento della necessità che avremo anche solo con il svecchiamento della popolazione non verrà coperto, e anche le attuali carenze. L'altro aspetto qual è? Diamo subito assistenza amministrativa ai medici, e nessuno può dire che non avremo quel tipo di personale, perché infermieri non ne abbiamo, ne abbiamo pochi, ma supporto amministrativo lo potremo dare subito, libereremo una parte della burocrazia, lasceremo liberi i medici di fare i medici e potrebbero sicuramente stare all'interno delle case di comunità senza tanto problematiche senza tante problematiche, sì, che oggi hanno.
1: Quindi senza tanto star lì a cambiare i contratti, diciamo, potrebbero comunque occupare, certo, già certo, le case di comunità. Allora, abbiamo parlato con Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico veronese e componente della Commissione Sanità del Veneto. Staremo a vedere, seguiremo la cosa, seguiremo questo incontro appunto di lunedì prossimo in regione per capire come si potrà risolvere questa situazione che ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia tutti noi cittadini come pazienti innanzitutto. Grazie assessore, grazie consigliere Vigon, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie mille, arrivederci, buongiorno.
1: Questa è Radio Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.

0: nostra scaletta leggermente rivoluzionata per questo primo contatto che abbiamo avuto stamani in apertura della nostra fascia a tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo, poi la viabilità e subito dopo apriamo con i quotidiani del territorio.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo, è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira a Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. E nello stesso stadio, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 e conquista i primi tre punti nel gruppo A, portandosi al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Andiamo subito sulla 4 Brescia-Padova, dove in direzione di Milano permane la colonna tra Vicenza Ovest e Montecchio. Nulla da segnalare invece sulla 22 del Brennero per quel che riguarda la città. Traffico in intensificazione ma ancora generalmente scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

Subito la prima pagina del giornale L'Arena, poi vi porto a spasso per il Veneto con gli altri quotidiani della nostra bellissima regione. Il taglio alto riguarda i danni riparati a tempo record della scenografia areniana per consentire questa sera il debutto di Traviata oggi e domani. Anzi, devo dire che la controcopertina dell'Arena è molto esplicita perché è tutta incentrata sull'Arena. La nuova Traviata illumina Arena Opera Fest, bellissima controcopertina. Dentro ovviamente, tolta la controcopertina, però troviamo appunto i titoli della giornata. E dunque, la lirica non si ferma, l'impresa dopo il maltempo, oggi in scena la Traviata. Di spalla, Olimpiadi invernali, indagata Pellegrini, dirigente veronese. No, non Federica, bensì la veronese Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro del ministro Salvini, ed è tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno con la accusa di ipotesi di accusa di turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabina via Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Sapete che è una cabinovia che i cui lavori non sono mai terminati, tra l'altro c'erano state delle contestazioni ambientali perché sembrava che questa cabinovia, secondo gli ambientalisti, devastasse il paesaggio. Comunque non è stata completata per tempo e quindi non si è vista in funzione durante le Olimpiadi. Il suo nome si aggiunge ai 3 iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della di Simico, Fabio Massimo Saldin. Matteo Salvini difende Elisabetta Pellegrini dicendo: sono sicuro della legittimità di tutti gli atti. Lorandi a pagina 10, vedremo se troveremo anche il tempo di approfondire questo argomento. Centro pagina dedicato all'apertura dei mondiali, la cerimonia inaugurale ieri a Città del Messico. Partito il mondiale senza l'Italia, ma sale il canto di Bocelli. È appunto la fotonotizia di Andrea Bocelli che canta, circondato da queste 48 bandiere dei paesi partecipanti. Intanto il Messico vince la partita inaugurale. Poi, sempre sull'Arena e di spalla, va a processo per i genitori morti. Il dolore più grande della mia vita è stato perdere in 20 giorni i miei genitori, a cui non ho mai fatto alcun male. Così Antonio Monticelli, 61 anni, veronese, parla fuori dall'aula a Sondrio, dove è in corso il processo che lo vede imputato per occultamento del cadavere della madre e per l'abbandono di persona incapace, il padre, poi morto. A Veronetta riapre via 20 settembre lunedì, appunto la via riapre a senso unico, sarà percorribile dalle auto in uscita dal centro, quindi da Pontenavi verso Portavescovo, ma all'altezza di via Arduino obbligatoria la svolta a destra. Intervista poi al neo presidente di Veneto Sviluppo, cioè Massimo Giorgetti. Mettere a disposizione delle imprese venete nuove misure finanziarie per il loro rilancio è uno dei primi obiettivi del veronese Giorgetti, nominato dalla regione presidente di Veneto Sviluppo. L'intervista è di Enrico Giardini a pagina 16 del giornale L'Arena. E naturalmente tra poco continuiamo ancora con i titoli non solo dall'Arena ma anche dagli altri quotidiani del Veneto. C'è tempo adesso per H7 con Santa.

0: E ogni promessa è un debito. Vi ho detto che vorrei portato anche sugli altri quotidiani del Veneto, però c'è un'altra notizia dall'arena. Questa riguarda i poveri lupi in Lessinia. Lupi in Lessinia, 60 telecamere, la regione annuncia nuove misure e un team di esperti. A Vestenanova le 3 fototrappole installate a Castelvero dalla polizia provinciale sono operative da oltre un mese, ma tracce di lupi non ce ne sono, sebbene dati di censimento non esistano. A dare ascolto però a chi in questa zona di montagna vive e lavora, a scorrazzare per i pendii sarebbe un branco di almeno 8 esemplari che qualche settimana fa si sarebbe reso responsabile di una consistente predazione non denunciata. La regione annuncia misure in arrivo, in febbraio arriveranno 60 telecamere e l'assessore Bond annuncia 1,6 milioni di fondi e un team lupo con carabinieri forestali e Università di Sassari. Da Licani a pagina 20 del giornale L'Arena. E allora vediamo gli altri titoli. No, vi segnalo però che sull'Arena Arte Verona 2026, dialogo senza confini e sinergia con la città, presentata alla prossima rassegna appunto Arte Verona 2026. Andiamo sulla Nuova Venezia a questo punto. Strage del bus, patteggiano in 7, sapete il bus che era caduto a Mestre. E la via libera dunque ai patteggiamenti. I legali dei 7 indagati per omicidio stradale per la tragedia dell'autobus che il 3 ottobre 2023 volò dal cavalcavia causando la morte di 22 persone e il ferimento di 14 avevano raggiunto da mesi un accordo sulle pene pecuniarie con i pubblici ministeri Laura Carmeli e Giorgio Gava per chiudere definitivamente ogni pendenza giudiziaria. Accordi di patteggiamento tra procure e difese raggiunti già a fine 2025, ma che erano ancora in attesa della fissazione di una udienza per essere sottoposti al vaglio del GUP. Anche qui, monopattino senza casco, 15 multe in una settimana. Siamo a Bibione in questo caso, Rosario Padovano a pagina 29. Andiamo sul Mattino di Padova, posto pubblico da 7 euro l'ora. Stamattina i turisti che affollano la Padova Urbs Picta troveranno chiusi gli uffici turistici della stazione del Santo e di Piazza delle Erbe. Le 15 lavoratrici, 8 dipendenti e 7 precari aderiscono allo sciopero indetto dall'associazione Difesa Lavoratori ADL Cobas. Nell'ufficio con grandi vetrate su Piazza Erbe forniscono sorridendo puntuali indicazioni e informazioni in più lingue ai numerosi turisti che desiderano visitare il Palazzo della Ragione o salire sulla Torre degli Anziani. Laureate e poliglotte guadagnano meno di 10 euro lordi l'ora, a proposito del fatto che non c'è bisogno del salario minimo. E dopodiché andiamo sul giornale di Vicenza, via i bus da Porta Castello, il cantiere dell'area esterna segna una svolta definitiva, si chiude dunque l'era del passaggio dei mezzi sotto Porta Castello, iniziano lunedì i lavori di riqualificazione della porta ovest del centro storico, attesi già dal 2022, e sotto i ferri c'è Piazzale De Gasperi che si prepara a diventare un'appendice dell'area pedonale che collega a Corso Palladio. Andiamo sul Corriere del Veneto, case di comunità, ora si tratta. Ecco, abbiamo aperto proprio con la notizia, con la intervista alla consigliera regionale componente della Commissione Sanità del Veneto, Anna Maria Bigon, che tra l'altro è anche veronese, e sul Corriere del Veneto troviamo questo. Lunedì l'incontro in regione, appunto, di cui ci ha parlato anche Bigon. I medici di base si dicono disponibili 4 ore a settimana a 60 euro l'ora. Dunque, leggiamo queste prime righe di Michela Nicolussi Moro. Case di comunità, ora sono i medici di famiglia a dettare le condizioni per farle funzionare. Il governo ha ritirato la riforma che prevedeva la trasformazione di nuovi medici di base in dipendenti e c'è la spada di Damocle del 30 giugno, data entro la quale le case di comunità finanziate dal PNRR devono partire. In Veneto, nelle strutture pronte, mancano 9 medici su 10 e oltre il 70% di infermieri. La categoria chiede alla regione di poter svolgere 4 ore a settimana su base volontaria e circa 60 euro l'ora. Lunedì l'incontro tra regione e sindacati di categoria. Ho come la sensazione che sarà davvero un bagno di sangue. Cabino via di Socrepes, la Pellegrini indagata per turbativa d'asta, funzionaria veronese. Elisabetta Pellegrini, ex dirigente della regione e artefice della rinascita della Pedemontana Veneta, ora super dirigente al MIT col Matteo Salvini, è stata indagata per turbativa d'asta in merito all'iter di approvazione e realizzazione della cabinovia di Socrepes a Pollonio. La notizia è deflagrata come una bomba in Veneto, dove l'ingegnere gode di ampia stima. L'unica difesa è però di De Berti. assessora, ex assessora alle infrastrutture, anche lei veronese, tra l'altro. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro e gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Si apre stasera regolarmente la stagione 2026 di Verona Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. Ieri, a causa del maltempo, è saltata la prova generale, mentre le scenografie danneggiate sono state riparate. Sul palco areniano l'opera di Verdi vedrà come protagonista, nel ruolo di Violetta, Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
4: Insomma, entrare in questo posto storico è... sentirsi il ruolo del titolo, no? in un'opera così importante come la Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
3: Tra poco in cronaca, tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 12 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Riparate in tempo record le scenografie areniane gravemente danneggiate dal fortunale di mercoledì sera. Dopo essere state rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state trasferite nei laboratori di via Gelmetto e sistemate dai tecnici. In vista della prima del festival lirico di questa sera, torna così l'ottimismo. Nella giornata di ieri sono andati conclusi tutti gli interventi dei vigili del fuoco, in circa 24 ore risolte un centinaio di situazioni critiche, con interventi di soccorso tecnico urgente e di salvaguardia a persone e beni. Da lunedì via 20 settembre sarà nuovamente percorribile in auto a senso unico in uscita dal centro. Non sarà però possibile raggiungere Porta Vescovo, infatti all'altezza di via Arduino scatterà l'obbligo di svolta a sinistra verso via Cantarane. Il comune invita gli automobilisti ad utilizzare l'arteria soltanto per esigenze di quartiere, evitando di sovraccaricare la viabilità durante questa prima fase di riapertura. L'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari.
6: Diciamo, aggiornamento sulla situazione del cantiere. Lunedì di fatto via 20 settembre può essere transitabile a senso unico in uscita. È una viabilità quartierale perché nella parte finale verso la porta fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vureti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi. Quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino, e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere, perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vureti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti, e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
3: E a proposito di filovia, la Commissione Mobilità del Comune ha fatto il punto sui cantieri dopo la presentazione del primo mezzo avvenuta mercoledì. A breve partiranno i lavori per il parcheggio scambiatore a est della città, mentre i primi di luglio prenderanno il via quelli per banchine e marciapiedi in via Mameli. Entro fine mese è previsto anche lo spostamento delle linee urbane 51 e 61. Maxi truffa sui bonus edilizi, sequestrati in tutta Italia crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. 12 le persone indagate per associazione per delinquere. Secondo gli investigatori, l'organizzazione aveva ramificazioni anche nel veronese. Sentiamo Tiziana Abbronzato.
7: Tocca anche la provincia di Verona la super truffa del super bonus 110, ovvero condomini ristrutturati ma super bonus che finivano in tasca altrui. 60 le società prestanome, oltre 2.000 pratiche per interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province venete di Verona e Padova. E poi ancora Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli. Gli immobili esistono, come anche le ristrutturazioni, ma eseguite da imprese completamente strane. L'organizzazione li usava per incamerare fondi dei super bonus 110. Come facevano? Intestavano i lavori a delle società prestanome individuate da due professionisti in Lombardia, mentre altri due professionisti della provincia di Chieti accedevano all'Agenzia delle Entrate per generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 5 decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura di Siracusa, 12 indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.
3: E c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, la veronese Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulle presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabina via Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Gli indagati salgono così a 4. Siamo allo sport con Alessandro Di Pietro. Buongiorno.
8: Buongiorno Luca, match point per la Serie A, per la De Zenis, questa sera, palla 2 alle 20.45 a Rimini, si gioca gara 3, Verona è in vantaggio, 2-0 nella serie con l'84-74 di gara 1, con l'84-76 di gara 2, sempre al Forum, serie che si sposta adesso a Rimini per gara 3, per l'eventuale gara 4, quella gara 4 che Verona vorrebbe cancellare, ovviamente vorrebbe chiudere questa sera la serie, dall'alto poi di uno stato di forma assolutamente straordinario con i playoff per adesso assolutamente perfetti per la De Zenis, 8-1 nelle tre serie fra Brindisi 3-1, Fortitudo 3-0 e Rimini 2-0. Brindisi avversaria della De Zenis anche nella finale di Coppa Italia, vinse Rimini proprio a Rimini questa sera. La De Zenis invece spera negli ultimi 40 minuti della stagione, che questi siano gli ultimi 40 minuti della stagione, per festeggiare già stanotte la promozione in Serie A. Dal basket al calcio, con il lavoro di Sogliano, già iniziato con il prestito con diritto di riscatto, la cessione di Mitrovic al Vojvodina in Serbia, con il mercato in uscita, con la necessità di fare plusvalenze almeno fino a fine giugno, intanto fino a fine giugno per la chiusura del bilancio per Bernede, interesse del Cagliari, il Torino sta valutando il profilo di Montipò. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, ora le previsioni del tempo.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: L'alta pressione presente sulla nostra regione è disturbata da infiltrazioni umide che arriveranno in serata e saranno responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 28 gradi, minima 17, venti al mattino moderati da nord-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-sud-est, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a venerdì 12 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potrete prendere decisioni importanti, siete un treno in corsa che nessuno può fermare, invece ci sarà una certa scontentezza in amore. Toro, saprete impiegare ogni mezzo per ottenere ciò che volete e nessuno vi potrà ostacolare. In aumento fascino e occasioni d'incontro. Gemelli, rimandate se potete qualche impegno. Se fino ad oggi siete stati un po' sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovrete dare risposte precise e dimostrare la consistenza dei vostri sentimenti. Cancro, se siete single, guardatevi bene intorno. Forse la vostra anima gemella è nascosta proprio fra le persone che frequentate ogni giorno. Leone, non prendete di petto questioni di ordinaria amministrazione. Se ci sono stati omissioni o errori, c'è anche la possibilità poi di porvi rimedio. Vergine, non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa giornata. In ambito affettivo, l'intesa con la persona amata sarà eccellente da tutti i punti di vista. Bilancia, oggi sono favoriti tutti i progetti di cambiamento. Sistemate i conti di casa e le questioni in sospeso, mettetevi d'impegno per migliorare le cose nei rapporti affettivi. Scorpione, oggi cercate di non affaticarvi e di non prendervela più del necessario se qualcosa non andrà come previsto. Mantenetevi calmi e reagite con filosofia. Sagittario, riflettori puntati sul benessere. Sentite il bisogno di modificare abitudini e malsane regole di vita. Una persona vi sorprenderà con un'email o una telefonata. Capricorno, allegri e brillanti nel gruppo sarete al centro dell'attenzione. In ambito amoroso la forza viva dei sentimenti spazzerà via in un sol colpo i malintesi e i contrasti. Acquario, avete voglia di coccole e di attenzioni, ma la freddezza e il cattivo umore vi impediscono di manifestarle e di interagire con la persona amata in modo appagante. Pesci, senza essere esaltante, la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprirete piccoli motivi di gioia e di piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Seconda parte di Tempo Reale, quando sono le 8:20 minuti e 41 secondi di questo venerdì 12 giugno. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e torniamo a parlare di case della comunità. Abbiamo sentito questa mattina alle 7:15 la consigliera regionale veronese del Partito Democratico, ma anche componente della Commissione Sanità del Veneto, Anna Maria Bigon, sul ritiro del decreto Schillaci, che appunto avrebbe previsto l'apertura delle case di comunità con i medici di medicina generale a prestarvi servizio regolarmente sotto, diciamo, la contrattualistica nazionale del servizio sanitario. E invece questa mattina però sul Corriere del Veneto troviamo una anticipazione che io trovo molto interessante. Case di comunità: mancano 9 dottori su 10, veniamo a 4 ore a settimana, ma a 60 euro l'ora. Dopo aver bloccato il decreto del governo, i medici di base dettano ora le loro condizioni e meno burocrazia. Hanno vinto e non nascondono la loro soddisfazione. Adesso possiamo iniziare a ragionare. 4 ore alla settimana in casa di comunità su base volontaria, con un compenso tra i 55 e i 58 euro lordi l'ora. Se aumenta l'orario, si riduce l'adesione. Allora, cerchiamo di fare un passo indietro, perché a noi piace anche un po' approfondire. Le case della comunità sono, ricordiamo, le nuove strutture territoriali finanziate dal PNRR per alleggerire ospedali e pronto soccorso. Il piano iniziale del ministro Schillaci prevedeva di portare progressivamente i medici di famiglia a lavorare all'interno di queste strutture, ma la riforma è stata ritirata dopo le proteste della categoria. Adesso si cerca una soluzione diversa, e cioè chiedere ai medici di famiglia di garantire alcune ore alla settimana nelle case della comunità, mantenendo però il loro attuale status di convenzionati. Il problema è che il tempo stringe, perché entro fine giugno le strutture devono dimostrare di essere operative, e lunedì appunto in regione ci sarà un incontro con i medici per addivenire ad una soluzione. Però ci sono tre aspetti che meritano di essere evidenziati, perché cambiano la lettura di questa vicenda. Dunque, non è vero che i medici non vogliono andarci nelle case di comunità. L'articolo corregge una semplificazione che, insomma, sta girando molto. La FIMG non sta dicendo: noi nelle case di comunità non ci andiamo. Sta dicendo: ci andiamo, ma non come dipendenti e non con un modello imposto dall'alto. E la differenza è importante. Poi il problema non sono soltanto i medici, perché anche se domani tutti i medici di famiglia accettassero 4 ore settimanali nelle case della comunità, mancherebbero comunque infermieri, specialisti, amministrativi, assistenti sociali e psicologi. Quindi la crisi non nasce soltanto dal ritiro della riforma Schillaci, nasce anche proprio dalla carenza generale di personale. E quindi, insomma, la novità di queste ore è che la riforma Schillaci è stata ritirata, ma le case della comunità restano. E allora la domanda è: chi ci lavorerà dentro? I medici di famiglia non chiudono la porta e propongono di garantire alcune ore alla settimana retribuite a parte nelle nuove strutture. Mancano però anche infermieri, specialisti e personale amministrativo. Insomma, il problema non è più costruire le case della comunità, quelle oramai ci sono, quasi tutte, come ha detto Bigon, alcune non sono ancora pronte. Il problema è riempirle di professionisti prima che diventino cattedrali nel deserto della sanità territoriale. E quindi la mia domanda è questa. Cioè, la domanda che rivolgo a voi, ascoltatori e ascoltatrici, potete rispondermi anche al, anzi, potete, dovete, al 335 60 11 610. Vogliamo un sistema basato sul medico di famiglia che dedica qualche ora alle case di comunità, oppure un sistema in cui il medico lavora stabilmente all'interno di una struttura pubblica? Questa è la domanda che vi faccio. Detto questo, vi leggo anche qualche titolo dai quotidiani nazionali questa mattina. Il Corriere della Sera: Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma forse avverrà in Europa già nel fine settimana. E poi la BCE alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui non accadeva da 3 anni. Meloni, l'affondo. Però non va bene così, eh? Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, Sei funzionari alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. Andiamo su Repubblica. Meloni, inviato UE per Kiev e in aula attacca Vannacci. Meloni propone un inviato UE autorevole per l'Ucraina. In aperta polemica con la E3, cioè l'asse tra il tedesco Merz, il francese Macron e il britannico Starmer. No a format ristretti e agli attacchi dell'opposizione, replica così. Ai francesi non regalo nulla, ieri la Premier ha anche attaccato per la prima volta Roberto Vannacci. Nell'aula della Camera ha accusato i deputati di Futuro Nazionale di essere funzionali alla sinistra perché per 6 volte hanno votato contro la fiducia a questo governo. Trump-Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non sarebbe stato informato della svolta. L'apertura dei mondiali, ieri Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico appunto sul Sudafrica. Andiamo sulla stampa, Trump ferma i raid, intesa conclusa. La BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, che dice non è questa la strada giusta. E poi invece intervista a Ribeira, l'Italia e il gas, c'è troppa dipendenza. Teresa Ribeira parla da una delle stanze più belle di Torino, la docente del Politecnico dice le rinnovabili sono una necessità per la nostra industria e per i mercati. Meloni allo scontro con Vannacci e nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Il Fatto Quotidiano ironicamente scrive piove su Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui, e riferendosi alla Pellegrini, braccio destro al MIT indagata sulla cabinovia di Cortina. E intanto Vannacci spopola e Travaglio firma questo articolo, il cazzaro nero, riferendosi proprio a Vannacci. Dice il debutto di Vannacci a 8:30 ha fatto il pieno di ascolti e forse di voti. Capita alle novità politiche se funzionano in TV. Vannacci funzionicchia, a differenza di Silvia Salis, la sindaca di Genova, che deve nascondere la provenienza dei laboratori dell'establishment per tutti i palati, gli stomaci, le stagioni e travestirsi da passionaria. Perciò sembra un androide fatto con l'intelligenza artificiale. Vannacci non deve camuffarsi, gli basta mostrarsi così com'è. Un fascio 2.0 all'acqua di rose, molto più all'italiana del fascismo vero, con la vestaglina a fiori o la camicetta di lino a righe, uno xenofobo che parla come un colonnello in pensione di fine 800 ma con moglie romena, un omofobo che blatera di normalità e diritti come un tipo da bar al terzo grappino, ma si vede benissimo che dinanzi a un paio di gay o di lesbiche incazzati neri se la darebbe a gambe. Per il resto, il tipico italiano che si finge anti-italiano con la pensione a 56 anni. Così Marco Travaglio, le ultime news Italia Mondo tra pochi istanti.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale in palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano, trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana

0: €677,92.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente americano durante un comizio virtuale. La firma sull'intesa dovrebbe arrivare entro il fine settimana. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione o ribaltate da interpretazioni surreali, ha detto la presidente del Consiglio. La BCE alza i tassi per la prima volta dal settembre 2023 e li porta al 2,25%, una decisione presa in modo unanime e senza riserve, quindi anche col voto della Banca d'Italia. La presidente Christine Lagarde difende la decisione. Anche nello scenario peggiore di un prolungarsi della guerra in Medio Oriente resterebbe intorno al 0,5 percentuale. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone è arrivato alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Alla base aerea di Gando è stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Al centro della visita è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Il calcio mondiale è il via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Oggi alle 21, Canada-Bosnia. È tutto, più tardi.
3: Meteo. L'alta pressione sulla nostra regione garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera. A Verona oggi cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.
14: E dunque proseguiamo in questo venerdì 12 giugno con l'estate oramai entrata nel vivo. Anche Gardaland si prepara ad una stagione particolarmente intensa, dalla riapertura di Legoland Water Park, il primo parco acquatico Lego d'Europa, al debutto del primo festival italiano dedicato al K-pop, cioè le band coreane per intenderci, fino alle aperture serali e all'arrivo di Minecraft Meet the Mobs, il celebre videogioco che per la prima volta diventa un'esperienza immersiva all'interno del parco. Ne parliamo questa mattina con Luisa Forestali, Go to Market Director di Gardaland Resort. Buongiorno dottoressa Forestali, grazie di essere con noi.
15: Buongiorno a tutti voi, direi che è stata fatta una carrellata veramente completa, no, veramente qui servono i preparativi, soprattutto per questo sabato 13, domenica 14 giugno, dove andiamo a aspettare il primo K-pop Festival d'Italia. Saremo totalmente immersi nell'energia di questo fenomeno globale e ci saranno, oltre a musica, anche incontri con gli attori, dancing class e anche experience food coreane, quindi veramente vi aspettiamo per respirare e vivere dal vivo, ecco, artisti e performance che provengono direttamente per Gardaland dalla Corea.
14: Ecco, dottoressa Forestali, le volevo proprio chiedere questo: il K-pop è diventato un fenomeno globale che coinvolge milioni di giovani, perché avete scelto di portare proprio a Gardaland il primo festival italiano dedicato a questo mondo, e che risposta vi aspettate dal pubblico?
15: Perché Gardaland è un catalizzatore di emozioni e ha intercettato appunto questo grande fenomeno e vuole ricreare l'atmosfera che tanto ingaggia anche per quella parte di audience, di pubblico che è totalmente travolta da questo tipo di esperienza, quindi per essere vicini ai nostri ospiti e quelli che amano profondamente questo fenomeno. Poi siamo ovviamente attenti sia al territorio che al turismo, ed è un fenomeno che unisce sì. L'età, unisce anche le varie culture, ed è un po' anche, no, quello che Gardaland vuole fare, unire le persone nel divertimento in totale libertà.
14: Ecco, perché io ho notato, appunto, leggendo il programma, che puntate su pubblici tra l'altro molto diversi tra loro, appunto dalle famiglie agli appassionati di cultura coreana, fan di videogiochi, quindi una strategia molto ampia, mi pare di capire.
15: Sì, è stato detto benissimo. La strategia è ampia perché ampie sono le persone e gli interessi. Chiaramente ci piace pensare di accompagnare, diciamo, la vita di tutti i giorni con momenti di svago sia ai bambini più piccoli, sia poi crescendo fino ai teens, gli adulti, e sappiamo bene che poi i genitori tornano, sì. I genitori o gli adulti non sono soltanto genitori, anzi abbiamo un bel gruppo di persone che, insomma, ci frequenta e magari non ha famiglia, ma è proprio un po' questo lo spirito, di creare momenti di divertimento durante tutto l'arco dell'anno, in modo che ci sia sempre un'ottima ragione per venire a Gardaland. Nello specifico poi avremo veramente come si diceva, per forme diversi, per anche all'interno dello stesso, no, fenomeno K-pop, ci sono poi diverse preferenze. Per esempio il 13, quindi domani, avremo Rocky, che è per la prima volta live da solista in Europa, sì. Mentre domenica le Lightsam. Quindi un po' per accontentare tutte, anche all'interno, diciamo, di questo grandissimo fenomeno che ha un'evoluzione incredibile,
14: certo,
15: ultimamente.
14: Certo. Ecco, senta, dottoressa Forestali, parlando anche di un altro tema, Minecraft, che è uno dei videogiochi più popolari di sempre, che tipo di esperienza vivranno i visitatori di Minecraft Myth of the Mobs? Quanto stanno diventando importanti le collaborazioni con grandi marchi di intrattenimento per il futuro dei parchi tematici?
15: Anche qua seguiamo un po' ovviamente la stessa logica. Anche Minecraft è un fenomeno globale, però noi abbiamo voluto rivisitarlo portando le persone a vivere momenti autentici, veri, no? Nella vita reale. Quindi quello che succederà sarà proprio che le persone avranno, in un arco di tempo limitato, perché stiamo parlando di 6 settimane, la possibilità proprio di incontrare fisicamente i personaggi preferiti Minecraft, e questo ci porta in quel mondo, no, immaginifico, che piace anche ai grandi, ma anche a chi è più giovane, diciamo, ai bambini, sì. E potranno fare un percorso immersivo all'interno del parco con 6 tappe e quindi creando un po' questo ponte tra, portandoli lontano dagli schermi per un po', a staccare all'interno del loro parco preferito. Va sempre visto nell'ottica di interpretare dei trend e creare dei momenti di svago reali. Sì. Per le persone che amano Gardaland.
14: Certo, tutto molto chiaro. Io intanto ringrazio Luisa Forestali, Go to Market Director di Gardaland Resort, dunque già da domani e comunque fino a un periodo abbastanza lungo, perché si va, se non sbaglio, intanto si parte appunto domani e poi si va appunto fino...
15: Sì, domani iniziamo con questo evento, diciamo, anche nuovo per noi a livello di musica, perché siamo aperti fino alla 23, e dal 27 giugno avremo poi il Summer Festival, e da lì si inaugura la grande stagione Night is Magic, che sul territorio veronese è molto anche, diciamo, attesa, perché comunque siamo aperti poi tutti i giorni fino alle 23, e certo. Quindi un'occasione in più di visitare Gardaland anche la sera.
14: Certamente, grazie Luisa Forestali, Gardaland Resort, buona giornata e buon lavoro e buona attività a Gardaland, naturalmente.
15: Grazie a voi e vi aspettiamo con numerosi abbracci aperte.
14: Questa è Radio Verona. Can I-

0: Dunque, a giugno praticamente inoltrato si comincia a pensare, perché riaprono le arene estive dove vengono programmati i film che sono stati più visti, più gettonati durante la stagione autunno-inverno 2025-26. Dunque, insomma, per chi si fosse perso qualche film e ha voglia di rivederlo, c'è questa possibilità. Ne parliamo questa mattina con Nadia Marini, responsabile del Cineforum del Cinema Mignon di Cerea, figura di riferimento per la programmazione del cinema, attiva nell'organizzazione di vari eventi, rassegne e incontri culturali. Buongiorno Nadia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, che cosa non va perso, diciamo, quest'estate, tempo permettendo, è tempo di meteorologico, voglio dire. Che...
1: Allora, tempo permettendo, riaprono le arene estive e non solo, in città abbiamo un'arena estiva storica, quella del Cinema Fiume, a cui si aggiungono qua e là nei quartieri varie iniziative che però possiamo definire più rassegne. Sì. Ecco, oggi io mi concentrerei sull'arena estiva perché ha un cartellone ampio, praticamente quotidiano.
0: Sì, quindi parliamo dell'arena estiva del Cinema Fiume.
1: Del Cinema Fiume, sì, parlo di questa in città, è quella forse l'unica che può definirsi così anche da un punto di vista di accessibilità. Come dicevo, abbiamo poi altre rassegne, altri eventi spot qua e là nei quartieri che non vanno dimenticati. Ma insomma, oggi riapre l'arena estiva, riapre con un film che ha fatto la storia del cinema italiano nell'ultimo, cioè che ha fatto man bassa ai Davide Donatello, che è diventato un caso, e parlo delle Città di Pianura. Le Città di Pianura stasera, venerdì 12, 21:30, un'ottima occasione per rivederlo.
0: Ecco, certo, il film...
1: Accenniamo un po' questo film un po' decadente, che parla di noi, che parla del Veneto, che parla di un momento che c'era e poi non c'è più stato, ma anche, se vogliamo, con la figura del giovane ragazzo, un po' un futuro che si proietta e nel quale bisogna andare.
0: Benissimo, benissimo, grazie. Insomma, quindi cominciamo con questo film che è molto controverso, però è anche molto umoristico, per cui insomma vale la pena comunque di darci un'occhiata.
1: Sì, ecco, controverso è detto bene, perché a un primo impatto può sembrare anche un po', come dicevo prima, un po' decadente. Sì, magari ha un culto così del territorio, un certo campanilismo, però è un film che è sedimentato, è un film che ha fatto tanta strada. Gli Otto Davide, per una produzione, come dire, non sicuramente da grande major, è tanto. Perfetto. Vuol dire che c'è ancora speranza per il cinema italiano.
0: Allora, allora velocemente, Nadia, insomma, gli altri film in programmazione nei prossimi giorni quali sono? Anche perché durano poco.
1: Allora, vi direi di non perdervi Hen, storia di una gallina, della quale abbiamo parlato un paio di settimane fa, e che non era stata programmata nelle sale al chiuso. Martedì 16 abbiamo Hen, storia di una gallina, che nel film non viene antropizzata come succede spesso con gli animali, ma continua a comportarsi da gallina.
0: Recita.
1: E con il suo sguardo da gallina osserva gli uomini.
0: Recita come una gallina.
1: Recita come una gallina, fa la gallina. Certo. Fa la gallina e fa una gallina che guarda questo stralunato mondo umano, dove alla fine... lei pensa ovviamente che noi siamo gli animali, non sbaglia. Ecco, vorrei dire, Luca, a tutti i nostri ascoltatori che c'è anche l'iniziativa Cinema in Festa, quindi nei giorni feriali l'ingresso €3,50 a partire da lunedì 15.
0: Ecco, quindi insomma, se non è sabato e domenica, gli altri giorni si paga anche un prezzo molto ridotto.
1: Da lunedì 15 entrate con un prezzo che è poco più di una colazione. Non credo che a Verona ci siano eventi serali accessibili a questo prezzo, per cui insomma, certo, vale la pena.
0: Assolutamente. Anche perché poi insomma con l'estate ci si ferma fuori, poi magari ci si prende un aperitivo al bar, insomma da cosa nasce cosa.
1: Però diciamo che anche il prezzo, per chi magari volesse andare, Insomma, certo. Non è sicuramente, non può essere la difficoltà stavolta.
0: D'accordo. Altro da anticipare e poi chiudiamo questa nostra.
1: Nel weekend, per chi se lo fosse perso, uno dei grandi delle grandi attese della scorsa stagione è uscito in primavera, Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Ah sì, giusto.
1: Che ha molto da dire a chi ha guardato Il Diavolo Veste Prada 1. Ma anche a chi non l'avesse visto si può tuffare un po' in questa fantasmagoria di costumi, di personaggi, di grandi attori, di grandi interpreti.
0: Chi non avesse visto l'uno e parte
1: non
0: dal
1: si
0: due,
1: perde niente, può ripartire tranquillamente dal due, perché è una storia a sé stante. Chi ha visto l'uno potrà trovare delle citazioni, potrà trovare qualcosa che ha già visto, potrà ritrovarsi, ecco, perché a volte noi ci andiamo al cinema per ritrovare qualcosa che cerchiamo. Ma Il Diavolo Veste Prada 2 è una storia a sé stante, per cui si può accedere tranquillamente anche senza saperne niente. È proiettata 20 anni dopo con gli stessi attori, ancora comunque bravissimi, con dei costumi secondo me stavolta ancora meglio.
0: Va bene. Allora, grazie Nadia Marini di tutte queste anticipazioni, di averci anche, come dire, aperto alla stagione delle arene estive, a parte Il Diavolo Veste Prada, che insomma due che si vede ancora nelle sale, e perché si vede proprio da partire da questo weekend.
1: Sì, c'è ancora qualche film, ancora lo trovate in qualche sala al chiuso. Adesso noi ci siamo concentrati un po' su per come passare qualche bella serata all'aperto.
0: Ecco, ti aspettiamo allora la settimana prossima, venerdì prossimo più o meno a quest'ora, perché cominciamo a parlare anche di qualche festival, visto
1: certo.
0: Che ci sono pure i festival quest'estate. A te una buona giornata e buon weekend, Nadia Marini, grazie di essere stata con noi.
1: Un buon weekend a tutti e a tutte e alla prossima settimana.
0: Questa è Radio Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
0: Non faccio in tempo a leggere i messaggi di Davide, Luke e anche di Francesco. Qui si chiude tempo reale, ma torniamo domani.
15: Sono le 8 e 59 minuti.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
18: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate, si apre stasera regolarmente la stagione 2026 di Verona Opera Festival, una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno con la nuova Traviata. Ieri a causa del maltempo è saltata la prova generale, mentre le scenografie danneggiate sono state riparate. Sul palco areniano l'opera di Verdi vedrà come protagonista nel ruolo di Violetta Martina Russomanno. Sentiamo le sue prime parole.
19: Insomma, entrare in questo posto storico è... Cioè, sentirsi il ruolo del titolo, no? in un'opera così importante come La Traviata è, penso, una delle cose più belle della mia carriera.
0: Tra poco in cronaca, tutta l'attualità.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 12 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Riparate in tempo record le scenografie areniane gravemente danneggiate dal fortunale di mercoledì sera. Dopo essere state rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state trasferite nei laboratori di via Gelmetto e sistemate dai tecnici. In vista della prima del festival lirico di questa sera torna così l'ottimismo. Nella giornata di ieri sono andati conclusi tutti gli interventi dei vigili del fuoco in circa 24 ore, risolti un centinaio di situazioni critiche con interventi di soccorso tecnico urgente e di salvaguardia a persone e beni. Da lunedì via 20 settembre sarà di nuovo percorribile in auto, ma a senso unico in uscita dal centro. Non sarà però possibile raggiungere Porta Vescovo. All'altezza di via Arduino scatterà l'obbligo di svolta a sinistra verso via Cantarane. Il comune invita gli automobilisti a usare l'arteria solo per esigenze di quartiere, evitando di sovraccaricare la viabilità durante questa prima fase di riapertura. L'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari.
21: Diciamo aggiornamento sulla situazione del cantiere. Lunedì di fatto via 20 settembre può essere transitabile a senso unico in uscita. È una viabilità quartierale perché nella parte finale verso la porta fino a fine giugno ci sarà il cantiere di Vuretti, che è un cantiere nato per gli scavi che abbiamo fatto e che sta aggiornando tutti i sottoservizi. Quindi da lunedì si potrà transitare in via 20 settembre con svolta obbligata a destra su via Arduino, e raccomandiamo ovviamente una viabilità che sia di quartiere, perché chiaramente ci sono i cantieri sia dei marciapiedi che anche più avanti. A fine giugno invece il cantiere di Vuretti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera. Proseguiranno però in via 20 settembre i lavori per i marciapiedi rimanenti, e quindi la riqualificazione completa, che dovrebbe perdurare fino a fine luglio, inizio agosto, e dopodiché ci sarà la riasfaltatura definitiva dalla porta fino a Ponte Navi, fatta appunto dal cantiere filoviario.
0: E a proposito di filovia, la Commissione Mobilità del Comune ha fatto il punto sui cantieri dopo la presentazione del primo mezzo avvenuta mercoledì. A breve partiranno i lavori per il parcheggio scambiatore a est della città, mentre ai primi di luglio prenderanno il via quelli per banchine e marciapiedi in via Mameli. Entro fine mese è previsto anche lo spostamento delle linee urbane 51 e 61. C'è anche la veronese Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Matteo Salvini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'affidamento dei lavori della cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera legata alle Olimpiadi invernali. L'ipotesi di reato è turbata libertà di gara. Pellegrini, già dirigente della provincia di Verona e della regione del Veneto, si aggiunge agli altri tre indagati già noti. Il ministro Salvini ha espresso fiducia nel suo operato, dicendosi certo della piena legittimità degli atti contestati. L'Università di Verona si conferma attrattiva e con alti livelli occupazionali, lo evidenzia il rapporto Alma Laurea 2026, oltre il 31% dei laureati proviene da fuori regione, quota che supera il 35% tra i magistrali. Sul fronte lavoro, ad un anno dal titolo risulta occupato l'89,4% dei laureati triennali e il 90,7% dei magistrali. A 5 anni per questi ultimi il tasso sale al 96,9%. Siamo adesso all'apertura della borsa, con l'Europa che va verso un balzo in avvio con l'accordo, con l'annunciato accordo di pace in Iran. L'Europa infatti parte di slancio, Milano più 1,2%, Parigi più 1,3%. Adesso il traffico.
1: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano troviamo lavori e disagi tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, e in direzione opposta, dunque verso Venezia, si rallenta tra Padova Est e il bivio con la A57. Andiamo sulla 22 del Brennero, dove permangono in carreggiata sud 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In città non ci sono particolari segnalazioni, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
20: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a venerdì 12 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potrete prendere decisioni importanti. Siete un treno in corsa che nessuno può fermare. Invece ci sarà una certa scontentezza in amore. Toro. Saprete impiegare ogni mezzo per ottenere ciò che volete e nessuno vi potrà ostacolare. In aumento fascino e occasioni d'incontro. Gemelli, rimandate se potete qualche impegno. Se fino ad oggi siete stati un po' sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovrete dare risposte precise e dimostrare la consistenza dei vostri sentimenti. Cancro, se siete single, guardatevi bene intorno. Forse la vostra anima gemella è nascosta proprio fra le persone che frequentate ogni giorno. Leone, non prendete di petto questioni di ordinaria amministrazione. Se ci sono stati omissioni o errori, c'è anche la possibilità poi di porvi rimedio. Vergine, non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa giornata. In ambito affettivo, l'intesa con la persona amata sarà eccellente da tutti i punti di vista. Bilancia, oggi sono favoriti tutti i progetti di cambiamento. Sistemate i conti di casa e le questioni in sospeso, mettetevi d'impegno per migliorare le cose nei rapporti affettivi. Scorpione, oggi cercate di non affaticarvi e di non prendervela più del necessario se qualcosa non andrà come previsto. Mantenetevi calmi e reagite con filosofia. Sagittario, riflettori puntati sul benessere. Sentite il bisogno di modificare abitudini e malsane regole di vita. Una persona vi sorprenderà con un'email o una telefonata. Capricorno, allegri e brillanti, nel gruppo sarete al centro dell'attenzione. In ambito amoroso, la forza viva dei sentimenti spazzerà via in un sol colpo i malintesi e i contrasti. Acquario, avete voglia di coccole e di attenzioni, ma la freddezza e il cattivo umore vi impediscono di manifestarle e di interagire con la persona amata in modo appagante. Pesci, senza essere esaltante, la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprirete piccoli motivi di gioia e di piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
20: L'oroscopo.
1: Scopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona.
29: And now, the moment you've all been waiting for.
30: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Mi piace tanto, direttamente da Sanremo, dall'ultima edizione di Sanremo. Bentrovati, buon venerdì, grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora, avervi e averci accompagnati con tanta tantissima informazione con tempo reale. Ora come sempre tocca a noi, insieme per tutta la mattinata fino all'arrivo dell'ultima puntata della stagione, di questa stagione 2026 di Chi Aria Tira, che poi riprenderà ovviamente a settembre. Detto questo, si inizia subito le coordinate: 335 60 11 610, questo è il numero per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, io sì, faccio compagnia a voi, ma voi potete farla anche a noi, anche a me, scrivendoci, raccontando un po', raccontando cosa fate di bello in questa mattinata, se siete a lavoro, no, assolutamente, in vacanza, magari ci ascoltate da qualche bella location sulla sponda veronese del Lago di Garda, sulle nostre montagne, dalla nostra costa o in qualche altra regione tramite l'app. A proposito, basta cercare Radio Verona ed ecco qua, ci portate con voi comunque voi decidiate di andare tramite l'app, ma anche tramite radioverona.it, il nostro sito internet, e poi ci sono le pagine social, Instagram, Facebook. DJ Samuel Kimco Dazelle.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: continua a salire anche in classifica la hit di Francesco Gabbani, Summer Funk. Vi ricordo che potete ascoltare la classifica esclusivamente italiana, le 20 canzoni con bandiera italiana più acquistate, più trasmesse, più cliccate negli ultimi giorni, ogni domenica sia alle 10 del mattino che alle ore 16. Anche quest'oggi invece insieme scopriremo le notizie più belle, più curiose da condividere che arrivano dal nostro territorio, ma non solo, e anche le notizie, quelle importanti, che arrivano dalla nostra redazione. A proposito, c'è l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un giorno dalla redazione. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo in Medio Oriente di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha annunciato il presidente americano, spiegando che la firma potrebbe arrivare nel fine settimana. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, dicono. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa ai leader dei paesi dopo un incontro a Londra col presidente Zelensky. Nella notte intercettati e distrutti 231 droni ucraini. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, poi critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione, ha detto la presidente del Consiglio. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto al Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto nella notte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Calcio mondiale del via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Emozionante la cerimonia d'apertura, la presenza anche di Andrea Bocelli. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: anni bellissimi.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Verona. Radio Verona.
15: Compilation 90.

Stars, Rolling Stones, 9:46 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Sia quest'oggi, ma soprattutto domani, perché vi ricordo il sabato mattina è dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia. Parliamo di possibilità, cosa fare questo weekend. Ci sono davvero tantissime opportunità per tutto il weekend. Ad esempio, il centro storico di Affi si trasforma in un suggestivo borgo medievale, pronto ad accogliere tutti quanti noi per la 26esima edizione della manifestazione della festa medievale di Affi. Quindi un'opportunità davvero particolare da vivere anche con i bambini in famiglia. A proposito di bambini, a Verona arriva il paese dei balocchi, 3 giorni dedicati ai bambini e alle famiglie, con l'emozione speciale di poter salire su una mongolfiera per ammirare dall'alto la città. Il tutto al parco della Provianda in via Santa Marta, dove ci sarà questo grande villaggio del divertimento con giochi in legno, animazione, una spettacolare mongolfiera a salita vincolata. Arriva Gaia, l'ultimo singolo su Radio Verona, Bossa Nostra.

0: Stato con Riccardo Cocciante su Radio Verona. Io canto 9:56 minuti. Tra poco torniamo con un nuovo singolo di Mietta e a seguire l'informazione curata da Luca Del Ponte.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
12: Sono le 10 in punto.
13: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
14: Verona Top News.
15: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ugolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
15: È venerdì 12 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sanità: dopo il ritiro della riforma Schillaci sulla medicina territoriale, si cerca una soluzione per rendere operative le case della comunità entro il 30 giugno. Lunedì incontro in regione, i medici di famiglia della FIMC si dicono disponibili a prestare servizio nelle strutture per 4 ore alla settimana, mantenendo però l'attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e un compenso aggiuntivo di 58 euro lordi l'ora. In Veneto sono attive 71 case della comunità su 101 previste, ma la presenza di medici e infermieri resta ancora fortemente insufficiente. C'è anche la veronese Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti e braccio destro del ministro Salvini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'affidamento dei lavori della cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera legata alle Olimpiadi invernali. L'ipotesi di reato è turbata libertà di gara. Pellegrini, già dirigente della provincia di Verona e della regione del Veneto, si aggiunge agli altri 3 indagati già noti. Il ministro Salvini ha espresso fiducia nel suo operato, dicendosi certo della piena legittimità degli atti contestati. A Verona cresce l'allarme sfratti. Una rete di associazioni, sindacati e realtà del terzo settore chiede al sindaco Tommasi di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare. Nel documento si sollecitano strumenti di prevenzione, mediazione e sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre alla riattivazione degli alloggi sfitti. Le organizzazioni firmatarie parlano di emergenza abitativa aggravata dall'aumento degli affitti e dalla riduzione delle case accessibili. Riparate in tempo record le scenografie areniane gravemente danneggiate dal fortunale di mercoledì sera. Dopo essere state rimosse dall'anfiteatro nella notte, sono state trasferite nei laboratori di via Gelmetto e sistemate dai tecnici in vista della prima del festival lirico di questa sera. Torna così l'ottimismo. Nella giornata di ieri sono andati conclusi tutti gli interventi dei vigili del fuoco. In circa 24 ore risolte un centinaio di situazioni critiche. È tutto, ora le previsioni meteo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
17: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
18: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
17: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
18: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
17: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Radio Verona. Meteo.
15: Le previsioni per oggi venerdì 12 giugno vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione garantire tempo stabile per lo più soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 17, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-sud-est. Non ci sono allerte meteo.

0: Radio Verona. Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questa nuova puntata di Prima la Salute. Circa una persona su quattro soffre di allergie respiratorie con tendenza all'aumento. Starnuti, naso che cola, prurito, occhi rossi sono i principali sintomi con cui l'allergia si manifesta e condizionano naturalmente la qualità della vita quotidiana. Succede con le allergie stagionali che si manifestano indicativamente da maggio a settembre per effetti di pollini o altre sostanze come muffe. Ma l'andamento delle allergie negli ultimi tempi è cambiato, come sottolinea il dottor Michele Schiappoli, allergologo dell'Asma Center dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
2: Le allergie in generale sono in aumento per una serie di ragioni, soprattutto legate al cambiamento climatico, quindi

0: che è data da una iperplasia della mucosa che ostruisce completamente le narici, quindi rende difficoltosa la respirazione e soprattutto incide sull'olfatto e sulla qualità di vita in particolare. Una delle novità è che negli ultimi 4-5 anni si sono resi disponibili dei farmaci biologici, degli anticorpi monoclonali che vanno ad agire proprio sul meccanismo eziopatogenetico di queste malattie e sono davvero molto efficaci, per cui stanno cambiando sia l'approccio terapeutico che l'organizzazione anche sanitaria, perché ovviamente è diventata una malattia non solo di pertinenza chirurgica ma anche medica, per cui noi da anni avevamo già una collaborazione con l'unità operativa ORL e questa collaborazione si è ulteriormente ampliata proprio sulla base di queste nuove terapie disponibili.
1: Per le poliposi prima il trattamento era diverso.
0: Steroide sistemico e chirurgia, per cui il paziente era un po' invischiato in questo circolo vizioso in cui terapia medica di base era lo steroide topico, quando non era più sufficiente si ricorreva allo steroide sistemico con tutti gli effetti collaterali a lungo termine che ci possono essere, fino ad arrivare alla chirurgia, che spesso era anche una chirurgia di revisione, quindi con necessità di numerosi interventi chirurgici per poter respirare, non sempre sentire gli odori. Al contrario della chirurgia, i farmaci biologici, quindi questi anticorpi monoclonali, hanno un'azione molto evidente anche sull'olfatto, quindi hanno un doppio effetto positivo. Sono delle iniezioni, ce ne sono di tre tipi diversi, diciamo quella più utilizzata, quella più efficace, che tra l'altro le ultime linee guida suggeriscono come prima linea, è costituita da iniezioni che vengono somministrate a casa, a domicilio dal paziente, in autosomministrazione ogni 14 giorni. È una terapia impegnativa, ma vista l'efficacia, comunque il paziente è molto contento di sottoporsi a questo tipo di cura.
1: È dimostrato che la rinite allergica sia il fattore più importante che può portare ad asma bronchiale o al peggioramento di una condizione già esistente. Molti pazienti si affidano all'automedicazione, sottovalutandone i rischi, spesso inefficace perché non agisce sulla causa del problema. L'autotrattamento può anche causare effetti collaterali nel lungo termine. Negli ultimi anni le terapie antistaminiche si sono evolute grazie a nuove molecole che hanno eliminato gli effetti collaterali indesiderati tipici dei vecchi farmaci, come sonnolenza e difficoltà di concentrazione. La figura dell'allergologo immunologo gioca un ruolo fondamentale nella scelta della terapia corretta, identificando il principio attivo che meglio si adegua alle esigenze del paziente. Per esempio, nei soggetti con una spiccata sintomatologia nasale, occorre trattare anche l'infiammazione delle alte vie aeree con prodotti nasali tipici a cicli appositi. Accanto alla tradizionale terapia sintomatica, c'è ora a disposizione dei pazienti l'immunoterapia specifica, nota con il termine di vaccino antiallergico, come sottolinea il dottor Marco Caminati, docente di allergologia all'Università di Verona e dirigente medico dell'Allergologia Asthma Center del Policlinico.
2: Esiste un trattamento noto con il nome di vaccino antiallergico, tecnicamente si tratta di un'immunoterapia specifica capace di restituire l'abilità del sistema immunitario di tollerare quanto invece è un oggetto di una reazione nel soggetto allergico. Quindi il vaccino restituisce la capacità di vivere serenamente a contatto con l'ambiente nonostante l'esposizione a polline o ad acari della polvere, recuperando proprio una funzione fisiologica naturale del sistema immunitario che nel soggetto allergico tende ad essere persa. Il vaccino per i polline e per l'acaro della polvere, questi sono gli allergeni che è possibile targettare con questo trattamento, risulta essere una forma assumibile per via orale, non più un'iniezione. Questo insomma aumenta anche la gradevolezza della terapia da parte del paziente e la durata complessiva del trattamento utile a raggiungere lo scopo è comunque di 3 anni, distribuiti su cicli di 4-6 mesi nel caso di allergeni stagionali, quindi proprio i pollini, e invece distribuiti proprio 365 giorni all'anno nel caso dell'acaro della polvere. Si tratta di un approccio che non dà nessun tipo di effetto collaterale e che nel caso dei pollini deve essere iniziato nel periodo autunnale, non durante la stagione pollinica. Una novità che riguarda il vecchio vaccino antiallergico è

0: l'estensione di un'indicazione che prima era limitata alla classica rinite, quindi al raffreddore stagionale, anche al trattamento di alcune forme di asma bronchiale. Noi sappiamo che la rinite allergica è il più noto e più rilevante fattore di rischio per lo sviluppo di asma bronchiale in soggetti predisposti e quindi già indirizzare l'allergia delle alte vie respiratorie con un vaccino significa prevenire quel tipo di evoluzione verso l'asma bronchiale, ma anche nei soggetti allergici che hanno sintomi bronchiali, quindi da asma, nella stagione in cui il polline imperversa o l'acaro della polvere è responsabile di magari riacutizzazioni dell'asma stesso, anche in quel caso è possibile prescrivere il vaccino, naturalmente verificati alcuni criteri e alcune caratteristiche che naturalmente presso la nostra unità operativa possiamo gestire, possiamo verificare.
1: Perché l'asma non è da sottovalutare, professore, può portare anche degli esiti piuttosto importanti.
0: L'asma purtroppo è ancora una malattia mortale. Gli accessi al pronto soccorso sono particolarmente frequenti in chi non ha la pazienza o un medico di riferimento che condivide un piano di cura, e quindi la lotta insomma a questa mortalità è nell'agenda di ogni specialista che si occupi di asma e parte proprio dalla prevenzione. La prevenzione significa gestire l'allergia non solo a livello sintomatico, come insomma possiamo fare con l'antistaminico o con lo spray nasale topico, ma anche e soprattutto con la prevenzione grazie all'immunoterapia, grazie al vaccino antiallergico che insomma ormai abbiamo a disposizione da anni e la cui sicurezza ed efficacia sono aspetti consolidati.
2: Ed è tutto per questo appuntamento con Prima la Salute e anche per questa stagione. Grazie per averci seguito, a risentirci.
3: Su Radio Verona, Prima la Salute con Francesca Pellegrini. Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto in via Gardesane 13.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine!
12: Buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
15: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: dirti di no.
1: Racconta 10 e 30 minuti, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo, a seguire una bella novità discografica poi insolta negli anni 90.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Il G7 dell'Europa sono stati rilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Trump in una conversazione telefonica con un corrispondente della 7. Il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha aggiunto. Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato a Las Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa è Tenerife. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Non hanno assunto bevande alcoliche o se lo hanno fatto è stato in maniera scarsa, e quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi delle giovani vittime italiane di Crans-Montana, quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Pido e per la sua vice Emma Bergonzoni. Il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio al Monaldi. I due sono stati sospesi per 12 e 7 mesi. I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio. Alle 19.30, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti come Alanis Morissette e Michael Bublé. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: discografica Zona Lisbona Top Record su Radio Verona, tra poco insieme, un salto negli anni 90.
1: Radio Verona.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro, sei Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Bad Decision su Radio Verona, 10:48 minuti nel nostro venerdì. Ah, sarà un weekend gustosissimo. Arriva soavemente pizza. Arriva questa manifestazione con dice musica live, gastronomia e tanta pizza in un programma proprio pensato per coinvolgere un po' tutti, dalle famiglie, ai giovani, ai ragazzi, agli appassionati di musica, di rock, di pizza, di buona cucina. Il tutto nella location nel Parco della Rimembranza di Soave. Quindi arriva questa bella kermesse dedicata alla pizza. Siamo famosi un po' in tutto il mondo per la pizza. Arrivano anche le belle novità discografiche su Radio Verona. Dasha, mi davate you.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: I'm so fucking sad.
1: Mica su Radio Verona, canzone che ci porta verso l'informazione. Pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Maxi incendio questa mattina nell'area industriale di Mantova. Poco dopo le 9 sono andati a fuoco 3 magazzini della Versalis contenenti materiale plastico, provocando una densa nube nera visibile anche in ampie zone del Veronese, Danegrara, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Evacuati in via precauzionale tutti gli operai sul posto, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sospesi alcuni eventi pubblici e interrotta la linea ferroviaria Mantova-Monselice. Al momento non risultano conferme su eventuali persone coinvolte. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 12 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ogolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Sanità, dopo il ritiro della riforma Schillaci sulla medicina territoriale, si cerca una soluzione per rendere operative le case della comunità entro il 30 giugno. Lunedì incontro in regione, i medici di famiglia della FIMC si dicono disponibili a prestare servizio nelle strutture per 4 ore alla settimana, mantenendo però l'attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e un compenso aggiuntivo di 58 euro lordi l'ora. In Veneto sono attive 71 case della comunità su 101 previste, ma la presenza di medici e infermieri resta ancora fortemente insufficiente. A Verona cresce l'allarme sfratti. Una rete di associazioni, sindacati e realtà del terzo settore chiede al sindaco Tommasi di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare. Nel documento si sollecitano strumenti di prevenzione, mediazione e sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre alla riattivazione degli alloggi sfitti. Le organizzazioni firmatarie parlano di emergenza abitativa aggravata dall'aumento degli affitti e dalla riduzione delle case accessibili. Aumentano gli iscritti in Valpolicella a Futuro Nazionale, lo rende noto l'esponente vannacciano di Badia Calavena Stefano Valdegamberi, annunciando l'adesione al movimento di amministratori, imprenditori ed esponenti dell'associazionismo locale. Tra i nuovi ingressi figurano Davide Muzzolon, Mauro Caradori, Cristian Farina, Giuseppe Fasoli e Renato Veneri. Il movimento guarda ora all'Assemblea Costituente Nazionale in programma a Roma questo fine settimana. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno alle prossime news locali. Buona mattinata.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.it.
0: www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Giordana Angi, quando poi ci lasceremo su Radio Verona. Ancora ben trovati, torniamo con Bruno Mars.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Rischi It Hall, 11:26 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi, ancora un altro capolavoro della musica internazionale sulla prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610. Vi ricordo, se volete interagire con noi, siamo anche un po' curiosando tra i tanti eventi e continueremo a farlo insieme anche domani, che è sabato, perché il sabato è dedicato proprio alle opportunità da vivere nel nostro territorio. In Valpolicella, Valgatara, si tengono 4 giorni di festa questo weekend con la Sagra in programma presso gli impianti sportivi del paese, un appuntamento consolidato nel calendario locale, capace di unire intrattenimento, ovviamente gastronomia, prodotti enogastronomici del territorio, e tante occasioni di incontro per tutti i residenti e non solo. Fino al 14 giugno il quartiere Golosine di Verona ospita una nuova edizione della sua festa, appuntamento organizzato dalla parrocchia Santa Maria Assunta, quindi c'è anche questa opportunità in città nel weekend, con tante iniziative che animeranno il quartiere, con un programma che spazia tra musica, teatro e ovviamente anche con tanto buon cibo da gustare insieme. Billie Eilish.

0: siamo insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, secondo la quale una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz. Per Trump la guerra è stata vinta e il peso dell'Europa è stato irrilevante. Papa Leone è arrivato a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Per la prima volta l'arcipelago delle Canarie è stato meta di un pellegrinaggio papale. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare oggi a un punto importante. Salvo sorprese, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbero prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda dal presidente Mattarella e quindi dell'estinzione della pena residua. Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici entrava a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un 19enne che partecipava alla stessa festa. SpaceX sbarcherà oggi al Nasdaq. La società di Musk ha confermato che venderà 555 milioni di azioni a $135 l'una. In base a queste cifre, SpaceX raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, diventando l'IPO più grande di sempre. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

11:43 minuti, il nostro venerdì on air in diretta che stiamo vivendo qui su Radio Verona. E la Traviata Salva, riparate? A tempo proprio di record le scenografie danneggiate dal maltempo. Salva, proprio la prima del festival, ma non solo, i tecnici sono riusciti a sistemare tutto, tutto ciò che il vento praticamente ha divelto per il brutto temporale che abbiamo vissuto nel nostro territorio. Quindi sono state riparate proprio a tempo di record le scenografie areniane che erano state gravemente danneggiate dal maltempo, da questa ondata di vento fortissimo dalla grandine. Sono state rimosse dall'anfiteatro, sono state portate a riparare, ad aggiustare, e con il passare delle ore è stata salvata proprio la prima dello spettacolo. Un grande lavoro, un lavoro davvero molto molto importante quello che è stato svolto. Caigo ora su Radio Verona.

voce, quella di Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Verona, 11:50 minuti nel nostro venerdì. Abbiamo parlato del Festival Areniano. A proposito di Arena di Verona, più vicino al Garda, è stato confermato l'Opera Bus Service per il Festival 2026. Anche per questa stagione lirica sarà attivo l'Opera Bus Service, il collegamento dedicato agli spettatori dell'Arena di Verona che soggiornano sul Lago di Garda. Iniziativa molto importante che consentirà ai turisti di raggiungere comodamente le località gardesane al termine degli spettacoli del Festival Areniano. Il servizio prevede infatti una corsa speciale in partenza da Piazza Bra circa mezz'ora dopo la conclusione di ogni rappresentazione in programma. Il percorso collegherà Verona con le principali località della sponda veronese del lago, quindi Peschiera del Garda, Malcesine, tutta la costa, Garda, Bardolino, offrendo un'alternativa pratica a quello che è l'utilizzo dell'auto privata. È uno strumento apprezzato dagli ospiti delle strutture ricettive del territorio. Pensate che anche negli anni scorsi, fino al 2025, dal 2022, momento in cui è nato questo servizio, sono stati oltre 8.200 passeggeri trasportati, con una media superiore ai 2.100 utenti all'anno. Quindi torna questo servizio importante per tornare nei propri hotel dopo gli spettacoli. Major Lazer, Lean On.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
6: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il disastroso incendio nell'area industriale di Mantova, ma anche una tragedia questa mattina a Grezzana in via Tavigliana. Un uomo anziano ha perso la vita dopo la fuoriuscita autonoma della sua auto, finita e ribaltata nel letto del Progno, in quel tratto privo di acqua. L'allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti in elicottero del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra poco in cronaca tutti gli aggiornamenti sul rogo di materie plastiche a Mantova, i cui effetti per le ricadute ambientali stanno preoccupando il territorio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Anche i vigili del fuoco di Verona sono impegnati con tre mezzi a supporto dei colleghi di Mantova nello spegnimento di un vasto incendio che stamani si è sviluppato nell'area industriale di Mantova. Poco dopo le 9 sono andati a fuoco tre magazzini della Versalis contenenti materiale plastico, provocando una densa nube nera visibile anche in ampie zone del veronese, da Negrar, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Evacuati in via precauzionale tutti gli operai, è stata data raccomandazione ai residenti di tenere chiuse le finestre. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, sospesi alcuni eventi pubblici e interrotta la linea ferroviaria Mantova-Monselice. Non ci sono feriti. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ugolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Sanità. Dopo il ritiro della riforma Schillaci sulla medicina territoriale, si cerca una soluzione per rendere operative le case della comunità entro il 30 giugno. Lunedì incontro in regione. I medici di famiglia della FIMC si dicono disponibili a prestare servizio nelle strutture per 4 ore alla settimana, mantenendo però l'attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e un compenso aggiuntivo di 58 euro lordi l'ora. Polemica la consigliera Anna Maria Bigon, componente Commissione Sanità, a partire dalle tempistiche regionali, così stamani a tempo reale.
4: Cosa chiederà il Veneto, visto il ritiro della proposta Schillaci e vista la situazione nazionale nel caos? Chiederà la disponibilità ai medici di fare 4, minimo 6 ore a turno nelle case di comunità. Questo chiederà il Veneto ai medici, ma si può chiedere e si può fare un tavolo a 15 giorni di distanza? Cioè, doveva essere iniziato questo accordo, questa trattativa mesi fa in vista dell'apertura. Ma poi abbiamo anche un altro problema: noi abbiamo 101 case della comunità in Veneto, 99 previste hub, che sono quelle grandi ogni 50.000 sì, abitanti, e 2 spook, che sono quelle piccole ogni 20.000 abitanti.
5: Sì,
4: allora,
5: prego.
4: Allora, di queste 99 grandi ne sono state realizzate al momento e 48 sembra nella fine lavori, per cui vedremo fra 15 giorni se effettivamente i lavori saranno terminati per tutte le 99.
3: A Verona cresce l'allarme sfratti, una rete di associazioni, sindacati e realtà del terzo settore chiede al sindaco Tommasi di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare. Nel documento si sollecitano strumenti di prevenzione, mediazione e sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre alla riattivazione degli alloggi sfitti. Le organizzazioni firmatarie parlano di emergenza abitativa aggravata dall'aumento degli affitti e dalla riduzione delle case accessibili. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico è ora scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona possibili in questi giorni su via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

è il nuovo singolo di Jason Derulo, Sexy For Me, su Radio Verona, 12:19 minuti nel nostro venerdì. Ah, parliamo di Verona che supera le medie nazionali e sfiora il pieno impiego 5 anni dalla laurea. Ottimissime novità per ciò che concerne l'Università di Verona, che si conferma un ateneo capace di attrarre studenti da tutta Italia, ma soprattutto di accompagnarli con successo verso il mondo del lavoro. E quanto emerge da un sondaggio che è stato da poco pubblicato, da un rapporto, quello di Alma Laurea 2026 su laurea occupazione, che evidenzia risultati superiori alle medie nazionali in tanti indicatori chiave, dalla provenienza degli studenti alla regolarità degli studi agli esiti occupazionali dopo il conseguimento del titolo. Risultati che sono stati presentati in occasione del convegno annuale e che alzano Verona, perché Verona supera proprio le medie nazionali anche poi per trovare impiego anni dopo la laurea, entro i 5 anni dopo la frequenza degli atenei scaligeri, quindi subito dopo la laurea facilmente i nostri ragazzi trovano lavoro. Tra poco torniamo insieme con un successone estivo.

0: A proposito di tormentoni, è Tormentone dei Tormentoni del 1985, firmato da Richiera.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Righeira, l'estate sta finendo su Radio Verona, 12:27 minuti. Canzone che, a dispetto del titolo, fu pubblicata proprio nell'estate 1985, praticamente all'inizio, era più o meno questo periodo, e poi diventò un grande, grandissimo successone estivo. Nasce lo studentato al parco. A proposito di Ateneo, prima abbiamo parlato degli universitari di Verona che trovano un lavoro facilmente entro i 5 anni dopo la laurea. E parlando sempre di università, nasce questo studentato importantissimo nell'ex sede di Confesercenti Verona. È da sede storica proprio di Confesercenti Verona, nuova casa per gli studenti universitari. È stato inaugurato lo studentato al parco, un progetto di rigenerazione urbana realizzato in via Alberi a Verona, che ha trasformato l'ex sede in una moderna struttura dedicata agli studenti degli Atenei. Un intervento che va oltre la semplice riqualificazione: ci sono 16 camere, 27 posti letto, 2 riservati a persone con disabilità, abbattimento delle barriere architettoniche, piena accessibilità a tutti quanti gli ospiti, il 45% dei posti letto è destinato proprio agli studenti aventi diritto, superando così la quota minima del 30%. Lo studentato offre inoltre tanti servizi pensati per favorire lo studio, la socializzazione, la qualità della vita degli studenti. C'è una biblioteca, una sala co-working, una lavanderia, insomma tutto riservato agli studenti, con anche punti di ricarica per biciclette e monopattini elettrici. Una bellissima novità che riguarda gli studenti universitari di Verona. Giovanotti, Alfa, nuovo singolo, Buon Vento.
1: Era un po' di...

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire a Ginevra. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha incontrato i migranti in realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 13.15 italiane terrà la Santa Messa. Alle 14.15 il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. I 6 giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie che hanno confermato decessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell'incendio. I ragazzi dunque al momento del rogo erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Calcio, la Juventus cambia, si attende solo l'ufficialità dell'addio di Comolli come amministratore delegato. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali, che sarà operativo già da lunedì. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

su Radio Verona, 12:47 minuti, grintosissimo secondo me, sarà uno dei successoni per tutta quest'estate. Noi siamo giunti ai saluti, tra poco con voi ci sarà il nostro Davide Chelotto, prontissimo per l'ultima puntata targata questa stagione, perché poi tornerà a settembre. Non facciamo la tragica. Nichiari e Tira, il programma sportivo in contemporanea non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Noi ci risentiamo domani, sì, ci sentiamo prima domani mattina, perché domani mattina insieme dobbiamo assolutamente scoprire tutti gli eventi che si possono vivere non solo a Verona ma anche in provincia, sullo sfondo veronese del Lago di Garda, sulle nostre montagne, insomma ogni dove. A seguire ci sentiremo poi domani sera in diretta dal Mura Festival Radio Verona Live a partire dalle ore 18. Vi ricordo che dalle ore 14 con voi c'è Desi, dalle ore 17 Matteo Sambugaro e poi fuori gioco dalle 19 Smash Moves. In conclusione torniamo nel 1997, Walking on the Sun.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Verona Top News.
17: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ugolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
16: Radio Verona Notizie.
17: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si alza il sipario stasera alle 21.30 su Arena Opera Festival 2026 con la Traviata di Giuseppe Verdi nella rilettura del regista scozzese Paul Curran, che ambienta la vicenda nella Parigi di inizio Novecento, un nuovo progetto artistico che vede collaborare due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, il Tempio della Lirica e il più celebre locale di cabaret, Mario Poliero.
18: Il primo applauso questa sera per loro. Lo stesso regista, lo scozzese Paul Curran, ha appeso negli arcovoli foglietti per ringraziare le maestranze che non si sono mai fermate, dandosi i turni nel laboratorio di Via Gelmetto dalle 20 dell'altra sera, dopo la bufera di vento che ha danneggiato le scenografie di Traviata. Scenografie che la Fondazione ha voluto tenere giustamente lontano dalle telecamere. Un'esclusiva per gli spettatori questa sera dello spettacolo. Tutto in ordine, come se nulla fosse accaduto. Insomma, il festival può incominciare. Una traviata che mette insieme due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, l'Arena, tempio della lirica, il Moulin Rouge, il più celebre locale di cabaret. Il capolavoro di Verdi è il French Cancan, la danza simbolo della Belle Époque. Il nuovo allestimento è stato concepito appositamente per l'immensità del palcoscenico dell'Arena, dove la magia dell'opera incontrerà il fascino senza tempo di Parigi. Un ponte artistico tra Italia e Francia, tra opera e cabaret, tra tradizione e innovazione.
19: Siamo stati ispirati dal Moulin Rouge sia originale che dal film di Baz Luhrmann, che è mio ex boss. Io l'ho varato per lui 2 anni, e quindi è un Moulin Rouge strapieno di vita, strapieno di sorprese, strapieno di energia soprattutto.
18: Dal presidente della Camera Fontana, i ministri Mazzi e Urso, a una carrellata di attori, personaggi dello spettacolo, imprenditori. Da anni la prima dell'Arena è sempre più glamour, alimentando la curiosità dei veronesi che per tradizione affollano il Listone, magari per un selfie o una semplice foto ai VIP.
17: Erano le 9 di questa mattina quando si è sviluppato un vasto incendio nello stabilimento Versalis di Mantova. La colonna di fumo è visibile da decine di chilometri di distanza anche dalla Valpolicella. Il servizio.
20: Erano le 9 del mattino quando un vasto incendio si è sviluppato nello stabilimento Versalis di Viale Taliercio. Fiamme alte, altissime da questa mattina su tutta la città e visibili da ben oltre il capoluogo, con una densa nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Tutti gli operai dello stabilimento Versalis sono stati fatti evacuare in pochi minuti. L'incendio si è sviluppato nel magazzino di stoccaggio plastiche. I vigili del fuoco di Mantova sono arrivati in forze. Il passaggio dei treni sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice è stato prontamente interrotto. Dalle 9 per tutta la mattinata nessuno è consentito avvicinarsi ed è stata impedita l'uscita dal palazzo quartier generale di Itea. È in arrivo l'ordinanza del comune di Mantova, a scopo precauzionale consigliato di restare in casa tenendo chiuse le finestre. Scattato il piano di protezione civile nelle aree comprese nel perimetro dell'area industriale. Vicino alle fiamme ci sono 3 ferrocisterne con materiale infiammabile. Le ferrocisterne sono di Trenitalia e stanno cercando di spostarle. Sul posto è intervenuta anche ARPA.
17: Una nuova casa per gli studenti fuori sede dell'Università di Verona, senza consumo di suolo ma recuperando un edificio esistente grazie ai fondi PNRR. Sono stati creati 27 posti letto in una struttura priva di barriere architettoniche. All'inaugurazione anche il presidente della Camera, Valentina Burati.
21: L'ex sede cittadina di Confesercenti in via Albere 132 diventa lo studentato al parco. Un edificio immerso in un'area verde ma ben servita dai mezzi pubblici e destinato ad ospitare gli studenti fuori sede dell'Università di Verona. L'intervento, costato 650.000 euro, è stato coperto per 539.000 da fondi PNRR.
17: È tutto, grazie dell'ascolto.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona.
29: Viabilità.
17: Traffico scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. È tutto, fate buon viaggio.
30: Sono le 13:01.
31: Ora esatta, in collaborazione con...
32: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. ogni giorno.
0: Radio Verona, www.radioverona.it.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
3: Eccoci qui. Buongiorno, buon venerdì a tutti da Davide Cailotto. Ultima puntata della stagione di Che aria tira, con ancora tante incertezze, con molte questioni da risolvere, con almeno tre argomenti di cui parlare insieme. Innanzitutto la questione Sogliano. Devo fare i complimenti a Lecce, perché raramente ho visto una proprietà spendersi così tanto per corteggiare in modo serrato, in questo caso un dirigente, ma comunque qualcuno da portare nel proprio club. Dobbiamo parlare della questione allenatore, perché signori, tra un mese esatto siamo a Folgaria e ancora non abbiamo l'allenatore. Per carità, anche altre squadre non ce l'hanno, però forse è il caso di cominciare a stringere i tempi. E poi dobbiamo parlare di plusvalenze, la nostra parola preferita. Perché? Perché, come ormai sanno anche i muri, c'è da fare plusvalenza intanto entro il 30 di giugno, e sono le solite plusvalenze, quelle salvabilancio, come si dicono in gergo, no? Dai tempi di cancellieri, insomma, prima ancora, poi tanti altri ne sono arrivati a ogni giugno. Se andate a vedere, abbiamo fatto i conti, sono arrivati molti molti soldi. E poi plusvalenza in generale, perché con una parte di introiti che verrà meno, no, rispetto alla Serie A, con la retrocessione in B, bisogna tirare su almeno una ventina di milioni. C'è chi dice 30, ma insomma almeno una ventina di milioni bisogna tirarli su. E quindi tanti tanti giocatori che partiranno per forza di cose. O poi magari vendi Belgali a 50 milioni, hai fatto la plusvalenza e buonanotte a tutti. Non lo so, le vie del mercato sono infinite. Se volete interagire con noi in quest'ultima puntata, i numeri sono sempre quelli: 045 96 00 103 per chiamarci in diretta, 335 60 11 610 per scriverci con WhatsApp, come state già facendo. Ad esempio il messaggio di Nicola, che è stato il primo a scriverci: visto che tutti gli allenatori contattati per varie situazioni continuano a essere solo visione, perché non riprovare con Zanetti? Credo sia ancora sotto contratto. No, gli scade il 30 di giugno, altrimenti siamo sempre con il fiato alla gola, e la squadra rimane da costruire. Perché non dare un giocatore al Torino, così liberano Baroni e pagano il suo ingaggio magari spalmato, si domanda e ci domanda Nicola a proposito dell'allenatore. Adesso ne parliamo di allenatori. Prima parliamo di Sogliano. Perché? Perché oggi c'è il millesimo incontro con la dirigenza del Verona. Dovrebbe arrivare la firma, ci stiamo informando anche in tempo reale, e dovrebbe arrivare la firma. Poi non lo so se arriverà anche l'ufficialità oppure no, ma oggi dovrebbe essere l'incontro, quello per mettere la firma nero su bianco per il prolungamento fino al 2029. E credetemi, non è cosa da poco, perché Lecce ha fatto le cose molto seriamente. Quello che ha proposto Sogliano, a quanto risulta a me, e io parlo per quel che so io, è veramente stata un'offerta decisamente lusinghiera, non solo dal punto di vista economico, perché circa 800.000 euro sono più o meno 300.000 euro in più rispetto a quello che prende, un triennale, quindi garantiti, quindi fate 800 per 3 e sapete che è praticamente più di 2 milioni di euro. C'è la percentuale, vi garantisco, sulle rivendite, ed è un incentivo non da poco. Ma soprattutto nell'ultima versione proposta da Sticchi Damiani c'era questo ruolo di direttore dell'area tecnica, che significa tanto, significa dare in mano la squadra a Sogliano, quindi molto lusinghiera. Oh, ricordiamoci, club di Serie A, oh, ragazzi, comunque a livello di carriera sarebbe stato un passo importante. Quindi è una cosa seria che sia rimasto Sogliano. Dunque oggi l'incontro, non so se ci sarà l'ufficialità, ma dovrebbe arrivare la firma, e quindi già questa è una cosa importante, perché dalla permanenza di Sogliano a Verona arriverà poi tutto quanto il resto, a cominciare dalla questione allenatore. Quindi andiamo ancora con i vostri messaggi. Allora, vediamo chi scrive questo amico. Ok, buone vacanze, Luke, grazie. Ho sentito che l'ultima puntata vedremo che Verona sarà, chi sarà l'allenatore, chi andrà via, chi resterà, chi arriverà. Ma Chiara Tira mancherà, ma tranquilli, tanto torna anche la prossima stagione, non preoccupatevi, c'è il palinsesto estivo, ma poi c'è ancora fuori gioco, ci sono tutte le altre rubriche, quindi non mancherà l'informazione sportiva, l'abbiamo sempre fatta, la faremo sempre. Ci domandate, plusvalenze, non bastano i 25 milioni di euro del paracadute, il buco qui è enorme, nessuno sa il perché. I 25 milioni di euro di paracadute, che mi crediate o no, sono briciole. Briciole, perché se la proprietà non immette denaro per coprire una gestione che oscilla, tutto compreso, sui 55-60 milioni di euro, capite bene che 25 milioni non coprono tutto quello. Ripeto, se la proprietà non mette soldi, è evidente che i soldi vanno reperiti dal mercato, quindi in questo senso il paracadute non è sufficiente. Nessuno sa il perché, in realtà si sa bene il perché, perché non è vero, come ha detto Setti, che è stata ereditata dagli americani una società linda e pinta. No, era una società con dei grandi buchi, sì, anche dei grandi crediti, ma anche dei grandi buchi, quindi ragazzi, questo, c'è poco da fare, sono i bilanci che parlano molto molto chiaro. Continuano a dire che servono plusvalenze, ma le rivendite di giovani, si sa, Ghilardi non bastano, fa più di 30 milioni, meno 67, però occhio, non fate confusione, perché le vendite di, ad esempio, Ghilardi va in un certo bilancio, la vendita di giovane va in un altro bilancio, quindi sono tutte cose economiche, no? Che vanno inserite, ma lì è materia per chi ne sa di più, sulle caselle giuste dei bilanci. Idea Vanoli ci domanda, questo amico, magari verrà, ma io vi dico scordatevelo, perché intanto nessuno vuole venire a allenare in Serie B e su questo non ci piove, ma Vanoli è forte di un girone di ritorno, ci ha spiegato, da Europa con la Fiorentina, e quindi vorrebbe rimanere in Serie A. Abbiamo sentito tanti allenatori, ufficiosamente molti sono disposti a restare fermi per prendere un'eventuale panchina in corsa in Serie A, quindi è vero che è sempre così, una panchina, anche in Serie B top, perché comunque parliamo di professionismo ad alti livelli, però c'è chi ha i contratti in essere, ricordatevi ad esempio Baroni ha un contratto da 1.200.000 euro con il Torino e non ha tanta voglia di scendere in B, non è che è con l'acqua alla gola, se sta fermo prende comunque 1.200.000, quindi c'è anche chi può considerare l'idea di restare fermo e entrare in corsa, anche perché se poi salta una panchina è chiaro che ci sono allenatori che hanno fatto bene in questa stagione, vedi Vanoli, che possono entrare in corsa. Tra l'altro Vanoli ha molto mercato anche all'estero, poi ha un direttore, ha un agente come Andrea D'Amico che con l'estero ci vive. Nicola può essere la persona giusta, è inutile perdere tempo con altri nomi, scrive Maurizio. Io sono d'accordo, a me piace Nicola, so che a molti non entusiasma perché non pratica il calcio champagne, ma qua non ce n'è champagne a Verona, bisogna vedere soprattutto poi con che squadra avrà a che fare il nuovo allenatore. Io direi che bisogna badare molto al concreto, banalmente subito la quota salvezza, poi cercare di entrare nei playoff, poi vediamo tutto il resto. Io Nicola lo prenderei, anche perché è vero che è sotto contratto con la Cremonese per un altro anno, ma pensate, Nicola prende a Cremona meno di quello che prendeva Zanetti qua a Verona, quindi anche economicamente potrebbe essere una buona soluzione. Devo fermarmi, break pubblicitario, poi provo a leggere tutti i vostri messaggi, non so se ce la farò. 335 60 11 610, le vostre telefonate 045 96 00 103, tra poco.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Mi fa ridere Jordan, che è uno degli ultimi a scriverci, che bada molto al sodo e si fa una domanda che in realtà ci siamo fatti anche noi in redazione mille volte. Lui va molto dritto e dice: ma Sogliano firma sto contratto o no? E ha tutte le ragioni del mondo a domandarselo. Jordan, come vi dicevo in apertura, oggi è il giorno della firma sul contratto. Non so se arriverà anche l'ufficialità oggi, ma ci hanno detto che oggi c'è questo incontro in sede per la firma sul contratto. Poi magari vanno lì, si prendono a pugni fa, non firmano, rescindono e buonanotte ai sognatori, visto che sta succedendo di tutto. Però oggi Sogliano è in sede con l'idea di firmare fino al 2029. Poi provo a leggere i messaggi, intanto prendiamo questa telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
3: Ciao Davide, Daniele.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, io ho una mia idea su Sogliano e su quello che sta un po' succedendo, quindi la probabile firma. Allora, è vero che Lecce ha fatto un'offerta importante, però è pur vero, insomma, che è una società che si è salvata l'ultima giornata con una partita con il Genoa che sono andati là in infradito, quindi non andrebbe una società in cui magari ci sono ambizioni diverse che non sia quella della salvezza.
2: Però solidità economica sì, diversa, eh?
3: Sì, assolutamente sì, perché sennò non avrebbero fatto quel tipo di offerta. Però voglio dire, le

0: No, vabbè, ma quello sì, dai, è anche un... anche perché tanti la vedono solo come una scelta di vita. No, è anche una scelta di vita quella di Sogliano, ma c'è questa componente, è vero, eh?
1: Sì, infatti, voglio dire, poi sul fatto anche che Lecce gli dava la gestione tecnica della squadra, e mi sembra che qua a Verona, insomma, facesse la stessa cosa.
0: Però sai, guarda...
1: Con meno disponibilità economica, però
0: voglio guarda, dire, ti dico che... in via molto ufficiosa, come se chiacchierassimo tra me e te, una delle questioni sulle quali si è molto dibattuto in questi incontri è la lentezza, la farraginosità con la quale si riesce a prendere una decisione quando c'è una proprietà che non è italiana, ma soprattutto non è in Italia, e questo ti brucia alcune operazioni di mercato, alcune cose legate ai collaboratori, quindi più dei soldi, più dei progetti, era questo che Sogliano teneva a chiarire, ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi, sai.
1: No, assolutamente sì, e mi auguro che sia stata una scossa questa, in modo che venga contestato anche su questo, perché effettivamente al giorno d'oggi, più che mai nel calcio, la velocità nell'eseguire, essere pronti, cogliere l'occasione al volo, cioè il tempo è purtroppo...
0: Esatto, soprattutto quando hai pochi soldi, no? Quando hai pochi soldi devi fare in fretta, per quello è volato via Gilardino. Lui, parliamoci chiaro, con Gilardino aveva già l'accordo, Gilardino aveva già sentito anche, non posso fare il nome, una persona che avrebbe fatto entrare nel suo staff qua a Verona, solo che aspetta, si è liberata la panchina del Monza perché Bianco ha scelto di andarsene via, hanno chiamato Gilardino, ciao, buonanotte, è andato a Monza.
1: Ecco, per dire una riflessione che lì, al di là che interessa poco, però voglio dire, un allenatore neopromosso che stava, aveva già parlato di rinnovo, quantomeno di prosecuzione.
0: 2 anni aveva di contratto.
1: Tutto di un colpo se ne va, magari mi lascia un po' perplesso sul fatto che Monza magari le cose non siano così.
0: Che ne so, magari a Pisa gli danno il doppio. ragazzi, è un lavoro.
1: Noi
0: lo viviamo ancora, io in modo diverso, ma come una passione. Per loro, ragazzi, è lavoro, c'è poco da fare.
1: Assolutamente sì, voglio dire, ci mancherebbe altro.
0: Va bene, dai, un abbraccio, ci aggiorneremo.
1: Buona estate.
0: Grazie.
1: A tutti voi.
0: Un abbraccio. Grazie mille. Approfitto tra l'altro per ringraziare tutti quelli che ci scrivono buone vacanze. Magari andassimo in vacanza, ne manca ancora. Comunque, quando torna Chiaretti era settembre, non preoccupatevi che torna. Allora, andiamo con un po' di messaggi. Giulio, comportamento scorretto del Lecce, fare delle offerte a un tesserato in un'altra società, non riesco a capire perché solo il Verona tra le medio piccole ogni anno deve fare plusvalenze. No, le devono fare tutti, il problema è che qua è sempre comunque il tema principale, le devono fare un po' tutti, anche il Lecce deve fare le sue plusvalenze, semmai la differenza è che qua non si immettono soldi, cioè non si ricapitalizza, non so qual è il termine giusto, altrove sì. Ecco, per quello diventano molto più determinante. Sicuro Gilardino al Monza? No, solo la morte è sicura, amico mio. Però Baldissoni stesso, che è l'amministratore delegato, ha detto che ha parlato con Gilardino, l'incontro è andato bene. Adesso, se uno fa 1+1, immagino che possa fare abbastanza 2. Poi magari anche lì Gilardino, che ne so, si trova l'amante a Reggio Calabria e decide di andare a allenare, che so io, la regina. Non ne ho la più pallida idea, però. Questo dicono, no? I diretti interessati, è andato bene l'incontro. Saremo a vedere se si riuscirà a convincere Marco Baroni, che da alternativa diventa l'obiettivo numero uno. Io vi ricordo, Baroni prende 1.200.000 euro di ingaggio, che è fantascienza per Presidio. Voi, se prendeste 1.200.000 all'anno, sareste disposti a prendere la metà per scendere di categoria e andare a allenare Verona, che ancora non ha un progetto ben stabilito? Forse no, e quindi è lecito che anche Baroni aspetti chiaramente di capire che succede a Lecce, per esempio. Non ci sono imprenditori italiani che comprano il Verona, scrive Max, che ne so io, mica sono un imprenditore italiano, io sono un umile dipendente, pare di no. Interessa più che altro fare lo stadio agli imprenditori italiani, che sono in 3 cordate, di cui 2 forse si uniranno, ma quello è un altro paio di maniche. Riguardo l'allenatore, Davide Nicola tutta la vita, scrive questo amico, molto carattere, che è una una qualità importante per l'avvio, poi credo che abbiamo un vantaggio per l'ingaggio. Sì, ha ragione questo amico, prende circa 500.000 euro a Cremona, ne prendeva 600.000 qui Zanetti, è una cifra assolutamente abbordabile. Ma non è che con Carnevali alla Juve si riapre tutto un mercato anche per Soglia.

0: italiano, in realtà, a quel che so io, no. Poi non credo che alla Juve vogliano cercare, come si può dire, un direttore sportivo di manovra, nel senso che Carnevali fa l'uomo di facciata, sicuramente avrà dei collaboratori, ma se Sogliano è ancora il Sogliano di una volta, quello che rifiutò di andare al Milan perché disse io non porto le borse di nessuno, a maggior ragione suppongo che la situazione sia uguale. Leggo un paio di messaggi a random perché siamo in chiusura, ma mi dispiace, non riesco a leggere neanche oggi tutti quanti. Serve un allenatore che possa valorizzare i giovani, che ti porti in A, che ti salvi in A. Juric, non che vuol mia tanto a capirlo, volevo che bene al Verona, grazie, glielo dici tu a Juric di rinunciare ai 2 milioni che prende all'anno? Io non glielo dico perché tanto so già la risposta. Altri messaggi, Andreazzoli, Cioffi, a proposito Cioffi, ce lo ritroveremo avversario, allenatore della Carrarese, e quindi non scherzate, c'è su Cioffi per allenatore. Messaggio di Marco: prima si sistemano le panchine di Serie A, dopo quelle a cascata di B, su quello non c'è dubbio. Per le plusvalenze, come si è detto e ridetto, tutto e quasi tutte le devono fare, e anche qui siamo d'accordo. Questo è l'emblema del calcio italiano, gestito da fondi che difficilmente tirano fuori soldi propri per la gestione ordinaria, e beh, chiaro, devono guadagnarci, non rimetterci. Tante le questioni irrisolte, ma oggi l'incontro di Sogliano, che dovrebbe, così ci hanno detto, portare alla firma. Poi staremo a vedere se arriverà anche l'ufficialità o no. Forse la prima telenovela è finita. Grazie intanto per averci seguito. Di sicuro è finita che ritira. Ultima puntata della stagione. Torniamo a settembre, ma avremo tutti gli speciali anche del ritiro, quindi saremo a Folgaria, i nostri TG Sport, lo speciale calcio mercato, fuori gioco, quindi non vi lasciamo soli. Intanto grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti da Dekelot.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Radio Verona Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione. Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato il raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Poi attacca l'Europa per a suo dire essere state rilevante. La risposta di Tajani: abbiamo fatto la nostra parte. Un incendio divampato nello stabilimento chimico Versalis di Mantova. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio della serie storica trimestrale dell'Istat, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, è il livello più basso di sempre. E quanto risulta dalle tabelle Istat? Il tasso di inattività salito al 33,7% rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Calcio ora ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero è sui canali ufficiali. Subito le parole di Carnevali, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista, ha detto. È tutto, al prossimo appuntamento.
13: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Convenienza! Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: Complimenti! Auto nuova?
6: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il disastroso incendio nell'area industriale di Mantova, ma anche una tragedia questa mattina a Grezzana in via Tavigliana. Un uomo anziano ha perso la vita dopo la fuoriuscita autonoma della sua auto, finita e ribaltata nel letto del Progno, in quel tratto privo di acqua. L'allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra poco in cronaca tutti gli aggiornamenti sul rogo di materie plastiche a Mantova, i cui effetti per le ricadute ambientali stanno preoccupando il territorio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Anche i vigili del fuoco di Verona sono impegnati con 3 mezzi a supporto dei colleghi di Mantova nello spegnimento di un vasto incendio che stamani si è sviluppato nell'area industriale di Mantova. Poco dopo le 9 sono andati a fuoco 3 magazzini della Versalis contenenti materiale plastico, provocando una densa nube nera visibile anche in ampie zone del veronese, da Negrar, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Evacuati in via precauzionale tutti gli operai, è stata data raccomandazione ai residenti di tenere chiuse le finestre. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, sospesi alcuni eventi pubblici e interrotta la linea ferroviaria Mantova-Monselice. Non ci sono feriti. Sanità. Dopo il ritiro della riforma Schillaci sulla medicina territoriale, si cerca una soluzione per rendere operative le case della comunità entro il 30 giugno. Lunedì incontro in regione. I medici di famiglia della FIMC si dicono disponibili a prestare servizio nelle strutture per 4 ore alla settimana, mantenendo però l'attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e un compenso aggiuntivo di 58 euro lordi l'ora. Polemica la consigliera Anna Maria Bigon, componente Commissione Sanità, a partire dalle tempistiche regionali, così stamani a tempo reale.
4: Cosa chiederà il Veneto, visto il ritiro della proposta Schillaci e vista la situazione nazionale nel caos? Chiederà la disponibilità ai medici di fare 4, minimo 6 ore a turno nelle case di comunità. Questo chiederà il Veneto ai medici, ma si può chiedere e si può fare un tavolo a 15 giorni di distanza? Cioè, doveva essere iniziato questo accordo, questa trattativa mesi fa in vista dell'apertura. Ma poi abbiamo anche un altro problema: noi abbiamo 101 case della comunità in Veneto, 99 previste hub, che sono quelle grandi ogni 50.000 abitanti, e 2 spook, che sono quelle piccole ogni 20.000 abitanti. Allora, di queste 99 grandi ne sono state realizzate al momento 48, sembra, nella fine lavori, per cui vedremo fra 15 giorni se effettivamente i lavori saranno terminati per tutte le 99.
3: A Verona cresce l'allarme sfratti. Una rete di associazioni, sindacati e realtà del terzo settore chiede al sindaco Tommasi di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare. Nel documento si sollecitano strumenti di prevenzione, mediazione e sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre alla riattivazione degli alloggi sfitti. Le organizzazioni firmatarie parlano di emergenza abitativa aggravata dall'aumento degli affitti e dalla riduzione delle case accessibili. Aumentano gli iscritti in Valpolicella a Futuro Nazionale, lo rende noto l'esponente vannacciano di Badia Calavena Stefano Valdegamberi, annunciando l'adesione al movimento di amministratori, imprenditori ed esponenti dell'associazionismo locale. Tra i nuovi ingressi figurano Davide Muzzolon, Mauro Caradori, Cristian Farina, Giuseppe Fasoli e Renato Veneri. Il movimento guarda ora all'Assemblea Costituente Nazionale in programma a Roma questo fine settimana. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Fantastico Michael Jackson, indimenticato, indimenticabile, il re del pop. Buon pomeriggissimo da Daisy e in compagnia vostra fino alle ore 17 qui sulle frequenze di Radio Verona. Oggi, anche oggi, tante notizie, tantissime. Dovete stare bene con le orecchie aperte, perché ci sono tante novità. Per esempio anche un raro avvistamento in Veneto. Ma dove e chi è stato avvistato o cosa? Ve lo racconto dopo. Intanto ci ascoltiamo Taylor Swift.

0: Madonna, Samurai J. E ora è arrivato il momento delle breaking news. Buongiorno a Silvia Beltrami.
1: Ciao, ciao Desi, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a te.
0: Buongiorno Silvia, allora so che oggi parlerai di medicina.
1: Sì, no, sono arrivata da poco dall'ospedale Sacro Cuore di Negrar, che si dimostra ancora essere un ospedale all'avanguardia. Infatti proprio oggi, che tra l'altro era la giornata, la festa del Sacro Cuore, sono stati inaugurati due nuovi macchinari che grazie all'intelligenza artificiale apportano ulteriori migliorie sia per quanto riguarda la diagnosi che per quanto riguarda la cura. Iniziamo dagli occhi. È un sistema che si chiama Alley e consente di realizzare con precisione elevatissima le incisioni corneali della cornea necessaria per l'intervento di cataratta e corregge nello stesso momento, può correggere anche l'antistigmatismo. Grazie all'elevata accuratezza proprio nel centraggio delle aperture, la tecnologia contribuisce a migliorare i risultati visivi post-operatori, che è un aspetto decisamente importante quando vengono impiantate lenti intraoculari di ultima generazione. Diceva la dottoressa Pertile durante il suo intervento che ovviamente con l'età media che avanza della popolazione gli interventi di cataratta sono sempre più frequenti e questa macchina riesce davvero a migliorarli e ovviamente anche a rendere il post-operatorio migliore. L'altra macchina si chiama Van Gogh, come il genio olandese, ed è uno scanner che traduce in immagine digitale l'attività metabolica, ovviamente io parlo come mi hanno detto loro, l'attività metabolica delle cellule tumorali del polmone e stabilisce solo in due minuti se il frammento di un nodulo polmonare sospetto, prelevato ovviamente attraverso la broncoscopia toracica, può essere utilizzato dall'anatomopatologo per la diagnosi. Ecco, quindi anche qui c'è una diminuzione dei tempi di diagnosi e ovviamente di cura.
0: Devo dire che
1: si chiamano Van Gogh e Alley. Ecco.
0: Ecco, l'intelligenza artificiale, se ben usata,
1: esatto,
0: con l'intelligenza umana dà veramente un prodotto eccellente.
1: Un prodotto eccellente, sì, sia per quanto riguarda il paziente, ma anche per il lavoro stesso degli operatori sanitari, insomma.
0: Certamente. Grazie quindi a Silvia per la notizia molto importante e interessante per quanto riguarda le breaking news su Radio Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Camic.
8: Sì.

0: Ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13. Quest'estate

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

del sole, ed è proprio in mezzo ai raggi del sole che è saltato fuori questo oggetto volante, non identificato all'inizio ma poi molto identificato. Dove lo hanno beccato? Sui Colli Euganei. E pensate che è proprio lì che per la prima volta in Veneto è stata avvistata un'aquila di Bonelli. Che cos'è? È un rarissimo rapace che stava volando assieme ad altri migratori ed è stato identificato dapprima dagli esperti del Sud Italia, che hanno appunto studiato e osservato questa specie, ma in realtà poi lo ha beccato un faunista veneto della Lipu Padovana che si chiama Aldo Tonelli. Lui l'ha visto subito, gli ha fatto un bello screenshot, una bella fotografia, e quindi lo ha trovato con sua grande soddisfazione. Si chiama così, pensate, questo rapace perché ha il nome Bonelli proprio di qualcuno che aveva fatto degli studi per quanto riguarda Darwin, sapete, la rivoluzione, le cose della specie e tutte quelle cose lì, insomma è stato un antesignano. Bella scoperta comunque, davvero, un'aquila che ha una lunghezza di circa 70 cm ed ha un'apertura alare che non è niente male, è 1,60 m, e

0: parla di basket questa sera a Verona, c'è un bel evento, ma ne parliamo dopo perché adesso lasciamo lo spazio al GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi 12 giugno si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife. Poi l'appello ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca è di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Chiusura lo sport, Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Peekaboo e Sera de Verona, il basket torna al centro dell'attenzione radio cittadina.
1: Radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
0: Esattamente, Radio Verona, ha detto bene. Allora, stavamo dicendo che il basket torna al centro dell'attenzione cittadina con un appuntamento che potrebbe segnare una tappa importante per il futuro sportivo della Tezenis. Allora, venerdì 12 giugno, cioè questa sera alle 20:45, il Bastione di San Bernardino ospiterà la diretta su maxi schermo. Quindi la finale è quella del playoff tra Dole Basket Rimini e Tezenis Verona nell'ambito del programma Mura Festival. Quindi per gli amanti del basket è un appuntamento immancabile. Poi il Mura Festival è un festival che piace, non a caso dura parecchio tempo, e Radio Verona c'è, non dimenticatelo. Restate con noi.

È una festa serale e sarà una grande festa all'Arena di Verona, perché questa sera ci sarà il debutto del Moulin Rouge, o meglio, il debutto della, di Arena Verona Opera Festival, con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Allora, questa sarà la prima assoluta della nuova produzione della Traviata di Giuseppe Verdi, che sarà, dicono, destinata a segnare una svolta proprio nella storia dell'anfiteatro veronese. Infatti, per la prima volta l'Arena di Verona accoglie sul suo palcoscenico l'immaginario del celebre Moulin Rouge di Parigi, protagonista proprio di una collaborazione internazionale senza precedenti, che trasporta il capolavoro verdiano nella capitale francese della Belle Époque. Quindi, fortunato chi stasera potrà vedere questa opera trasformata in versione parisienne, sarà bella, però sicuramente domani saremo curiosi di sapere anche quelli che sono stati i commenti riguardo questa serata davvero speciale. Restiamo qui su Radio Verona, vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp, e mi raccomando, restate con Daisy fino alle ore 17.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fin

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Baleari, sorry, lo sento, sì, lo sento. Che cosa? Il rumore di notte perché non riesco a dormire, accidenti. È un po' il male del secolo, a dire la verità. Anche la difficoltà di addormentarsi oppure i risvegli notturni. Ma c'è uno studio di Harvard che dà dei modi, diciamo, delle strategie pratiche per dormire meglio. Ma ve lo racconto dopo, intanto restate con noi perché tra poco ci saranno le notizie locali con in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ugolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Si alza il sipario stasera alle 21.30 su Arena Opera Festival 2026 con la Traviata di Giuseppe Verdi nella rilettura del regista scozzese Paul Curran, che ambienta la vicenda nella Parigi d'inizio Novecento, un nuovo progetto artistico che vede collaborare due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, il Tempio della Lirica e il più celebre locale di cabaret, Mario Poliero.
6: Il primo applauso questa sera per loro. Lo stesso regista, lo scozzese Paul Curran, ha appeso negli arcovoli foglietti per ringraziare le maestranze che non si sono mai fermate, dandosi i turni nel laboratorio di Via Gelmetto dalle 20 dell'altra sera, dopo la bufera di vento che ha danneggiato le scenografie di Traviata. Scenografie che la Fondazione ha voluto tenere giustamente lontano dalle telecamere. Un'esclusiva per gli spettatori questa sera dello spettacolo. Tutto in ordine, come se nulla fosse accaduto. Insomma, il festival può incominciare. Una Traviata che mette insieme due simboli assoluti dello spettacolo mondiale: l'Arena, Tempio della Lirica, il Moulin Rouge, il più celebre locale di cabaret. Il capolavoro di Verdi è il French Cancan, la danza simbolo della Belle Époque. Il nuovo allestimento è stato concepito appositamente per l'immensità del palcoscenico dell'Arena, dove la magia dell'opera incontrerà il fascino senza tempo di Parigi. Un ponte artistico tra Italia e Francia, tra opera e cabaret, tra tradizione e innovazione.
7: Siamo stati ispirati dal Moulin Rouge sia originale che dal film di Baz Luhrmann, che è mio ex boss. Io l'ho varato per lui 2 anni, e quindi è un Moulin Rouge strapieno di vita, strapieno di sorprese, strapieno di energia soprattutto.
6: Dal presidente della Camera Fontana, i ministri Mazzi e Urso, a una carrellata di attori, personaggi dello spettacolo, imprenditori. Da anni la prima dell'Arena è sempre più glamour, alimentando la curiosità dei veronesi che per tradizione affollano il listone, magari per un selfie o una semplice foto ai VIP.
5: Erano le 9 di questa mattina quando si è sviluppato un vasto incendio nello stabilimento Versalis di Mantova. La colonna di fumo è visibile da decine di chilometri di distanza anche dalla Valpolicella. Il servizio.
8: Erano le 9 del mattino quando un vasto incendio si è sviluppato nello stabilimento Versalis di Viale Taliercio. Fiamme alte, altissime da questa mattina su tutta la città e visibili da ben oltre il capoluogo, con una densa nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Tutti gli operai dello stabilimento Versalis sono stati fatti evacuare in pochi minuti. L'incendio si è sviluppato nel magazzino di stoccaggio plastiche. I vigili del fuoco di Mantova sono arrivati in forze. Il passaggio dei treni sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice è stato prontamente interrotto. Dalle 9 per tutta la mattinata nessuno è consentito avvicinarsi ed è stata impedita l'uscita dal palazzo quartier generale di Itea. È in arrivo l'ordinanza del comune di Mantova, a scopo precauzionale è consigliato di restare in casa tenendo chiuse le finestre. Scattato il piano di protezione civile nelle aree comprese nel perimetro dell'area industriale. Vicino alle fiamme ci sono 3 ferrocisterne con materiale infiammabile. Le ferrocisterne sono di Trenitalia e stanno cercando di spostarle. Sul posto è intervenuta anche ARPA.
5: Una nuova casa per gli studenti fuori sede dell'Università di Verona, senza consumo di suolo ma recuperando un edificio esistente grazie ai fondi PNRR. Sono stati creati 27 posti letto in una struttura priva di barriere architettoniche. All'inaugurazione anche il presidente della Camera, Valentina Burati.
9: L'ex sede cittadina di Confesercenti in via Albere 132 diventa lo studentato al parco. Un edificio immerso in un'area verde ma ben servita dai mezzi pubblici e destinato ad ospitare gli studenti fuori sede dell'Università di Verona. L'intervento, costato 650.000 euro, è stato coperto per 539.000 da fondi PNRR.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona.
5: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

E questo era il disco Flashback, chissà che non sia un aiuto per riuscire a dormire un po', perché a quanto pare non riuscire a dormire bene è una proprio delle piaghe più comuni del benessere moderno. Insomma, dopo tutto riposare significa anche ristabilire quello che è l'equilibrio, la concentrazione, perché un buon sonno ci permette anche di affrontare la giornata in modo sereno, con la mente sveglia. Eppure per milioni di persone sembra sempre più difficile da raggiungere, e nel lungo periodo dicono gli esperti che la mancanza di riposo può compromettere profondamente le nostre condizioni psicofisiche, incidendo su quella che è la memoria, l'umore, il cuore, il metabolismo. Purtroppo a disturbare il sonno ci sono tanti fattori. Uno sicuramente è lo stress, e poi i pensieri che non si spengono nemmeno sotto le coperte. Ma a pensare a questo, diciamo, a risolvere questo problema è stato l'Università di Harvard. Secondo il direttore della divisione di medicina del sonno di Harvard, dormire bene non significa però dormire tanto, ma dormire con costanza e creare quelle che sono le condizioni ideali. Allora dicono: esporsi alla luce del giorno, e quindi del sole durante il giorno, e ridurre quella artificiale, soprattutto blu la sera. Poi dice anche che serve un ambiente adatto, buio, silenzioso, fresco, 18-20 gradi al massimo. E poi anche dicono che ci vuole la biancheria, l'abbigliamento più comodo possibile, e anche l'uso di una sveglia impostata sempre alla stessa ora aiuta a mantenere stabile l'orologio interno. Ben sintonizzati ancora sulle frequenze di Radio Verona, speriamo che questi consigli vi tornino utili, e la musica prosegue con Alo.

0: succede dalle nostre parti. Allora, domenica 14 giugno a Legnago si svolgerà la 29esima gara di primo soccorso della Croce Rossa Italiana, un appuntamento che porterà in città migliaia di volontari per misurarsi in una serie di prove che riproducono situazioni proprio di emergenza e intervento sanitario. E a fare anche da cornice alla manifestazione ci sarà il villaggio Umanità, che è proprio stato realizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato del Basso Veronese. Restate con noi su Radio Verona, vi ricordo 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
12: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88.

0: con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-Smoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

Jagger qui su Radio Verona. Allora, facciamo un po' di gossip adesso, sì, dai. Parliamo del Grande Fratello VIP. Se siete degli appassionati di questo reality, sappiate che purtroppo, forse, dicono, si vocifera, chiuderà i battenti, anche se l'ultima edizione, a quanto pare, quella condotta appunto da Ilary Blasi, era stata considerata un successo. Insomma, i critici televisivi hanno dispensato anche buoni giudizi nei confronti di questo reality e gli esperti di gossip inoltre si sono dimostrati carico entusiasti, insomma, hanno premiato il GF VIP su tutta la linea, soprattutto perché insomma c'erano questi personaggi che continuavano a litigare, insomma, e sapete un po', il litigio attira un pochettino, si vede. Comunque, perché chiuderlo? Allora, al netto degli entusiasmi, va ricordato purtroppo che gli ascolti per questa edizione non sono stati miracolosi, anzi in alcune settimane hanno persino peggiorato le medie in negativo, facendo anche un po' rimpiangere quelli che sono stati i vecchi Grande Fratello VIP, come per esempio quello condotto da Alfonso Signorini. Ma qual è allora la causa? La causa sono gli Sky, sì, è una questione di soldi, e quindi hanno detto che per abbassare un po' quello che è il budget, meno risorse disponibili significa proprio puntare su format interni più economici e controllabili, tipo, non so, la ruota della fortuna condotta da Jerry Scotti, che a quanto pare sarà spostata un po' più in prima serata, verso le 22, dicono, ma comunque staremo a vedere poi nel tempo. Ora c'è Mariah su Radio Verona.

0: dopo, perché adesso c'è il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cronaca: è stato trovato il corpo senza vita di Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di Spinea in provincia di Venezia, del quale non si avevano notizie dallo scorso 4 giugno. Le ricerche scattate subito dopo la denuncia della scomparsa hanno portato al tragico ritrovamento da parte del padre nel tardo pomeriggio di ieri, 11 giugno. Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è in corso uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della cultura. La mobilitazione coinvolge addetti di musei, biblioteche, teatri e altre istituzioni culturali in tutta Italia. Si tratta del primo sciopero nazionale del comparto proclamato da FPGGL e NIDIL CGI. Chiusura lo sport: Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Daft Punk su Radio Verona Around the World. Allora, siete curiosi di sapere se il caffè che state bevendo sarà un caffè che salverà il pianeta? Allora, forse deve ancora uscire in realtà. Però sappiate che l'Italia beve fino a 95 milioni di tazzine di caffè al giorno, e se bastassero solo 3 minuti, acqua a temperatura ambiente e un pizzico di onde sonore per preparare il tutto risparmiando fino al 75% di energia, non è fantascienza, cari amici, ma è realtà, a quanto pare. È l'espresso ultrasuoni, una tecnologia che sta per cambiare quindi le regole del gioco, dalla cucina di casa fino alle grandi industrie. Quindi addio calore, benvenute vibrazioni. Ma come funziona questo espresso, diciamo, che salverà il pianeta? Allora, immaginate un filtro che vibra invece che scaldarsi, ed è questa l'idea alla base del sistema sviluppato da un team di ricercatori. Praticamente si tratta di un trasduttore metallico che genera gli ultrasuoni, sapete, quei suoni che dicono che l'orecchio umano non senta, ma per esempio lo sentono gli animali. Ecco, io lo sento. Foo Fighters su Radio Verona, Window.

casa. Ho letto un articolo che dice che le aziende ora cercano dipendenti ibridi. Ma cosa sono i dipendenti ibridi? Sono proprio quei lavoratori che operano alternando la presenza fisica in ufficio e il lavoro da remoto, da casa o comunque da altri posti, unendo i vantaggi della collaborazione in sede con la flessibilità dello smart working. Diciamo che lo smart working sicuramente ha dei vantaggi ma anche dei svantaggi. Non tutti sono d'accordo, non tutti lo amano come lavoro. Infatti alcune aziende italiane, e sono circa un quarto delle aziende italiane che comunque adottano questa pratica dello smart working, ultimamente hanno ridotto drasticamente questa pratica. Preferiscono che quindi i loro dipendenti vadano sul posto a lavorare. Ci vuole una laurea? No, però Coitz dice di

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: David Guetta e Afrojack. E a proposito di Afro, parliamo di Cinema Africa Short. In partenza a Verona il 45esimo Festival del Cinema Africano. A Verona quindi torna questo evento che si chiama appunto Cinema Africa Short, che è la sezione estiva del Festival di Cinema Africano e oltre, che presenta la migliore produzione di cortometraggi africani sotto le stelle Cinema Teatro San Massimo all'aperto. Quindi dal 20 al 27 giugno per 8 serate consecutive il pubblico potrà quindi assistere alla proiezione di 20 cortometraggi in concorso, selezionati tra le produzioni più significative degli ultimi 3 anni. Il programma include inoltre 3 lungometraggi fuori concorso, presentati nell'ambito degli eventi del cinema. Ed è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Il disastroso incendio nell'area industriale di Mantova, ma anche una tragedia questa mattina a Grezzana in via Tavigliana. Un uomo anziano ha perso la vita dopo la fuoriuscita autonoma della sua auto, finita e ribaltata nel letto del Progno in quel tratto privo di acqua. L'allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra poco in cronaca tutti gli aggiornamenti sul rogo di materie plastiche a Mantova, i cui effetti per le ricadute ambientali stanno preoccupando il territorio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Anche i vigili del fuoco di Verona sono impegnati con 3 mezzi a supporto dei colleghi di Mantova nello spegnimento di un vasto incendio che stamani si è sviluppato nell'area industriale di Mantova. Poco dopo le 9 sono andati a fuoco 3 magazzini della Versalis contenenti materiale plastico, provocando una densa nube nera visibile anche in ampie zone del veronese, da Negrar, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Evacuati in via precauzionale tutti gli operai, è stata data raccomandazione ai residenti di tenere chiuse le finestre. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, sospesi alcuni eventi pubblici e interrotta la linea ferroviaria Mantova-Monselice. Non ci sono feriti. Sanità. Dopo il ritiro della riforma Schillaci sulla medicina territoriale, si cerca una soluzione per rendere operative le case della comunità entro il 30 giugno. Lunedì incontro in regione. I medici di famiglia della FIMC si dicono disponibili a prestare servizio nelle strutture per 4 ore alla settimana, mantenendo però l'attuale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e un compenso aggiuntivo di 58 euro lordi l'ora. Polemica la consigliera Anna Maria Bigon, componente Commissione Sanità, a partire dalle tempistiche regionali, così stamani a tempo reale.
6: Cosa chiederà il Veneto, visto il ritiro della proposta Schillaci e vista la situazione nazionale nel caos? Chiederà la disponibilità ai medici di fare 4, minimo 6 ore a turno nelle case di comunità. Questo chiederà il Veneto ai medici, ma si può chiedere e si può fare un tavolo a 15 giorni di distanza? Cioè, doveva essere iniziato questo accordo, questa trattativa mesi fa in vista dell'apertura. Ma poi abbiamo anche un altro problema: noi abbiamo 101 case della comunità in Veneto, 99 previste hub, che sono quelle grandi ogni 50.000 abitanti, e 2 SPUC, che sono quelle piccole ogni 20.000 abitanti. caspita. Allora, di queste 99 grandi ne sono state realizzate al momento 48, sembra, nella fine lavori, per cui vedremo fra 15 giorni se effettivamente i lavori saranno terminati per tutte le 99.
5: A Verona cresce l'allarme sfratti, una rete di associazioni, sindacati e realtà del terzo settore chiede al sindaco Tommasi di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare. Nel documento si sollecitano strumenti di prevenzione, mediazione e sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre alla riattivazione degli alloggi sfitti. Le organizzazioni firmatarie parlano di emergenza abitativa aggravata dall'aumento degli affitti e dalla riduzione delle case accessibili. Aumentano gli iscritti in Valpolicella a Futuro Nazionale, lo rende noto l'esponente vannacciano di Badia Calavena, Stefano Valdegamberi, annunciando l'adesione al movimento di amministratori, imprenditori ed esponenti dell'associazionismo locale. Tra i nuovi ingressi figurano Davide Muzzolon, Mauro Caradori, Cristian Farina, Giuseppe Fasoli e Renato Veneri. Il movimento guarda ora all'Assemblea Costituente Nazionale in programma a Roma questo fine settimana. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
5: Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona. Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Flashback su Radio Verona, Last Night DJ Save My Life in Deep. Ieri abbiamo parlato del sindaco di Villa Simius che ha detto che nella spiaggia non si può più andare con l'ombrellone a meno che non si abbia meno di 10 anni o più di 65, e quindi le ordinanze un po' fioccano. Anche il sindaco di Chioggia ha detto la sua. Quindi in vigore fino al 31 ottobre ci sono delle misure che prevedono la chiusura delle attività commerciali a luna di notte e il divieto totale di spettacoli di musica dal vivo. Lo ha deciso, lo ha detto stop a qualsiasi emissione sonora e musicale dalle ore 22. Non si possono più vendere alimenti, quindi, o bevande chiaramente, tra l'una di notte e le 5 del mattino. Funziona così perché tutto questo? Perché chiaramente stanno dando, diciamo, una priorità a quello che è la vivibilità, insomma, degli ambienti e il rispetto soprattutto nei confronti dei residenti. Su Radio Verona la musica prosegue, ora Charlie XX Rock Music. Restate con noi, con Desi fino alle ore 17. 335 60 11 610 i vostri WhatsApp.

chiamano così, yogurt greco, ma in Grecia nessuno lo chiama in questa maniera. Anzi, per molti greci l'espressione Greek yogurt è un'invenzione straniera, un po' come l'insalata russa, mi pare, anche quella in Russia non esiste. Nel paese quindi che gli ha dato fama internazionale, questo prodotto è conosciuto semplicemente come stragisto, che vuol dire in realtà yogurt filtrato. Ecco, questo è il reale nome dello yogurt greco. Dua Lipa su Radio

0: Chiamati Smoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore.

0: Vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

Radio Verona. Ho letto un bel articolo su Focus che vi interesserà, o meglio, quali sono i lavori più pagati in assoluto ma che in realtà nessuno vuole fare. E mi giro la testa a pensarci a questa cosa. È un segreto che vi svelerò dopo, quindi vi dirò quali sono i lavori più pagati in assoluto ma che nessuno vuole fare. Ci sono, esistono.

0: Radio Verona. Vi ricordo tra pochissimo quindi le notizie GR nazionale, poi vi svelo quella cosa lì di quali sono i lavori più pagati però che nessuno vuole fare.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo dello scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima è stata investita dal giovane che, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Gli esteri: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Il presidente Trump e io siamo in pieno d'accordo su questo appunto. Se non fosse per questa lotta, l'Iran avrebbe avuto bombe atomiche per distruggere Israele molto tempo fa, lo riferisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare presto a un punto importante. Oggi si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano una breve udienza in cui, in sostanza, la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha chiesto ai giudici di prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda. In chiusura lo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
4: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Radio Verona Breaking News.
1: Radio Verona.
8: Abbiamo in collegamento il direttore Mario Puliero per quanto riguarda il Festival Areniano. Mario, buongiorno.
9: Buongiorno Daisy, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Ormai ci siamo e direi che questa sera il primo applauso del Festival Lirico non può che andare alle maestranze, perché hanno lavorato, in ogni momento dalle 20 dell'altra sera, dopo che la bufera di vento che ha danneggiato le scenografie di Traviata, non si sono mai fermati, hanno fatto i turni nel laboratorio di Via Gelmetto per arrivare a mettere tutto a posto, a sistemare quello che la bufera di vento aveva danneggiato. Dobbiamo dire che lo stesso regista di Traviata, lo scozzese Paul Curran, negli arcovoli ha appeso proprio dei foglietti per ringraziare le maestranze che davvero non si sono mai fermate. Credo che il primo applauso questa sera del festival debba essere rivolto a loro, come ha sottolineato tra l'altro anche la sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia, e poi naturalmente il festival può iniziare e i presupposti per un grande avvio ci sono davvero tutti. È vero, non c'è stata la prova generale di Traviata, ma c'è grande attesa comunque per queste due serate, stasera e domani, che registrano praticamente il tutto esaurito. Ed è una Traviata che mette insieme, possiamo dire, due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, il Tempio della Lirica, l'Arena, e il Moulin Rouge, il più celebre locale di Cabaret. Per cui da una parte il capolavoro e la musica di Verdi, dall'altra il French Cancan, la danza simbolo della Belle Époque. Il nuovo allestimento è stato proprio concepito per l'immensità del palcoscenico dell'Arena, dove la magia dell'opera a questo punto incontrerà il fascino senza tempo di Parigi. Insomma, c'è grande attesa e grande curiosità per un'opera che magari fino a qualche ora fa poteva anche essere stata messa a rischio da quella bufera di vento che aveva danneggiato queste scenografie, che giustamente la Fondazione Arena ha voluto un po' nascondere per regalare una sorta di esclusiva a chi questa sera riempirà l'anfiteatro. A Telearena dalle 19, come di consueto quando c'è la prima dell'Arena, uno speciale per seguire l'atmosfera dell'immediata vigilia. Sappiamo che la prima ormai da anni è diventato anche un appuntamento glamour, avremo esponenti della politica, dal presidente della Camera Fontana ai ministri Mazzi e Urso, ci sarà poi una autentica carrellata tra attori e personaggi dello spettacolo e imprenditori. Insomma, è un rito che si ripete giocosamente ogni anno, perché naturalmente sappiamo che ci saranno anche tanti veronesi che come al solito vorranno affollare il Listone, magari per scattare una foto o per avere un selfie con qualche personaggio. Appuntamento dunque a Telerina alle 19, saremo in onda fino alle 21:30 e poi davvero lo spettacolo può davvero iniziare.
8: Grazie, grazie direttore, quindi ringraziamo Mario Pugliero per questa notizia riguardante appunto la nostra città.
1: Radio Verona Compilation 90.

cara Cinzia che mi hai scritto un messaggio adesso, metto allora ce lo vuoi dire o no, caspiterina, quali sono i lavori più pagati però meno richiesti, cioè meglio che non vuole fare nessuno, lo credo. Nel mercato del lavoro infatti esiste questo paradosso, perché ci sono alcune professioni che offrono sì degli stipendi molto elevati, però faticano a trovare personale perché sono rischiosi / troppa responsabilità. Uno di questi per esempio è il controllore di volo, che è considerato uno dei lavori più stressanti al mondo, perché provate a immaginare, ogni decisione può influire sulla sicurezza di centinaia di persone, perché loro gestiscono il traffico aereo in tempo reale, quindi e il margine di errore è praticamente a zero, una cosa abbastanza, voglio dire, complicata. Tecnico di bonifica ambientale nucleare, questi specialisti operano in presenza di materiali tossici e radioattivi, quindi meglio anche no, ecco. Poi il medico d'urgenza in aree isolate o di conflitto, e questo già lo dice tutta, ecco. Il sommozzatore industriale, perché opera comunque in condizioni di scarsa visibilità, alta pressione, temperature estreme, insomma sono lavori piuttosto difficili, tipo anche il tecnico di manutenzione fognaria. Anche lui ha sempre a che vedere con gas tossici, batteri, sostanze chimiche. E poi il classico, il minatore, rischio crolli soprattutto, insomma, non è poco. Autista di mezzi pesanti su lunghe tratte, beh, ce ne sono tanti di camionisti in giro, anzi li salutiamo, se stanno ascoltando Radio Verona, un ciao ciao a tutti i camionisti, mi raccomando andate a piano, ecco. Poi il tecnico di manutenzione in alta quota, che sono praticamente quegli operatori che lavorano sulle pale eoliche, grattacieli, tralicci dell'alta tensione, e qual è il loro pericolo? Ovviamente è quello di cadere, anche no, pure lì, anche perché si parla di un'altezza abbastanza diciamo considerevole, quindi attenzione, perché la vita non è un gioco, e come dice Neja, the game.

0: Ciao Verona! Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: saluti, sì, dobbiamo salutarci, vi do appuntamento a lunedì, buon weekend. Ma dove andiamo stasera di bello? Ci sono un sacco di posti dove andare, sagre, sagrette, feste, festine, insomma campagna street food, poi Mura Festival dove c'è anche Radio Verona. Ma prima di uscire mi raccomando, sintonizzatevi sul canale 16 del digitale terrestre, perché stasera c'è alle ore 19 speciale prima dell'arena. Sapete di questa cosa veramente super innovativa della Traviata in versione Moulin Rouge, quindi bisogna sapere le ultime novità, ecco, per chi non è riuscito, noi poveri comuni mortali, quindi ad aggiudicarsi il biglietto, nel senso di prendere il biglietto ed entrare a vedere questo meraviglioso evento, insomma potrà godere di notizie, curiosità e quant'altro proprio su Telearena. Quindi tanti baci, tanti kiss, felice weekend a tutti quanti. Noi ci sentiamo lunedì con Daisy dalle ore 14 alle ore 17. Tra poco il notiziario locale qui su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera il nuovo regolamento per gli artisti di strada. Tra le novità, sanzioni più severe per chi si esibisce senza autorizzazione, occupa spazi non consentiti o supera i limiti acustici, con la possibilità di sequestro di strumenti e attrezzature nei casi più gravi. L'obiettivo, spiega l'assessora alla cultura Marta Ugolini, è garantire una migliore convivenza tra artisti e residenti. Nei primi 5 mesi del 2026 in città si sono registrate circa 500 esibizioni al mese. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 12 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si alza il sipario stasera alle 21.30 su Arena Opera Festival 2026 con la Traviata di Giuseppe Verdi nella rilettura del regista scozzese Paul Curran, che ambienta la vicenda nella Parigi d'inizio Novecento. Un nuovo progetto artistico che vede collaborare due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, il Tempio della Lirica e il più celebre locale di cabaret, Mario Poliero.
5: Il primo applauso questa sera per loro. Lo stesso regista, lo scozzese Paul Curran, ha appeso negli arcovoli foglietti per ringraziare le maestranze che non si sono mai fermate, dandosi i turni nel laboratorio di Via Gelmetto dalle 20 dell'altra sera, dopo la bufera di vento che ha danneggiato le scenografie di Traviata. Scenografie che la Fondazione ha voluto tenere giustamente lontano dalle telecamere. Un'esclusiva per gli spettatori questa sera dello spettacolo. Tutto in ordine, come se nulla fosse accaduto. Insomma, il festival può incominciare. Una Traviata che mette insieme due simboli assoluti dello spettacolo mondiale: l'Arena, Tempio della Lirica, il Moulin Rouge, il più celebre locale di cabaret. Il capolavoro di Verdi è il French Cancan, la danza simbolo della Belle Époque. Il nuovo allestimento è stato concepito appositamente per l'immensità del palcoscenico dell'Arena, dove la magia dell'opera incontrerà il fascino senza tempo di Parigi. Un ponte artistico tra Italia e Francia, tra opera e cabaret, tra tradizione e innovazione.
6: siamo stati ispirati dal Moulin Rouge sia originale che dal film di Baz Luhrmann, che è mio ex boss. Io l'ho varato per lui 2 anni, e quindi è un Moulin Rouge strapieno di vita, strapieno di sorprese, strapieno di energia soprattutto.
5: Dal presidente della Camera Fontana ai ministri Mazzi e Urso a una carrellata di attori, personaggi dello spettacolo, imprenditori. Da anni la prima dell'Arena è sempre più glamour, alimentando la curiosità dei veronesi che per tradizione affollano il Listone, magari per un selfie o una semplice foto ai VIP.
4: Erano le 9 di questa mattina quando si è sviluppato un vasto incendio nello stabilimento Versalis di Mantova. La colonna di fumo è visibile da decine di chilometri di distanza anche dalla Valpolicella. Il servizio.
7: Erano le 9 del mattino quando un vasto incendio si è sviluppato nello stabilimento Versalis di Viale Taliercio. Fiamme alte, altissime da questa mattina su tutta la città e visibili da ben oltre il capoluogo, con una densa nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Tutti gli operai dello stabilimento Versalis sono stati fatti evacuare in pochi minuti. L'incendio si è sviluppato nel magazzino di stoccaggio plastiche. I vigili del fuoco di Mantova sono arrivati in forze. Il passaggio dei treni sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice è stato prontamente interrotto. Dalle 9 per tutta la mattinata nessuno è consentito avvicinarsi ed è stata impedita l'uscita dal palazzo quartier generale di Tea. È in arrivo l'ordinanza del comune di Mantova: a scopo precauzionale è consigliato di restare in casa tenendo chiuse le finestre. Scattato il piano di protezione civile nelle aree comprese nel perimetro dell'area industriale. Vicino alle fiamme ci sono 3 ferrocisterne con materiale infiammabile. Le ferrocisterne sono di Trenitalia e stanno cercando di spostarle. Sul posto è intervenuta anche ARPA.
4: Una nuova casa per gli studenti fuori sede dell'Università di Verona, senza consumo di suolo ma recuperando un edificio esistente grazie ai fondi PNRR. Sono stati creati 27 posti letto in una struttura priva di barriere architettoniche. All'inaugurazione anche il presidente della Camera, Valentina Burati.
8: L'ex sede cittadina di Confesercenti in via Albere 132 diventa lo studentato al parco. Un edificio immerso in un'area verde ma ben servita dai mezzi pubblici e destinato ad ospitare gli studenti fuori sede dell'Università di Verona. L'intervento, costato 650.000 euro, è stato coperto per 539.000 da fondi PNRR.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, buonasera, benvenuti all'appuntamento con On Fire. Abbiamo il clou della stagione che sta venendo avanti a grandi passi. Questa sera, gara 3 a Rimini, ore 20:45, con la formazione gialloblu che è avanti per 2-0 nella serie finale contro Rimini, quindi avrà a disposizione sulla carta 3 match point per chiudere la partita, una partita che però è sempre difficile perché Rimini ha dimostrato in queste gare di essere una squadra per certi versi abbastanza speculare rispetto a Verona, ma sicuramente di avere la mentalità giusta per questo tipo di competizione. Ha fatto la finale anche lo scorso anno del resto. E allora, Salvatore Trenotti, il direttore generale della Tezenis, è qui ai microfoni insieme a Andrea Etrari, il collega che osserva Verona da 40 anni più o meno, sì, grosso modo sì, insomma. E quindi Salvatore, ci siamo, adesso fammi sintesi di questa vigilia di gara 3.
3: Ma sai, siamo arrivati dopo un lungo percorso a conquistarci questa finale. Abbiamo le prime due partite in casa, siamo riusciti a sfruttare bene il fattore campo, spinti da un pubblico incredibile, appassionato, che ci ha fatto dare di più anche di quello che avevamo. Adesso andiamo stasera a giocare una partita difficile per il valore della squadra, per le motivazioni della squadra, per la posta in gioco e per il contesto ambientale che troveremo. Però siamo una squadra esperta, siamo una squadra che sa, che voleva essere dove siamo arrivati, e quindi io penso che andremo a fare una partita solida, consistente, e come dice sempre coach Ramagli, provare a prenderci l'opportunità che la partita ci darà.
2: Allora, siamo intanto abbiamo messo in saccoccia le prime due partite, più 10 più 8, in realtà potevano essere anche più 2 più 3, poteva anche essere meno 1 meno 3, perché l'equilibrio è stato davvero determinato. Ricordo solo l'ultima, a 4 minuti e mezzo eravamo sotto, 4 e mezzo o 3 addirittura, qualcosa del genere, insomma. Quindi può succedere tutto.
4: Può succedere tutto. Prima dell'inizio della serie avevo chiesto a Ramagli se poteva escludere un risultato tra 3-0, 3-1, 3-2 o 0-3, 2-3, 1-3, e lui ha detto di no. Adesso due di questi risultati non si possono più verificare, però il campo può dire, ma anch'io dico, che può ancora esserci il 3-0 per noi, l'1-3, il 2-3, o addirittura venirsene a giocare qua sul 2-2. Quindi non si può dire niente, i playoff hanno insegnato questo. Rimini per due volte ha ribaltato il fattore campo con Pesaro niente meno e poi con Cividale, e insomma sarebbe probabilmente utopistico, ma neanche tanto. Però se guardiamo poi la storia dei playoff di A2, credo che sia successo due volte che sia stato ribaltato 1-0-2.
2: No, insomma, può sempre essere, ovviamente, no? Quindi noi ci concentriamo su questa partita. Dicevo, due squadre speculari, perché se andiamo a vedere, Pesaro aveva perso solo una partita in casa, gli ne ha rifilate due, e con Bologna è caduto lo stesso, Fortitudo è caduto una volta sola in casa, Verona gli ha dato due sconfitte di fila. Dopodiché due squadre profonde, due squadre esperte, due formazioni che vogliono competere per i massimi livelli, due formazioni dove gli americani non devono essere per forza protagonisti, perché il pacchetto di italiani è forte in entrambi i casi, così Salvatore?
3: Sì, penso che abbiamo, ovviamente le due squadre sono diverse nelle singole caratteristiche dei giocatori, ma sui principi di costruzione della squadra penso che siamo stati molto vicini. Ad esempio, il primo è che per competere ad alto livello devi avere un pacchetto italiani che sia il cuore della squadra, e gli stranieri che vadano a completare il pacchetto italiani, non andando a cercare le due stelle, il one man show delle due stelle americane, ma andando a cercare le caratteristiche che ci potevano essere utili. E stiamo giocando di squadra, stanno emergendo delle individualità, ci fa piacere, A perché ci aiutano a vincere, B perché magari il pensiero che avevamo su questi giocatori si è rivelato azzeccato. Però alla fine per vincere la prossima partita dovrà essere una vittoria di squadra, nella quale la prestazione individuale va a valorizzare la prestazione di squadra, perché tanti guardiamo, ed è giusto guardare, le prestazioni balistiche di Zampini, di Loro, di Tyrus, McGee, però ci sono nel corso della partita palloni, parlo di rimbalzi, palle vaganti, alcune difese fatte da tutti i giocatori, che poi sono quelle che alla fine ti permettono di vincere le partite. Quindi alla fine sono sempre vittorie di squadra più che vittorie del singolo.
2: E ci è arrivata anche la bella soddisfazione di questi due atleti, Zampini e Loro, che sono stati preconvocati, Andro, nella nazionale maggiore, e quindi vuol dire che si è lavorato bene qua, vero?
4: Come no, insomma, diciamo che viene riconosciuto il merito della società e dell'allenatore, naturalmente,
2: degli atleti, ovvio,
4: degli atleti stessi in primis. Loro e Zampini fanno parte di questa long list che coach Banchi ha stilato, e chissà mai che entrino, una volta finiti i playoff, in questa finestra tra fine giugno e inizio luglio, che giocherà la nostra nazionale, e tra l'altro con due partite proprio di qualificazione, quindi molto importanti. Però già essere nel gruppo, già che il loro nome figuri lì dentro, e poi potrebbe essere un trampolino di vederli in Serie A, magari si spera con Verona, però credo che almeno le voci di mercato dicono che anche altre sirene di Serie A sono attirate da questi due nomi.
2: E cosa è cambiato da gara 1 a gara 2, Salvatore? Abbiamo visto qualche accorgimento difensivo che è cambiato negli abbinamenti, l'ho detto lo stesso coach Ramagli, e chiaramente tutte e due le squadre hanno stato protagonisti. Verona effettivamente ha avuto Zampini protagonista sia nella prima che nella seconda, per loro un po' diverso, c'è questo americano che ha capacità di tirare fuori equilibrio, Porter che è straordinaria, è venuto fuori Tomassini che in gara 1 era un desaparecido. Cosa è cambiato tra le due gare?
3: Allora, sono state partite dal punto di vista tecnico simili, nel senso che non è che puoi stravolgere tra una gara 1 e gara 2. Sono cambiati alcuni dettagli, le marcature, magari qualche accoppiamento difensivo, qualche scelta, però alla fine, parlo sia noi che loro, la struttura della partita è stata molto simile. Poi alla fine, dentro queste partite, ci sono i singoli che vanno a capitalizzare il lavoro e le occasioni che avvengono. Ecco, forse Rimini ha tanti giocatori.

0: qualsiasi momento, profondità della panchina simile, forse vero un pelino di più.
1: Sì, diciamo che possono entrambi gli allenatori possono cogliere, prendere e buttare in campo 10 giocatori, 10. E poi, come dici tu, qualche volta più utile uno, qualche volta l'altro. Da noi, ad esempio, non so, Serpilli, che ha sempre giocato durante la stagione, adesso è un po' più ai margini, non abbiamo visto ancora in questa serie Monaldi, né Johnson, né Bolpin, che insomma si sono un po', non dico nascosti, diciamo non sono entrati ancora nella serie, però questo per me potrebbe essere un vantaggio, perché se su 9 giocatori che hanno giocato, parlo di gara 2, e 6 hanno fatto bene e 3 no, magari mi viene da dire, se anche questi stasera tirano fuori quello che non hanno fatto nelle prime 2 gare, potrebbe essere un valore aggiunto in più. Poi è chiaro che anche, come dicevi tu, Marini di Rimini ha fatto vedere poco finora e magari in casa si infiamma, quindi insomma bisogna stare attenti a tutto, come abbiamo detto prima.
0: E comunque giocatori di carattere, che era quello che serviva per giocare su un appuntamento del genere. E cosa diciamo per i 200? Per gli oltre quei 200 ci saranno al Parasport. Quelli che attendono a casa, ricordo che ci sono i maxi schermi poi al Mura Festival per poter vedere la diretta di Rai Sport in compagnia insieme ad altri tifosi. Ma cosa diciamo a quelli che rimarranno a casa con tanta speranza?
2: Ma sicuramente noi andiamo con grande fiducia, grande consapevolezza dei nostri mezzi, grande rispetto per l'avversario e per il valore della partita, quindi sappiamo che è una gara 3 di finale per essere promossi in Serie A, quindi sappiamo che le tensioni, le emozioni condizioneranno la partita. Troveremo un campo caldo da tutti i punti di vista, sia per le caratteristiche dell'impianto, sia per le caratteristiche del pubblico di Rimini. Però siamo una squadra esperta, abbiamo dimostrato di saper superare i momenti di difficoltà, abbiamo dimostrato che nei momenti di difficoltà ci siamo uniti, non ci siamo disuniti, quindi siamo fiduciosi di riuscire a mettere in campo queste caratteristiche. Potrebbero non essere sufficienti per vincere, ma questo non è un problema nostro, dobbiamo solo pensare a controllare quello che possiamo controllare, quindi andare a fare la migliore partita, e io dico ai tifosi di sostenerci anche da lontano, perché potrebbe essere un momento storico per riportare Verona in Serie A, e mi permetto di dire probabilmente dove merita di stare.
0: E siamo in chiusura anche di questo ciclo di trasmissioni di On Fire, ovviamente, perché comunque va da metà della prossima settimana e la stagione finisce, noi speriamo che finisca prima ovviamente, ma insomma vediamo cosa accadrà. Grazie Salvatore Tenotto, grazie Andrea Trale per essere stati con noi quest'oggi, e a tutti voi ragazzi incrociamo le dita e guardiamo questo basket, chi non può essere a Palasport in TV. Arrivederci.
3: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on fire.
4: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?

0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

Now Things, Bad Dears, le 17:29 minuti, buona serata. State ascoltando Radio Verona, è venerdì e quindi il weekend che sta per partire con l'arena che si illumina questa sera con la prima dell'opera, ma di questo avremo modo di parlare, poi ci sarà anche ovviamente la diretta su Telearena. Io sono Matteo Zambugaro, fino alle 19 la musica protagonista, i vostri messaggi, lo ricordo, 335 60 11 610. Sapete cosa facciamo? Andiamo direttamente indietro nel tempo adesso per scoprire, però lo facciamo fra poco, un po' di cose che ci portano appunto al 12 giugno di un po' di anni fa. State con noi, intanto direttamente da Sanremo, Samurai J, Ossessione su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto: le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare. Con loro la buona fede è un concetto inesistente. La Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. La cronaca: una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte avvelenate per sospetto avvelenamento da ricina. L'economia: Kodakons e Adusbef hanno presentato un esposto all'antitrust contro Divella S.p.A., nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori, lo annuncia una nota. In chiusura, Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella, i mercati americani hanno aperto gli scambi, ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: 7 e 41 minuti, era il 1996, sono passati 30 anni tondi tondi da questo pezzo, incredibile. Sempre Evergreen, sempre grande classico, ritrovato qui su Radio Verona in questo venerdì pomeriggio che ci accompagna a casa, vi accompagna nelle ultime ore del lavoro. Prima lava.
1: Radio Verona via libera.
0: Eccolo qua, il via libera, il drive time che ci accompagna e vi accompagna a casa. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Salutiamo ovviamente sì chi sta tornando a casa, chi è al lavoro, chi ha lavoro magari appena iniziato, soprattutto nella ristorazione, nei bar e soprattutto in questa maggior ragione in questa stagione, bella stagione estiva, adesso che stiamo per accogliere formalmente fra una settimana poco più, e che comunque, come dire, nel turismo la ristorazione insomma porta un bel giro solitamente. Vabbè, dai, 1942, si torna indietro nel tempo al 12 di giugno ad esempio di 84 anni fa, nei libri di storia si trova ad esempio che Anne Frank iniziava il suo diario: subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci, il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Ecco, inizia poi così un po' l'incipit, no, di questo diario di Anne Frank. 1967, prima sonda su Venere. A proposito di spazio, visto che adesso si parla e si chiacchiera molto anche di Artemis 3, che vede anche il coinvolgimento poi dell'Europa, dell'Italia con Parmigiano, insomma magari di questo noi torniamo a parlarne fra poco. E poi parliamo anche di cinema nel 1981, un 12 giugno di 45 anni fa, quando Indiana Jones debuttava sul grande schermo. Ecco, Indiana Jones, bella la saga di Indiana Jones. Io l'ho riscoperta durante il Covid, no? Quando, come dire, ti agganciavi alla TV e dicevi aspetta che guardo qualcosa. Vabbè, sono iniziati anche i mondiali in un mondo parallelo. L'Italia giocherà stasera contro il Canada. No, sì, vabbè, invece no, c'è la Bosnia ovviamente. E noi niente, ci ascoltiamo la musica, va là che è meglio. Noemi Bianca, questa è Radio Verona.
2: Sono

0: Verona.
1: Radio Verona, questa è la vostra radio, l'unica di Verona. A proposito, no, di Italia e mondiali, che non c'è. Giuliano mi manda una sorta di meme, vabbè, di frase social, che adesso mi rivendo. Grazie Giuliano Bussolengo, recita così: se l'Italia vince i mondiali smetto di bere. Quindi possiamo bere molta birra.

saliamo sull'aereo a mettere al nostro smartphone la modalità aereo. Però attenzione, attenzione, se viaggiamo con Wizz Air, che tra l'altro parte anche qui da Verona, tra l'altro Wizz Air qui da Verona, vado a memoria, credo che faccia Tirana, l'ho guardato un paio di volte per dire dai, facciamo la scampagnata nel weekend, costava meno che andare a Venezia in treno, per dire, dopo non l'ho fatta. Però vabbè, se viaggiate su Wizz Air non dovrete più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto adesso un accordo con il wifi di Starlink di Elon Musk. È la prima ultra low cost europea che permetterà quindi di chiamare a 9000 metri di quota e quindi ad offrire anche una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione dei sistemi Starlink inizierà nel 2027, riguarderà tutti i nuovi aerei della compagnia Wizz Air indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Non sono stati resi noti i termini degli accordi finanziari tra la rete Starlink di MySpace e Wizz Air. Ovviamente non è la sola compagnia ad aver stretto accordi di questo genere, anche la Singapore ad esempio Airline, la Emirates, l'America Airlines, la Southwest United Airlines e Alaska Airlines. Boh, perfetto, quindi le sapete, le conoscete tutte quelle che hanno internet. Ha detto che probabilmente è anche una cosa bella, no? Quando uno stacca un attimino il telefono, no? Lo smartphone, almeno un paio d'ore, così quando si fanno i viaggi quelli qua europei veloci, che dite voi? Come la vedete sta cosa? Vabbè, vabbè, insomma, comunque sappiate, da 2027 Wizz Air si viaggia anche con internet a bordo grazie a Starlink.

0: Europa, 17.55, piccolo break, torniamo fra poco con l'informazione.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Queste

vendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Thunder, le 18 e un minuto quasi che stanno per scoccare. Buon venerdì. L'informazione adesso, quella da Verona e provincia. Sentiamo tutto con Silvia Beltrami.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Cordoglio e sconcerto a Stallavena di Grezzana per la morte di Giancarlo Formenti, 83 anni, storico agricoltore della zona. Era uscito di casa questa mattina per il consueto giro di controllo dei suoi terreni agricoli all'altezza di via Tavigliana tra ciliegeti, oliveti e alberi da frutto quando è rimasto vittima di un incidente mortale. Formenti si trovava alla guida della sua Panda 4x4 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finito nel canale. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri, ma per l'83enne non c'era più nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un malore improvviso. Gli accertamenti dovranno chiarire se il decesso sia stato causato appunto dal malore o dalle conseguenze dell'uscita di strada.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Sono state domate le fiamme ai magazzini della Versalis di Mantova, un'azienda contenente plastica. L'incendio era visibile anche dal veronese. I vigili del fuoco resteranno comunque al lavoro ancora diverse ore. Le prime misurazioni eseguite dall'ARPAF non hanno evidenziato criticità, nonostante le preoccupazioni di questa mattina, quando i sindaci di Nogara e Sorgà avevano raccomandato ai cittadini di evitare di uscire di casa e di chiudere porte e finestre, di attenersi alle indicazioni. In alcune zone a Nogara si è avvertito anche uno strano odore di bruciato che ha fatto preoccupare non poco i residenti. Un uomo è stato travolto da una panda nel pomeriggio mentre attraversava la strada in via Palladio. Sul posto il 118, l'uomo comunque non è in pericolo di vita. Voltiamo pagina, si alza il sipario questa sera alle 21:30 su Arena Opera Festival.

0: del 2026 con La Traviata di Giuseppe Verdi nella rilettura del regista scozzese Curran, che ambienta la vicenda nella Parigi di inizio Novecento, un nuovo progetto artistico che vede collaborare due simboli assoluti dello spettacolo mondiale, il Tempio della Lirica e il più celebre locale di cabaret.
1: Il primo applauso questa sera per loro. Lo stesso regista, lo scozzese Paul Curran, ha appeso negli arcovoli foglietti per ringraziare le maestranze che non si sono mai fermate, dandosi i turni nel laboratorio di Via Gelmetto dalle 20 dell'altra sera dopo la bufera di vento che ha danneggiato le scenografie di Traviata. Scenografie che la Fondazione ha voluto tenere giustamente lontano dalle telecamere, un'esclusiva per gli spettatori questa sera dello spettacolo. Tutto in ordine, come se nulla fosse accaduto. Insomma, il festival può incominciare.
0: E come ormai tradizione, Teleriana seguirà questa sera in diretta l'attesa per la prima Arignana, appuntamento alle 19 sino alle 21.30 per commenti, interviste ai personaggi dello spettacolo, agli esponenti della politica, delle istituzioni e dell'imprenditoria. Una nuova casa per gli studenti fuori sede dell'Università di Verona, senza consumo di suolo ma recuperando un edificio esistente. Grazie ai fondi PNRR sono stati creati 27 posti letto in una struttura priva di barriera architettonica. All'inaugurazione questa mattina anche il presidente della Camera Fontana, sentiamo Valentina Burati.
2: L'ex sede cittadina di Confesercenti in via Albere 132 diventa lo studentato al parco. Un edificio immerso in un'area verde ma ben servita dai mezzi pubblici e destinato ad ospitare gli studenti fuori sede dell'Università di Verona. L'intervento, costato 650.000 euro, è stato coperto per 539.000 da fondi PNRR. La struttura dispone di lavanderia, spazio co-working, una biblioteca, posti auto riservati, punti di ricarica per biciclette e monopattini. 16 camere per un totale di 27 posti letto, di cui 2 riservati a persone con disabilità. L'intera struttura è priva di barriere architettoniche e completamente alimentata ad energia elettrica senza utilizzo di gas. 12 posti letto, una quota superiore al 30% minimo imposto dalla normativa nazionale, sono destinati all'ESU, che applicherà tariffe agevolate agli studenti che ne hanno diritto.
0: E intanto l'Università di Verona si conferma un ateneo capace di attrarre studenti da tutta Italia e di accompagnarli con successo verso il mondo del lavoro. È quanto emerge dal rapporto Alma Laurea 2026 su laurea e occupazione, che evidenzia risultati superiori alle medie nazionali in diversi indicatori chiave. Il 33,4% dei laureati a Verona proviene da fuori regione, un dato ben più elevato della media nazionale, che è del 23,9%. Il dato è particolarmente elevato per i laureati magistrali, dove tocca il 35,7%. L'Università di Verona è competitiva anche da un punto di vista dei tassi di regolarità e di soddisfazione dei suoi studenti, ma il comparto in cui il rapporto mostra la distanza maggiore tra università e le medie nazionali a vantaggio dell'Ateneo Scaligero è quello dei tassi di occupazione dopo la laurea. Per i laureati triennali che non si sono iscritti alla magistrale, il tasso a un anno dalla laurea è pari al 89,4%. Per i laureati magistrali la percentuale di occupati a un anno dalla laurea è addirittura del 90,7 e a 5 anni sale al 96,9%. Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazzetta Mura Gallieno, uno spazio storico di Verona situato a pochi passi dalla Bra. L'intervento prevede il completo rifacimento della pavimentazione in porfido, l'installazione di paletti dissuasori che consentiranno il transito esclusivamente ai pedoni. I lavori relativi alla pavimentazione e alla posa dei paletti avranno una durata prevista di circa 15 giorni. La riqualificazione sarà completata con l'installazione dei nuovi arredi urbani, panchine e nuova illuminazione. È tutto, grazie per averci seguito e risentirci.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadeglioppi.
6: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più
6: più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
12: Radio Verona Flashback.

d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Uomo Arbitrini, Dolce Maria, alle 18 e 17 minuti, state ascoltando Radio Verona. Allora, andiamo così a dare un'occhiata a quello che accade nella nostra Verona e provincia. Golosine 37 136, la festa che continua, che è partita già lo scorso weekend, che continua fino a domenica, 9 serate di festa, insomma siamo già quasi alla fine dell'opera, però una festa, un momento tra virgolette importante per la città, perché è comunque una festa storica. E poi questa sera lo segnaliamo nuovamente, ieri eravamo in diretta dall'Alba, Stadio di San Bernardino, c'è Silent Party a Mura Festival, ma prima poi c'è anche il maxi schermo per seguire gara 3 di quella che potrebbe divenire una gara storica, almeno per la fase sportiva di questo momento del basket veronese, con la Tezenis, con Verona che va ad affrontare gara 3 Rimini. Insomma, ci sono due match point, chiamiamoli così adesso, questo ed eventualmente altri, per ritrovare la serie a 1. Dai, altri eventi, altre cose, le vediamo fra poco. Intanto abbiamo The Colors con Partenza.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Allora, stavo dando un'occhiata a cosa fare nel weekend a Verona e dintorni. Allora, vediamo. Ad esempio, c'è, dove andiamo? Africa Festival, bella questa, al Parco dei Comboniani. Si parte stasera fino al 14 di giugno, quindi fino a domenica di giorno. Conferenze nella sala eventi del Museo Africano. La sera invece concerti nel parco dei missionari comboniani, dove al piacere della musica si somma anche quello del palato con le cucine dei vari paesi. Bello, bello, interessante. E poi dove andiamo? Dove ci fermiamo? Festival internazionale, vedo, del cortometraggio al Multisala Rivoli, con più di 70 proiezioni in 3 giorni. Si parte oggi, si va avanti fino a domenica. Bello. Garda Cinema, 3 serate all'insegna del Cinema Garda Trag. Cortometraggi, proiezioni all'aperto, ospiti, incontri da oggi fino a domenica. E poi vediamo Click Park, 3 giorni di live band, DJ set, cocktail, beer, aperitivi, street food, grigliate, chi più ne ha più ne metta. Siamo a Casa Leone questa volta. E poi ci fermiamo un attimo in città. DJ Pete at Bastian Contrario, quindi questa sera. E poi Lungo Fiume, nuovo appuntamento Lungo Fiume con musica e insomma tante belle cose alla Dogana, Dogana Vecchia, insomma, per capirsi, nei a ridosso dei Filippini. Piazzetta Santa Toscana, Mercato della Terra, domani dalle 9, quindi insomma siete avvisati. Vabbè, le cose sono tante in città e in provincia, magari poi ne vediamo anche altre. Intanto alla mezz'ora cosa scocca? Scocca l'informazione, quella dall'Italia del mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X ha scritto: il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Nel frattempo Donald Trump su Truth ha scritto: l'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta. Papa Leone XIV nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo a Tenerife ha detto: a voi cari fratelli migranti spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino, aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Passiamo alla cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto e ora di New York, le 15.30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In chiusura lo sport, sarà italiano l'arbitro di Uruguay-Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina nel frattempo la seconda serata di calcio mondiale. Il Canada affronta la Bosnia, che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Oklahoma. Si chiama così più o meno. Sono intortato anch'io. È venerdì, dai che il weekend sta partendo. State lì, piccolo break, in compilation 90. E poi andiamo a vedere un altro paio di cose che ci portano al weekend di Verona e provincia. State con noi.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio la Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

che voce lui, Lewis Capaldi, Still Love. State ascoltando Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, 335 60 11 610. Saluto Laura, saluto la Cri, saluto anche chi c'è? Aspetta, eccolo qua, Eugenio, un abbraccione forte, ciao ciao ciao, buon lavoro a chi è lì, buon rientro invece a chi sta tornando e chi si sta preparando anche per il weekend, per il fine settimana. Stavo dando un'occhiata a cosa c'è in giro per la nostra provincia e dintorni: Verona, Sagra delle Ciliegie, a Montecchia di Crosara, Montecchia come si suol dire, bella la 92esima, mamma mia, ho già fame. Festa medievale ad Affi invece il 13 e 14, poi Sagra di Valgatara fino al 14 giugno, insomma anche lì c'è un po' di movimento. E poi vabbè, l'Africa Festival l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato, però insomma nel parco di Comboniani fino a domenica c'è una bella situazione qui in città. E poi vediamo, vabbè, io Fumani in Festival no, al prossimo weekend mi fermo qua. Ovviamente c'è Golosini 37 136, come dicevamo, come già abbiamo accennato, e poi Mura Festival, che tutte le sere lì vai sul sicuro, c'è sempre qualcosa. E stasera Silent Park, parti la mega maxi schermo con la proiezione della The Zenith gara 3, e quindi vabbè, io credo che andrò lì, ci vediamo lì, se qualcuno vuole ci facciamo una birra. Le 18:48, Jennifer Lopez, J-Lo con First Love, questa è Radio Verona, buonasera.

Sarà modo di parlarne a fuori gioco fra poco con Alessandro De Pietro, però intanto c'è l'ufficialità, se ne è parlato tanto in queste ultime settimane, però ecco, fino al 2029, quindi il comunicato proprio di 15 minuti fa dell'Hellas Verona, che dice, recita, è lieto di comunicare all'Hellas Verona il prolungamento del contratto del direttore sportivo Sean Sogliano fino al 30 giugno 2029, quindi Sogliano è qui e a Verona e adesso insomma probabilmente arriverà anche l'allenatore a breve, no, come si diceva. Comunque fra poco fuori gioco con Alessandro De Pietro per tutto quello appunto che riguarda lo sport veronese. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo lunedì solito posto solito ora a partire dalle 17 da Matteo Sambucaro. Una buona

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
9: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
8: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
10: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Manca davvero poco alla prima Areniana in programma questa sera alle 21.30 in Arena. La stagione numero 103 parte con La Traviata di Giuseppe Verdi, una corsa contro il tempo per riparare parte delle scenografie danneggiate dal forte vento di mercoledì sera. Ma le maestranze tutte hanno fatto, come si dice, il miracolo e lavorando giorno e notte sono riuscite a sistemare tutto per poter partire. Come sempre sono attesi VIP e ministri, attesi Urso, Mazzi, forse Giuli, certa la presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Telearena sta seguendo con la diretta il pre-prima.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ritrovati da Silvia Beltrami, dopo le analisi da parte dell'ARPA è rientrato l'allarme inquinamento che era scattato questa mattina quando nel Mantovano un incendio ha devastato la ditta Versalis che contiene plastica. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza anche nel Veronese, da Negrara a Castel d'Azzano a Isola della Scala. Le fiamme sono state domate ma i pompieri sono ancora sul posto. Anche i vigili del fuoco di Legnago sono stati impegnati nell'intervento con i colleghi di Mantova. Per precauzioni i comuni di Nogara e Sorga avevano raccomandato ai cittadini di evitare di uscire di casa, di chiudere porte e finestre e di attenersi alle indicazioni che venivano diffuse man mano. In alcune zone di Nogara si era avvertito anche uno strano odore di bruciato che aveva fatto preoccupare i residenti, ma l'allarme, come detto, è rientrato. Cordoglio a Stallavena di Grezzana per la morte di Giancarlo Formenti, 83 anni, storico agricoltore della zona. Era uscito di casa per il consueto giro di controllo dei suoi terreni agricoli all'altezza di via Tavigliana, tra ciliegeti, oliveti e alberi da frutto. Intorno alle 10 è rimasto vittima di un incidente. Secondo una prima ricostruzione era alla guida della sua Fiat Panda 4x4 quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel vicino canale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, anche con l'elisoccorso, vigili del fuoco, carabinieri, ma per l'83enne non c'era più nulla da fare. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione di Piazzetta Muragallieno, uno spazio storico della città situato dietro Piazza Bra. L'intervento prevede il completo rifacimento della pavimentazione in porfido, l'installazione di paletti dissuasori che consentiranno il transito esclusivamente ai pedoni, restituendo l'area alla piena fruizione di cittadini e visitatori. I lavori relativi alla pavimentazione e alla posa dei paletti dureranno 15 giorni. La riqualificazione sarà successivamente completata con l'installazione dei nuovi arredi urbani. Il progetto prevede anche la valorizzazione del pino marittimo già presente al centro della piazzetta, intorno al quale saranno collocate sedute curve per creare uno spazio di incontro e di sosta. Saranno anche posizionate nuove panchine, una nuova illuminazione e ulteriori elementi di arredo urbano con l'obiettivo di rendere l'area più accogliente, ordinata e vivibile. Due interventi di manutenzione anche per quanto riguarda le mura. Inizierà a breve un intervento di muratura di Can Grande della Scala nel tratto di San Zeno in Monte, dove è previsto appunto l'intervento di manutenzione ordinaria di verifica palmo a palmo sia del muro merlato che delle torri, previa asportazione di tutta la vegetazione infestante. L'altro insiste sul bastione di San Procolo in via Lega Veronese, dove sarà effettuata la demolizione degli spogliatoi realizzati in un passato di cui non vi è traccia, che rappresentano una superfettazione del tutto incongrua nel contesto delle mura magistrali che risalgono al periodo asburgico. Un intervento delicato perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e dunque dovranno essere asportati con molta attenzione. Andiamo adesso a Negrara, all'ospedale, dove sono stati inaugurati questa mattina due nuovi macchinari. Van Gogh, un sistema avanzato per la diagnosi cellulare del tumore al polmone. L'ospedale di Negrara è il secondo in Italia ad averlo. Primo invece ospedale per Halley, un sistema che realizza con precisione le incisioni corneali necessarie per l'intervento di cataratta e corregge anche l'astigmatismo. È tutto, grazie per averci seguiti, buona serata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
10: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro. Dunque Sogliano fino al 2029, sentenza piuttosto scritta, si aspettava però no la ratifica di quello che era un percorso che già Sogliano aveva deciso di allungare dal 2027 al 2029 in questi giorni. Mai avuto grandi dubbi, direte voi, d'accordo, però adesso parlerà il campo, d'accordo anche lui, è in discussione, per carità, assolutamente sì, ma se c'è uno che comunque ha sempre fatto più il bene del Verona rispetto ai suoi errori, comunque chiari, no? Perché poi se retrocede in questo modo la colpa è di tutti, questa base doveva piuttosto essere fissata, prima la fissavi meglio era. Devo dire che questi silenzi non hanno aiutato in questi giorni, ma silenzi anche piuttosto fisiologici, mi viene da dire, a giugno, in un periodo in cui non tutte le squadre di Serie B hanno un direttore sportivo, non tutte le squadre di Serie B hanno un allenatore, in un periodo di mondiali, in un periodo di mercato tardo, perché poi tutti devono mettere a posto il proprio bilancio, perché tutti devono cercare di ottimizzare per quelli che sono i propri giocatori al mondiale. Neanche il Verona, da Livramento fino a Belgali, soprattutto Belgali, poi tutto il resto, no? Quei tempi lenti di presidio, certamente non frenetica nell'accelerare, certamente non decisionista sì nei confronti di Sogliano, ma semplicemente oggi quello che era un epilogo piuttosto scritto, la proposta di prolungamento è stata di fatto avanzata da presidio già ad aprile, primi di aprile, ve ne avevamo dato notizia già nel corso di Volemo che ben al Verona, proprio a primavera, e quindi si è semplicemente scritto quello che era già piuttosto scritto da prima, da tanti giorni. È chiaro che c'è stato questo ritardo dovuto anche a quello che è stato l'incedere piuttosto perentorio da parte del Lecce. Aneddoto, insomma, così posso darvelo, possiamo darvelo adesso, insomma, tanti a chiamare Sogliano a chiedergli: ma sei così convinto di non accettare Lecce, perché abbiamo saputo, perché le condizioni sono queste e quell'altre, perché ci sono bonus, perché c'erano percentuali sulle plusvalenze, perché c'era un ricco ingaggio, perché c'era carta bianca per Sogliano. Sogliano ha sempre, devo dire, sorvolato, sempre andato oltre, lasciando intendere che comunque non era una questione di piazza, anche se sì, stavolta, no, fra la solida Lecce in Serie A, ma al di là della Serie A del Lecce, al di là della Serie B del Verona, proprio per quella che è la proprietà dell'Ellas, una proprietà esitante, una proprietà che comunque qualcosa per strada deve per forza lasciare, quei compromessi che non può accettare presidio, se non quelle plusvalenze dovranno essere tantissime anche magari da qui al 30 giugno, quindi una montagna piuttosto alta da scalare per Sogliano, però la convinzione di voler restare a Verona, al di là di tutto, al di là delle condizioni, al di là di quelli che erano di quelle che erano le tentazioni da parte del Lecce, al di là di quello che poteva essere anche un presumibile temporeggiare da parte di Sogliano, lo ha fatto, ha aspettato le condizioni di presidio, ha aspettato le aperture di presidio, ha aspettato quello che poteva essere, no? Il passo in avanti doveroso da parte di presidio nei confronti di Sogliano, in generale di un programma che dovrà per forza scendere a compromessi, no? Quei compromessi fra il miglior risultato possibile del campo e il miglior risultato possibile a fine stagione, quindi con il bilancio, quindi con i conti, quindi con le plusvalenze, quindi con delle addizioni economiche necessarie. L'abbiamo detto tante volte, un po' il destino del Verona, era il destino del Verona di Setti, è il destino a maggior ragione, mi viene da dire, del Verona di presidio Investors. 335 60 11 610, vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le chiamate in diretta. Siamo anche un'ora e mezza da Rimini e Tezenis, la partita che potrebbe consegnare alla Tezenis la promozione in Serie A. Siamo a gara 3, Verona che ha vinto le prime due partite, 84-74 la prima, 84-76 la seconda, tutte e due al Forum, tutte e due al Palamagis, c'è tutto esaurito anche a Rimini, così come era stato al Forum per le prime due partite. Si giocherebbe a Rimini anche l'eventuale gara 4, quella gara 4 che Verona non vorrebbe proprio giocare, per ovvi motivi, perché vorrebbe dire aver staccato già questa sera il biglietto per la Serie A. Verona che è forte anche di quella che è una grande condizione, no? I punti di McGee, il momento di Zampini, soprattutto di loro, entrambi convocati in nazionale, insomma l'8-1 nelle tre serie, fra il 3-1 a Brindisi, fra il 3-0 la Fortitudo, fra il 2-0 a Rimini, tutto quanto va in quella direzione, però è chiaro che la partita va giocata, saranno 40 minuti durissimi in casa di Rimini, proprio Rimini a casa sua tolse la Coppa Italia proprio alla Tezenis in finale, anche lì però teorema piuttosto confermato per adesso, chi vince la Coppa Italia poi non vince il campionato, così è per adesso, insomma una condizione che accetterebbe volentierissimo Verona, vorrebbe dire andare in Serie A magari già questa sera. Palla 2, Rimini alle 20:45, ovviamente con il Forza Tezenis che sarà alto anche da Mura Festival, dove trasmettiamo noi di giovedì, là dove questa sera ci sarà sul maxi schermo proprio la diretta della partita, Bastione di San Bernardino, non perdete anche fra musica e basket proprio la serata di Mura Festival. Scrive questo amico, andiamo di messaggi, ce ne sono tanti, era semplicemente scontato questo sì di Sogliano, adesso bisogna semplicemente iniziare a lavorare, iniziare a mettersi così a lavorare duramente, cercando così di raccogliere il meglio possibile dal mercato. Intanto il Verona deve raccogliere il meglio possibile da quelle che saranno le operazioni in uscita, quindi capiremo quelli che saranno i primissimi movimenti. Chiaro che tante strade portano a Suslo, portano meno a Bellacocep in questo momento, perché per Bellacocep c'era tutto sì l'interesse dell'Atalanta, ma era l'Atalanta di Palladino, quindi l'Atalanta dei difensori che attaccano alto, l'Atalanta figlia di Gasperini, figlia di quel tipo di calcio e quindi di quel tipo di difensori. Per Sarri chiaramente la concezione è un'altra, il difensore deve fare un altro mestiere di fatto rispetto a quanto dovesse fare con Gasperini, con lo stesso Palladino, quindi un po' frenato l'Atalanta per Bellacocep. Vedremo perché poi Bellacocep è stato anche pagato il riscatto dal Southampton, quindi non sarebbe poi una plusvalenza così clamorosa, fermo restando che poi di plusvalenze clamorose insomma non se ne intravedono all'orizzonte, visto che comunque, no, i giocatori del settore giovanile non sono così appetibili, penso al Coppola dell'anno scorso, al Ghilardi dell'anno scorso, insomma tanti altri, e che comunque certi giocatori, lo stesso Bawi è costato 5 milioni, lo stesso Bellacocep è stato riscattato per quasi 5, quindi bisognerà capire se verranno fatte più cessioni, no? Giusto per arrivare a quei 30 milioni di plusvalenze, che è stata la condizione che ha fissato Presidio per il primo corso di Sean Sogliano, quello che fondamentalmente andrà fino a fine giugno. Poi è chiaro che qualcosa farai, vedi Belgali, per cui si aspetteranno i tempi del mondiale, dal debutto con l'Argentina alle successive partite con Giordania ed Austria, fino a quello che sarà poi il mondiale di Belgali, quindi la valutazione vera di Belgali, quindi eventualmente anche altre società ad avvicinarsi a Belgali. La Roma per esempio c'era già a gennaio, il Torino sta guardando adesso verso Belgali, il Verona spera anche in un mercato esterno che potrebbe accendersi attorno a Belgali, si era vociferato anche del Chelsea, però in ogni caso Chelsea ha cambiato allenatore, vedremo quello che sarà in questo momento. Su Baroni, chiedete di Baroni, è chiaro che in questo momento Baroni torna prepotentemente in auge, non che lo fosse prima, ma è arrivato in questo momento il momento di Baroni. Perché? Perché comunque Giraldino è comunque un pensiero del Monza che si è staccato un po' a sorpresa da Bianco. Fra l'altro è stato Bianco a voler così rompere con il Monza, tanto che Baldissoni, il direttore generale, era anche alla Roma ai tempi, credo anche di Zanzi. Baldissoni ha detto, ma insomma è stato lui a dirci che non se la sentiva, quindi deve dimettersi lui che ha altri 2 anni di contratto. Ma insomma, al di là delle diatribe fra Bianco e il Monza, è il Monza che sta cercando di guardarsi attorno, quindi guardando soprattutto verso Giraldino, che a questo punto verrebbe liberato dal Pisa, proprio perché il Pisa sta andando su Bianco, e quindi a quel punto potrebbe così anche Baroni, che non ha esattamente questo gran mercato in Serie A adesso, quello che vorrebbe, che avrebbe voluto avere, no? Però Aquilani, Sassuolo, Abate, Torino, lui legato al Torino da un contratto anche per la prossima stagione, è probabile che Baroni possa anche accettare a questo punto la Serie B, non il Pisa, aveva accettato all'inizio del così nell'ultimo periodo, perché comunque aspettava ancora la Serie A. Adesso che la Serie A va riempiendosi, va completandosi, potrebbe anche guardare in basso, guardare anche verso Verona. In sostanza Sogliano resta ma non prolunga il contratto, no, allungato fino al 2029, era semplicemente questo, probabile quindi che l'anno prossimo, se riesce a tornare in A, rivaluti il contratto, altrimenti sarà libero di andare. No, ancora rinnovato fino al 2029, direi che si riparte da eventuali rischi e sorprese che può fare Presidio. No, è 2029 per Sogliano, l'abbiamo messa fra l'altro anche su la nostra pagina Facebook in tempo reale. Vi do anche le dichiarazioni di Zanzi e Sogliano: siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblu. Questo è Zanzi, condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell'Hellas. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il club. Ho sempre manifestato, questo invece Sogliano, dimostrato il mio profondo legame con l'Hellas, sono felice di poter continuare a lavorare per questo club e questi tifosi. La scorsa stagione è stata difficile, ora è il momento di voltare pagina e ripartire con maggiore forza e determinazione. Ci aspetta un'altra sfida complicata, ma con l'unione di tutti e la compattezza del nostro ambiente potremo continuare ad essere fieramente soli contro tutti. Questo è un po' populista, no? Questo messaggio di Sogliano. Ringrazio la proprietà.

0: Ripeto, giugno è un mese di silenzi, mese in cui non si fa mercato, in cui si fa mercato soltanto in uscita, in cui si pensa soprattutto a chiudere al meglio il bilancio, in cui si pensa a fare gli allenatori, in cui si pensa a fare anche i direttori sportivi, quei direttori sportivi che non sono però tutti quanti al proprio posto, neanche in Serie B. Quindi se pensate che la Juventus ieri ha cacciato Comolli della Juventus, se pensate che il Milan non ha ancora un direttore sportivo, non ha ancora un allenatore, quindi Ragnik, insomma, il delegato all'area tecnica, sta facendo il mondiale con l'Austria. Devo dire che anche i mondiali posticevano un po' tutto, e piuttosto scritto questo, è stato sempre così. Ci si aspettava che per la Serie B fosse tutto un quanto più veloce, però è chiaro che ci sono anche degli incastri fra i B, e così è stato. Ciao Ale, bene Sogliano, il fumo forse comincia a diradarsi, in ritardo ma è un inizio, dai che stasera tocca a noi. Ah no, Canada-Bosnia, mi dicono da parte di Paolo, riferimento al mondiale. Ieri avete visto le prime partite, la vittoria del Messico sul Sudafrica, quella della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Insomma, oggi è la seconda giornata di partite di un mondiale che stiamo guardando anche francamente piuttosto distrattamente, per tanti tanti motivi. Ci fermiamo, la fascia fra poco ancora in diretta con Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
8: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
7: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
9: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
10: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.

0: È chiaro che Sogliano è un primo mattone, no? Contratto dal 2027 al 2029, ufficiale dalle 18:30, però insomma è il mattone necessario in quello che è un edificio piuttosto complesso per tanti motivi. Questo amico dice: ciao Ale, certo che Zanzi è che fa l'occhiolino all'Hellas Army, da un'idea di quanto sentono il bisogno di dover recuperare con una parte della piazza. Questo è Michele di Borgo Roma. Insomma, c'è anche la festa dei tifosi, no? In queste ore, ma sì, per forza, ma questo fa parte un po' dello Zanzi personaggio, no? Insomma, dello Zanzi che deve prendersi anche del consenso, no? Quel consenso che però passa soprattutto da cose concrete, quelle cose concrete che non può garantire a priori il presidio. Devo dire che il rinnovo di Sogliano è qualcosa di rassicurante tante volte, no? Insomma, credo che sia rassicurante. La storia di Sogliano ha detto che comunque è meglio averlo dalla propria parte che contro, fra virgolette, no? Però è chiaro che tutto quanto dipende adesso dalla proprietà, al di là di quello che deve essere la missione del Verona di incamerare tutte ste benedette plusvalenze, che poi non è che 30 milioni le fai con due giocatori, le fai con 3, con 4, forse con 5, perché non so chi ci sia di vendibile a tutti questi soldi, soprattutto perché poi tanti giocatori li hai anche pagati, e quindi insomma da lì nasce la perfezione delle plusvalenze da settore giovanile, perché vanno a costo zero a bilancio. Quindi questa è la questione. E Serie B, non ci sono i diritti TV, non ci sono le plusvalenze alla Giovane, e quindi vedremo anche per il futuro, no? Perché poi dei giocatori di proprietà li hai di Serie B adesso, ma che l'anno scorso hanno fatto la Serie A, che si sono anche messi in evidenza. Qualcuno ci racconta: sì, però quanto può valere Orban? Orban non va calcolato, Orban è un prestito dell'Hoffenheim. Orban tornerà all'Hoffenheim, non verrà riscattato dal Verona, e quindi Orban farà il suo corso. Lo vuole il Venezia, non so se il Venezia così ha visto il rendimento di Orban di questa stagione, si è visto insomma quello che è stata la digressione di Orban del post Verona-Milan. Fatto sta che il Verona e il Venezia è davvero interessato ad Orban, ma deve parlare con l'Hoffenheim, no? Questo non c'entra più nulla. Insomma, non parleremo più di Orban, semplicemente perché Orban non è un giocatore del Verona, lo è fino al 30 giugno, però è un prestito che non verrà rinnovato, così come tanti gli altri rinnovi, quello di Valentini, quello di Nelson in primis, è stato riscattato Bella Coccia, ma per evidenti motivi. Uno, perché il riscatto di gennaio era più economico rispetto al riscatto di giugno, e due, perché Bella Coccia in quel momento era veramente giocatore di un certo tipo, quindi con un certo mercato. Non è un lavoro facile per Sogliano. È rassicurato a presidio perché ha un contratto fino al 2029 adesso col suo direttore sportivo, senza dover ricordare quando Zanzi disse: il miglior direttore sportivo del mondo, eccetera eccetera. Non sarà il miglior direttore sportivo del mondo, ma non è il peggiore, e a questo punto per presidio questo può bastare e avanzare, deve bastare e avanzare, in fondo basta e avanza, e quindi così è semplicemente. Tutto quanto poi dipende da quello che sarà il lavoro di Sogliano, quello che sarà il lavoro dell'allenatore. È chiaro che in questo momento Baroni ha qualche carta in più, quelli che non aveva e che non aveva neanche voluto scoprire, devo dire, Baroni fino a 10 giorni fa, perché comunque ha sempre detto di no al Pisa, quindi ha sempre detto di no anche al Verona, che mai veramente però si è avvicinato a Baroni. Adesso quali sono le percentuali di Baroni e Girardino come nuovo allenatore del Verona? Girardino lo danno vicino al Monza, ci sono altri nomi. Girardino era un nome forte, era un nome forte Inzaghi, ma Inzaghi è stato il primo ad essere contattato da Sogliano, ma Inzaghi ha giurato anche legittimamente, credo, no? Amore al Palermo, un contratto con il Palermo in una grande piazza e con una grande proprietà che più che mai il prossimo anno proverà a tornare in Serie A, quella Serie A fallita proprio per il playoff, non dico dominato, ma almeno la gara d'andata dominata dal Catanzaro di Aquilani, quindi devo dire Inzaghi no, quindi Girardino a questo punto no, perché se c'è una poltrona in Serie A legittimamente, per quanto possono essere forti le ambizioni del Verona, ed è tutto da verificare, per quanto possa essere ambita la piazza di Verona, normale, no? Che in questo momento l'allenatore di turno guardi soprattutto là, quella che poi Gerardino ha fatto con il Genoa, quella Serie A che Gerardino ha anche fatto con il Pisa, quindi per esclusione mi viene da dire Baroni, anche se poi Baroni ha un suo perché, semplicemente perché ha lavorato con Sogliano, sappiamo bene quanto Sogliano ami lavorare con allenatori che ha già avuto, come avrebbe voluto per esempio quando non poteva esonerare Mandorlini, ma con cui poi è andato d'accordo pur manifestando grandi gradimenti nei confronti di Mangia e Sannino, che erano stati i suoi fedelissimi al Varese, così come è stato Mandorlini poi richiamato per il Padova, così come è stato poi Pavanel voluto al settore giovanile, voluto quest'anno e voluto al Padova, quindi tutto quanto quadra, come fu per Panzarasa da preparatore atletico, come fu per Di Brogna direttore sportivo. Non so se è un limite quello di contare sempre sulle stesse figure, quelle che conosci di più, però devo dire che è una linea piuttosto cementata, è una filosofia piuttosto scritta quella di Sogliano. 19:31, fra l'altro Massimiliano Di Brogni è in scadenza, così come Bevo, il capo scouting. Per Bevo dovrebbe esserci rinnovo, per Di Brogni si aspetta, perché poi Di Brogni credo voglia anche discutere dei punti in più con la società, al di là di quello che è il suo ruolo, al di là di quella che è sempre stata la sua valenza da fedelissimo braccio destro proprio di Sogliano. News nazionali, pochi istanti, poi seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, lo afferma il premier del Pakistan Sharif su X. Il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. La pace non è mai stata così vicina come ora, ha aggiunto Sharif. Passiamo alla cronaca. Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno con una segnalazione al numero unico di emergenza. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. In chiusura ai motori, la Formula 1, prima sessione di libere a Russell della Mercedes, seconda invece a Norris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo, Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton, incoraggiante costanza nel passo gara. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Tra l'altro il Milan aveva una certezza, che era quella di Ragnik, però Ragnik ha detto di no, vuole continuare con l'Austria, quindi il Milan non è neanche responsabile dell'area tecnica, quindi devo dire che il Verona forse è anche avanti rispetto a tante altre. Oggi il Torino ha rescisso con D'Aversa, insomma tanti saluti e baci, dopo mezz'ora ha annunciato Abate, quindi Abate Torino, quindi Sassuolo. Aquilani, quindi le Serie A sono tutte a posto. Monza rinnovato 2029 addirittura con Stroppa. Pensate che il Monza ha chiesto a Stroppa semplicemente un anno di contratto. Stroppa ha detto sì, io faccio un solo anno, però mi non dico strapagate, però comunque mi date qualcosa in più. Venezia ha detto sì, però poi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Devo dire che evidentemente Stroppa molto convinto il Venezia, tanto che il Venezia è passato dal salutarlo, come magari era anche nella logica per quello che era stato l'iniziale accordo, no, di un anno e basta fra il Venezia e Stroppa, a un rinnovo addirittura di 3 anni, senza sapere ovviamente la categoria. Bella domanda da parte di Stefano, che mi dà così lo spunto per parlare anche di settore giovanile. Margiotta a seguire la primavera del Verona o va a Roma? Il prossimo anno sarà molto competitivo e Margiotta è una certezza da non perdere. Questo è Stefano. Allora, Margiotta è stato chiamato da Tony D'Amico per la Roma. Tony D'Amico e Margiotta hanno lavorato insieme al Verona, erano insieme quando il Verona raggiunse la primavera 1. Quindi sì, dovrebbe essere Roma per Margiotta. La verità è che la Roma, questa è la vera verità, che è un ministero, non è esattamente così semplice stare a Roma, fare settore giovanile a Roma. La Roma viene da un anno brutto, adesso vedremo quello che sarà Under 17 ed Under 16, però Under 17 parte da 2-5 con la Juventus in casa a Roma per l'andata dei quarti dello scudetto, la 16 praticamente fuori o quasi, la 18 è uscita ieri con il Bologna in semifinale, la primavera si è andata nella Final Four, ma niente di particolarmente straordinario. Da qui insomma devo dire che se Margiotta andasse a Roma avrebbe anche fra virgolette il terreno perfetto, in un terreno difficilissimo, in un ambiente difficilissimo, con molti passaggi, insomma molto fra virgolette burocratico, però con un terreno piuttosto libero, perché è vero che insomma la Roma partirebbe veramente da una condizione di sfavore. Devo dire che fa quasi notizia una Roma che non arriva in fondo con tutte le squadre, una Roma che non produce tanti giocatori, poi è chiaro che Pisilli emerge nitido, no? Però insomma non è abbastanza, ecco, mettiamola così. Quindi Margiotta potrebbe andare alla Roma, sì. Margiotta è in scadenza nel 2027, è stato uno degli ultimi rinnovi sensibili di Sogliano, di Setti, pardon, 2027, così come Bocchetti, così come lo stesso Sogliano, e quindi Margiotta che è al Verona dal 2017. Verona che potrebbe prendere un'altra strada, anche perché poi Margiotta non è uomo di Sogliano. Vedremo se Sogliano poi affiderà il settore giovanile a Calvetti, che comunque già nello staff dell'Hellas da osservatore. Calvetti era stato responsabile del settore giovanile del Verona, del primo Verona di Maurizio Setti, quando c'era Pavanè per esempio, no? Per gli allievi poi per la primavera. Capisco, vero, che la prossima primavera è più complicata, perché intanto il Verona l'affronterà con lo stato di Serie B, di società di Serie B, in un contesto in cui sono retrocesse il Napoli, che non ha mai fatto grandi figure in Primavera 1, la Cremonese, che è sempre stata di passaggio, e il Frosinone, che di solito fa su e giù. Sono saliti Como ed Empoli. Como ed Empoli, per quanto possa essere un outsider, l'Albino Leffe, che ha vinto la finale playoff con il Modena, d'accordo, però sicuramente Como ed Empoli fanno più di Frosinone e Cremonese, al di là del Napoli, che fondamentalmente per la Primavera 1 è sempre stata una squadra di basso livello. Quindi comprendo le preoccupazioni di Stefano, non so quanto però le preoccupazioni di Stefano possano essere anche fra virgolette alleggerite da un'altra gestione che non sia quella di Margiotta. Vedremo, perché poi D'Amico ha parlato con Margiotta, D'Amico ha chiamato Margiotta, fra l'altro D'Amico che ritrova Gasperini a Bergamo, e D'Amico vorrebbe tanto ritrovare anche Margiotta, che l'ha avuto insieme al Verona. Sarebbe un passo necessario, sarebbe una responsabilità quasi che Tony D'Amico deve prendersi, per quella che è la missione anche della Roma, che guarda tanto ai giovani, e quindi potrebbe essere, vedremo. Fra l'altro c'è da trovare un allenatore per la primavera. Oggi abbiamo letto anche sull'Arena, avete letto, no? La conferma, insomma, era piuttosto chiaro che Luca Rigoni è il nuovo allenatore del Legnago. Insomma, Rigoni, che era la prima ipotesi, la prima opzione per il Verona, per la primavera del Verona, dopo l'esonero di Zanetti, dopo la promozione di San Marco, quando la primavera è rimasta vuota, salvo poi essere riempita quella panchina da Fabio Moro, poi da Alessandro Montorio, poi da Fabio Moro, poi di nuovo da Ale Montorio. Quindi vedremo se sarà anche Montorio l'allenatore, che comunque è uomo del Verona da anni, ha fatto la 18, ha fatto l'assistente della primavera, chissà che possa essere davvero il suo momento. Vedremo quello che deciderà anche Sogliano, perché poi il settore giovanile potrebbe essere anche competenza di Sean Sogliano, che ha voluto e ottenuto aperture di un certo tipo, che potrebbe anche voler incidere sulla primavera. Pavanel primavera potrebbe essere, sarebbe una scelta un po' datata, non che Pavanel non sia bravo, però probabilmente ci si ricorda del Pavanel di 10 anni fa, quando arrivò il Verona in finale al Viareggio, perdendo contro l'Inter di Bonazzoli, ricorderete, insomma, l'Inter, il Verona di Capelluzzo, di Fares, insomma, di tanti altri. È il classico 2 più 2, devo dire, Pavanel, però bisogna capire chi va al settore giovanile. Poi è chiaro che se Sogliano impone Pavanel, è Pavanel, però insomma un responsabile del settore giovanile serve. Quindi vedremo, insomma, credo che sia uno dei prossimi pensieri di Sogliano, così come la conferma di Bevo del capo scouting, e come quella di Brogni, insomma, l'abbiamo detto anche prima, di Brogni, che arrivò da segretario generale all'epoca, ma con un compito più allargato, insomma, competenze più allargate, rapporti con la Lega, con la federazione, insomma, uno veramente molto addentrato. È la Serie B quella, è Serie B questa. Sono passati 13 anni e si sono ritrovati Di Brogni e Sogliano, si sono ritrovati anche Pavanel e Sogliano, per la verità. Però questo anello di congiunzione forte di Brogni sarebbe importante per Sogliano. 2029, dunque, ripetiamo un po' la notizia piuttosto soffusa, devo dire. Sì, d'accordo, prima o poi avrebbe firmato, sapevamo che avrebbe firmato, sapevamo che di fatto era già Sogliano 2029 prima che uscisse il comunicato. Adesso c'è anche la conferma, insomma, la prima certezza, devo dire, per il tifoso. Ripeto, a giugno ci sta di stare tutti in silenzio, a giugno sono annunci, sono contratti che vengono scissi con i vari allenatori per promuovere un altro, vedi quello che è successo oggi con il Torino, Abate un'ora dopo la rescissione con notizia della rescissione con D'Aversa. Se vedremo D'Aversa, perché D'Aversa era un nome per il Verona, D'Aversa vuole la Serie A, probabilmente la vorrà da subentrato ancora stavolta, insomma non può far diversamente, non credo che possa andare diversamente come è stato quest'anno con il Torino, quando D'Aversa ha poi rifiutato, ha prima meglio rifiutato il Verona dopo l'esonero di Zanetti, quando poi Sogliano ha dovuto ripiegare su Paolo San Marco. Questa è stata la storia della giornata, di una giornata in cui comunque no, Sogliano è rimasto lì stamattina in sede, gli ultimi anche tentativi, le ultime telefonate da parte del Lecce, di un Lecce che ha dato a Sogliano anche altre libertà teoriche, non quelle di poter lavorare anche a distanza con Trinchera a lavorare sul posto, insomma tante aperture. Devo dire che il Lecce ha provato fino alla fine, ma davvero fino alla fine, mai una volta però per quello che sappiamo noi Sogliano ha tentennato, ha vacillato, fra l'altro senza dover fare troppi parametri, però li facciamo anche, la proposta del Lecce era una proposta a detta di tutti da medio-alta società di Serie A, quindi il Lecce sa di aver perso un grande come Corvino e cercava un altro grande talent scouting come Sogliano, uno capace di fare plusvalenze, uno capace di trovare tutti i giocatori, tanti come quelli che ha trovato anche Corvino, Dorgu, l'ultimo, Højlund, insomma tantissimi, insomma quelli che adesso stanno giocando in Champions League, stanno giocando allo Sporting di Lisbona, stanno giocando al Manchester United come Dorgu, insomma gente che, insomma, inutile così fare l'elenco di tutte le grandi operazioni di Corvino. Adesso andiamo veloci, recuperiamo il terreno perso da parte di Stefano Diaffi, ma veloci, sì, bisogna fare l'allenatore e bisogna vendere abbastanza, bisogna vendere QB quanto basta per poter così soddisfare le pretese di Presidio, le esigenze, mi viene da dire, di Presidio, i voleri di Presidio, le necessità da parte di Presidio. Zanzi è stato piuttosto chiaro, ha semplicemente ribadito quanto Sogliano sia importante per il disegno dell'Hellas. Tutto piuttosto, non dico scontato, però tutto piuttosto evidente. Sogliano non ha fatto altro che ribadire quello che ha sempre detto, quello che non ha mai forse detto fino in fondo, ma che ha sempre dimostrato, quello di un grande attaccamento alla piazza. Non bisogna essere però romantici, non bisogna cadere nel romantico, credo ci sia anche della logica nella scelta di Sogliano, perché comunque in una piazza che conosce bene, in una piazza che ama, in una piazza che credo abbia bisogno anche della sua sete di rivincita e tutto il resto. Meno male che il Lecce non ha preso Sogliano, ogni tanto l'effetto Baldanzi colpisce anche gli altri, spero che l'allenatore arrivi, eppure i primi arrivi, perché le partenze saranno tante da parte di Luke, sì saranno tante, però sono partenze di giocatori che sono retrocessi in Serie B, quindi magari non sono più i giocatori da rimpiangere, ma i giocatori che a cui dare semplicemente la mano, a cui dire francamente grazie, insomma è stato non bello, però non è stato bello, però insomma adesso ognuno per la sua strada. Che avrebbe firmato Sogliano mica ero tanto sicuro, 10 ore con Sticchi, Damiani e la Serie A, secondo me ci ha pensato, non sono state 10 ore per cortesia, meglio così, non per il fatto che sia rassicurante che sia lui, ma per il fatto che è uno dei 10 DS più competenti che ci siano in giro da parte di Paolo. Ha tentennato il giusto Sogliano, ha tentennato il giusto, devo dire che è sempre stato però coerente con la sua scelta. Non chiedetemi percentuali, Baroni, Girardino, outsider da parte di Mirko, devo dire che insomma Girardino scende un po', se il Monza va su Girardino è chiaro che Girardino va a Monza, ed è chiaro che Baroni per esclusione deve cominciare ad accettare anche quello che non avrebbe mai voluto accettare fino a una settimana fa, vuol dire la Serie B, quella che ha a cui ho voltato le spalle quando l'ha chiamato il Pisa. Il Verona non ci risulta che abbia veramente chiamato Baroni, però è chiaro che in questo momento Baroni resta uno di quelli da cui andare, resta uno di quelli a cui far quattro chiacchiere, e quindi capiremo. Settimana prossima potrebbe essere una settimana importante, fra un mese il Verona parte per il ritiro, 12 luglio 26 luglio Folgaria, inizia il campionato, poi da lì a un altro mese scarso. Il Mantova ha chiesto De Battisti, che è il ragazzo della primavera, uno dei migliori della primavera della scorsa stagione. Vedremo, insomma, bisogna fare plusvalenze, non accetto De Battisti che farà grandi plusvalenze per il Verona. A me non dispiacerebbe Nicola Sogliano, adesso compra da parte di quest'altro amico, chiaro, insomma, si ha tutti quanti molta molta fretta. Devo dire che la fretta non è esattamente quella che dovrà animare il Verona in questi giorni, perché intanto bisogna porre le basi per far plusvalenze. Questa è la verità, è la cruda verità. Dal 1 luglio poi si parlerà di giocatori in entrata, se ne parlerà anche prima, per carità, però il focus in questo momento è nelle uscite. Sicuramente questa squadra avrebbe dovuto fare la sua parte pure in B, se fossimo stati in Serie B l'anno scorso. Ho sentito di nuovo il nome di Zanetti, ma per piacere, visto che è già in nazionale, tornerà Mancini, e viva le facce nuove, ragazzi. Vabbè, insomma, così e così è. Ci fermiamo, godetevi la prima dell'Arena, godetevi naturalmente Rimini Tezzeni, sperando che siano gli ultimi 40 minuti della stagione per la Tezzenis. Avanti 2-0 nella serie, sarebbe determinante. Questa sera sarebbe Serie A, dovesse vincere la Tezzenis questa sera. Grazie a voi tutti, gli ultimi di cronaca, Sogliano 2029 dal 2027, tutti quanti felici e contenti. Poi naturalmente parlerà il campo. Grazie ancora, buona serata, buon fine settimana a tutti voi, da Alessandro De Pietro.
8: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
12: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
13: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
12: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
15: www.titospec.it.
16: Cosa fai, tesoro?
15: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
16: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
15: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
18: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Manca davvero poco alla prima Reniana in programma questa sera alle 21.30 in Arena. La stagione numero 103 parte con la Traviata di Giuseppe Verdi, una corsa contro il tempo per riparare parte delle scenografie danneggiate dal forte vento di mercoledì sera. Ma le maestranze tutte hanno fatto, come si dice, il miracolo e lavorando giorno e notte sono riuscite a sistemare tutto per poter partire. Come sempre sono attesi VIP e ministri, attesi Urso, Mazzi, forse Giuli, certa la presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Telearena sta seguendo con la diretta il pre-prima.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: Ritrovati da Silvia Beltrami. Dopo le analisi da parte dell'ARPA è rientrato l'allarme inquinamento che era scattato questa mattina quando nel Mantovano un incendio ha devastato la ditta Versalis che contiene plastica. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza anche nel Veronese, da Negrara a Castel d'Azzano a Isola della Scala. Le fiamme sono state domate ma i pompieri sono ancora sul posto. Anche i vigili del fuoco di Legnago sono stati impegnati nell'intervento con i colleghi di Mantova. Per precauzione i comuni di Nogara e Sorgà avevano raccomandato ai cittadini di evitare di uscire di casa, di chiudere porte e finestre e di attenersi alle indicazioni che venivano diffuse man mano. In alcune zone di Nogara si era avvertito anche uno strano odore di bruciato che aveva fatto preoccupare i residenti, ma l'allarme, come detto, è rientrato. Cordoglio a Stallavena di Grezzana per la morte di Giancarlo Formenti, 83 anni, storico agricoltore della zona. Era uscito di casa per il consueto giro di controllo dei suoi terreni agricoli all'altezza di via Tavigliana, tra ciliegeti, oliveti e alberi da frutto. Intorno alle 10 è rimasto vittima di un incidente. Secondo una prima ricostruzione era alla guida della sua Fiat Panda 4x4 quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel vicino canale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, anche con l'elisoccorso, vigili del fuoco, carabinieri, ma per l'83enne non c'era più nulla da fare. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione di Piazzetta Muragallieno, uno spazio storico della città situato dietro Piazza Bra. L'intervento prevede il completo rifacimento della pavimentazione in porfido, l'installazione di paletti dissuasori che consentiranno il transito esclusivamente ai pedoni, restituendo l'area alla piena fruizione di cittadini e visitatori. I lavori relativi alla pavimentazione e alla posa dei paletti dureranno 15 giorni. La riqualificazione sarà successivamente completata con l'installazione dei nuovi arredi urbani. Il progetto prevede anche la valorizzazione del pino marittimo già presente al centro della piazzetta, intorno al quale saranno collocate sedute curve per creare uno spazio di incontro e di sosta. Saranno anche posizionate nuove panchine, una nuova illuminazione e ulteriori elementi di arredo urbano con l'obiettivo di rendere l'area più accogliente, ordinata e vivibile. Due interventi di manutenzione anche per quanto riguarda le mura. Inizierà a breve un intervento di muratura di Can Grande della Scala nel tratto di San Zeno in Monte, dove è previsto appunto l'intervento di manutenzione ordinaria di verifica palmo a palmo sia del muro merlato che delle torri, previa asportazione di tutta la vegetazione infestante. L'altro insiste sul bastione di San Procolo in via Lega Veronese, dove sarà effettuata la demolizione degli spogliatoi realizzati in un passato di cui non vi è traccia, che rappresentano una super fettazione del tutto incongrua nel contesto delle mura magistrali che risalgono al periodo asburgico. Un intervento delicato perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e dunque dovranno essere asportati con molta attenzione. Andiamo adesso a Negrara, all'ospedale, dove sono stati inaugurati questa mattina due nuovi macchinari. Van Gogh, un sistema avanzato per la diagnosi cellulare del tumore al polmone. L'ospedale di Negrara è il secondo in Italia ad averlo. Primo invece ospedale per Halley, un sistema che realizza con precisione le incisioni corneali necessarie per l'intervento di cataratta e corregge anche l'astigmatismo. È tutto, grazie per averci seguiti. Buona serata.
7: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona.
11: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, lo afferma il premier del Pakistan Sharif su X. Il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. La pace non è mai stata così vicina come ora, ha aggiunto Sharif. Passiamo alla cronaca. Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno con una segnalazione al numero unico di emergenza. Alberto Stasi esce dal carcere. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. In chiusura ai motori, la Formula 1, prima sessione di libere a Russell della Mercedes, seconda invece a Norris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo, Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton, incoraggiante costanza nel passo gara. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 13 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non ci saranno piogge, temperatura massima in rialzo fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest. Non ci sono allerte meteo.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48 Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: paint the channel.
1: '70, '80, '90. Flashback Selection.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
2: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
2: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
2: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
2: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
2: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Su Radio Verona, Dance Club.